Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso arrangiamenti per chitarre di composizioni di William Boyce, Isaac Albeniz, Antonio Soler, Manuel De Falla, Chick Corea. Ha eseguito il De Falla Trio, Terry Graves, Dusan Bogdanovic, Kenton Youngstrom alle chitarre. Ascoltiamo ora di Guillaume Lequeux, molto adagio, sempre cantante e doloroso. Esegue il quartetto Camerata.

Di Guillaume Le Queux abbiamo trasmesso Molto adagio, sempre cantante e doloroso. Ha eseguito il quartetto Camerata. E per concludere, musica con Eugen Cicero al pianoforte, con Dieter Reit e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Eugen Cicero al pianoforte e Dieter Wright alla sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli, ben trovati a Tastiere. E quest'oggi la nostra puntata sarà dedicata nella prima parte abbondante all'organistica francese della fine dell'Ottocento a cavallo con il Novecento, e nell'ultima parte invece ascolteremo un concerto per pianoforte di Felix Mendelssohn. E inizieremo allora appunto con delle opere per organo, in questo caso di Charles-Marie Vidor e Louis Vierne, due autori tra i maggiori della fine dell'Ottocento, successori, diciamo così, dal punto di vista ideale di César Franck, di cui Vierne tra l'altro fu anche allievo diretto, e che hanno utilizzato la forma della sinfonia, anche una forma prettamente appunto orchestrale, sinfonico-orchestrale, per delle composizioni organistiche. Le sinfonie organistiche, sia di Vierne che di Vidor, in realtà poi sono delle grandi sonate dove l'organo viene sfruttato per tutte le sue caratteristiche, viene sfruttata tutta la sua tavolozza timbrica enorme, ma comunque vengono lasciate all'interno di queste composizioni anche quelle che sono le forme musicali tipiche dell'organo, come ad esempio la toccata. Inizieremo ascoltando un estratto dalla terza sinfonia opera 28 di Louis Vierne. Ascolteremo l'allegro maestoso, intermezzo e finale, e lo ascolteremo nella esecuzione di Mario Verdicchio all'organo della Basilica di San Giovanni Evangelista a Parma.

Era di Louis Vierne un estratto dalla terza sinfonia opera 28 nella esecuzione di Mario Verdicchio all'organo della Basilica di San Giovanni Evangelista a Parma. E proseguiamo ora ascoltando, invece passiamo a Charmarividor e ascoltiamo una intera sinfonia di questo autore. Ascolteremo la sinfonia numero 5 in fa minore, opera 42 numero 1. I movimenti che la compongono sono allegro vivace, allegro cantabile, andante

Di Charmarividor avete ascoltato la Sinfonia numero 5 in Fa minore, opera 42 numero 1, nella esecuzione all'organo di Daniel Ciorzempa. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando un concerto per pianoforte e archi di Felix Mendelssohn. Il concerto in La minore, un'opera di un giovanissimo Mendelssohn, infatti è datata 1822. Quando appunto Mendelssohn aveva soltanto 13 anni. I movimenti che compongono il concerto sono allegro, adagio, finale, allegro ma non troppo. Esegue Cyprian Katsaris al pianoforte con la Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla.

0: Di Felix Mendelssohn avete ascoltato il concerto in La minore per pianoforte ed archi nella esecuzione di Cyprien Katsaris al pianoforte con la Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, potete farlo in podcast sul sito vaticannews.va/podcast. Programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono mie graditissime ospiti Antigoni Goni, chitarrista, concertista greca e docente al Conservatorio Reale di Bruxelles. Grazie per essere qui, ricordiamo Antigoni è stata più volte nostro ospite.
3: È un piacere mio.
2: Nonché Eleonora Perretta, napoletana, anch'essa chitarrista, concertista e didatta. Grazie per essere qui, Eleonora.
3: Grazie a te.
2: Perché è di recente uscito il nuovo album del duo Goni Perretta, Dusan Bogdanovic, Music Gardens of the World, pubblicato da Naxos. Antigoni e Eleonora, come nasce questo progetto?
3: Chi parla?
4: Vado.
3: Ok. È una lunga storia, ma tutto quello che sta facendo ovviamente è una lunga storia. Nel cuore di questo progetto sta Look at the Big Birds, che era un libro di duetti, piccoli duetti, che Dusan ha fatto, trascrizione di musica da tutto il mondo, che l'ha fatto con la nascita del suo figlio 15 anni fa e che me l'ha dato 10 anni fa. Da quel momento io l'ho trovato spettacolare come collezione, come idea, come tutto. E dopo la storia va che Dusan e Voltaire abbiamo fatto qualche di quelli duetti insieme, continuavo a trovarli magnifici e quando abbiamo cominciato a suonare con Eleonora nella mia testa dall'inizio di portarla dentro questa moltitudine di piccoli mondi, piccoli giardini come le chiama Dusan, e da quello ho cominciato tutto. Quindi nel cuore stanno Look at the Big Birds e dopo con Eleonora, stando napoletana, abbiamo parlato con Dusan e detto ma forse devo fare o voglio fare questi tre napoletani canzoni, e dopo ci ha scritto un pezzo originale per il disco e il progetto che si chiama Music Gardens e così via. Ma forse invece di dire più della storia puoi dire qualcosa dell'ispirazione di Dusan per tutto questo? Non parlavamo l'altro giorno in altro.
4: Sì, era incredibile. Prima di registrare siamo andate a Ginevra a lavorare con Dusan ed era stato incredibile. Vabbè, chiaramente io ho una prospettiva ancora diversa dalla tua, nel senso che
3: certo.
4: Già lavorare insieme a te prima di andare a Ginevra abbiamo fatto un grande lavoro su ognuno di questi piccoli universi ed era incredibile non riuscire a dover entrare in ognuno di questi mondi e cavarne l'identità, il suono, la voce singola, e quindi era un lavoro spettacolare, incredibile, ed è stato ancora più poi quando insieme siamo andate con Dusan, perché era anche lui un po', ma anche piacevolmente, no? Meravigliato.
3: Sì, perché la cosa è che questi piccoli pezzettini, quando prendi il libro in tue mani che le vedi, sono massimo due pagine, tante volte una, di due chitarre. Era concepito per maestro e studente, e quindi la facilità è abbastanza, vabbè, quanto facile sono le partiture di Dusan Bogdanovic, però comunque diciamo che okay, ma lavorando e cambiando noi tutto, e dopo lavorando con lui, Dusan è arrivato a dire che effettivamente io forse devo ripensare e fare ancora una pubblicazione, perché questo qua, che è quello che sentiamo nel disco, è un'altra cosa
4: di quella edizione,
3: un'altra edizione,
2: lavorazione.
3: Sì, una lavorazione, dopo tutto si cambia, dopo le ripetizioni scambiamo parti, dopo facciamo ornamentazioni, improvvisazioni, quindi c'è una No,
4: sì, lui si è gasato insieme a noi, è impazzito, era felicissimo, e quindi si è stato un lavoro così meraviglioso.
3: Poi. Quello che vale la pena dire è che l'idea di Music Gardens è che la sua idea era di dare a suo figlio, e insieme a suo figlio, una persona giovane, passare la meraviglia della come si dice, il patrimonio più prezioso della nostra umanità, che è la musica popolare di questo pianeta, e che dentro qua trovi di tutto, da Bali a Russia, da Irlanda a Greca antica, da Calabria a non so cosa, Indonesia.
2: Un primissimo ascolto, cosa selezioniamo? Antigoni ed Eleonora.
3: Dai, viva Napoli, no?
4: Viva Napoli, sì. Il primo brano è Torna sul Riento ed è una delle più iconiche canzoni napoletane, molto conosciuta, e arrangiata da Dusan Bogdanovic per il nostro album. E a seguire Ho Soldato Innamorato di Mario Pasquale Costa.

0: Avete ascoltato due canzoni napoletane, celebri canzoni napoletane, ovvero Torna Studente o Soldato Innamorato, nella versione di arrangiamento di Dusan Bogdanovic, nella interpretazione del duo Goni Perretta. Appunto, sono miei ospiti Antigoni Goni e Eleonora Perretta, chitarriste, per presentare questa novità discografica della Naxos. In che modo quindi Dusan Bogdanovic, che salutiamo insomma da questi microfoni, è stato coinvolto nel progetto? Cioè, si è andato direttamente da lui oppure è partito in altra maniera la cosa?
1: La storia con Dusan va lontana, per me, come ho detto, e quindi è un caro amico.
0: Sì, chiaramente.
1: Ho registrato
0: tanto
1: la sua musica, abbiamo suonato per Cittadini di Quelli, quindi quando ho cominciato l'idea del duo e mettere un repertorio insieme, io ho detto che registriamo questo libro. Lui era felicissimo e ci ha portato anche il primer, che era un'altra piccola collezione della stessa idea, quindi quando sono sei pezzettini fuori di questo primer, ma quello non poteva fare un disco interno. Allora, in giro di quello abbiamo cominciato a parlare di questa idea di music gardens, che ogni civilizzazione o una tradizione è un giardino musicale, che da quello abbiamo parlato forse un pezzo originale, quindi è nato così Music Gardens, che è basato sul...
2: Sì, un compositore Gil
1: Benchois, belga, di
2: XVI
1: secolo. E alla fine abbiamo concluso con un omaggio a Napoli, siccome è l'onore napoletana con sì. E quindi Dusan era dall'inizio lì, mettere i testi insieme, mettere tutta la prestazione, il progetto, pensare di come fare le trascrizioni, il pezzo nuovo, per dare veramente una ancora più ampia idea di questo patrimonio.
0: E mentre studiavate e registravate questi brani, cosa vi ha colpito o sorpreso? In positivo e in negativo, oppure una sfida particolare che vi ha proposto al duo?
2: La capacità di Antigoni Goni di fare su una frase, su una battuta, poter fare 20 possibili diverse frasi, incredibile.
1: Un problema grande.
2: No, ma è un po' era incredibile, perché sì, il lavoro, diciamo che attraverso questo progetto e attraverso il lavoro fatto insieme mi si sono aperte tante nuove idee e nuovi modi di pensare la chitarra, e chiaramente questo tipo di musica, la musica popolare, musica che deve essere resa e devi riuscire a esprimere il linguaggio di un certo tipo di posto, di un certo tipo di ti aiuta chiaramente ancora più a esplorare lo strumento e a giocare con i suoni.
0: No, anche io posso dire di Antigoni che questo, nel senso, io la conobbi per Koyun Baba. Poi la vedo quindi come chiama un disco, poi l'ho conosciuta di persona e ho visto che appunto la progressione che ha fatto, nel senso, lei adesso si zuppisce anche con tre note, quindi insomma la sua grandezza è questa, insomma.
1: Allora adesso mi sento tanto meglio, la mia giornata è cambiata, grazie a tutti e due. Per me era un viaggio, proprio un viaggio tra diverse tradizioni e diversi paesi del mondo, e che era anche la ricerca che facevamo, no? Prendevamo un pezzettino, cercavamo di sentire la musica originale, se la trovavamo negli strumenti originali, e dopo tornavamo, allora, no? Questo cinese Xiao Pai Tsai, no? Fanno tutte queste bands, tutte queste slides, tutte queste cose. O dopo la cosa americana, che è una delle ragioni che io ho pensato che Eleonora sarebbe stata fantastica per questo, perché ha una storia prima della chitarra classica che è tanto più complessa, da bossa nova a canzoni napoletane, dall'elettrica a basso. Quindi abbiamo preso questo pezzettino americano, che sono le Mississippi Blues Quays, no, quasi, che per me è una lingua che no. Quindi lei si è messo tutte le blues notes, tutto l'altro, improvvisazione, eccetera. Wow, quindi era una fantastica scuola, no? Di veramente
0: blues napoletano.
1: Credi, blues napoletano, la sua specialità.
0: Un certo DNA non lo tradisce, insomma. Allora, Antigoni, cosa ascoltiamo adesso?
1: Cosa ascoltiamo adesso? Allora, facciamo un piccolo trittico di tre piccolini canzoni, pezzettini. Il primo, Two Guys from Brach, due ragazzi che bevevano la birra in Croazia. Sad Song, è un canzone triste di Azerbaijan. E per finire, Io vorrei di essere un farmer. Un?
0: Contadino.
1: Contadino di Macedonia. Grande professione al tempo, eh? Veramente spettacolare.

0: avete ascoltato una selezione di brani da Look at the Big Birds di Dusan Bogdanovic nella interpretazione del duo Goni Perretta. I nostri ospiti siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Naxos. Parliamo del duo, innanzitutto facciamo conoscere a chi ci sta ascoltando Eleonora Perretta, napoletana giovanissima. Parliamo del tuo percorso formativo e cosa ti ha portato a Bruxelles, Eleonora.
1: Sì, ho studiato al Conservatorio di Napoli inizialmente col maestro Vincenzo Mabile, dopodiché ho incontrato casualmente mi è capitata la possibilità di, perché come diceva anche Antigone, facevo chitarra moderna, ero in un altro tipo di
2: mood, no,
1: di mood. E ho la possibilità di fare una masterclass con Agnello e Desiderio e quello mi ha illuminata completamente. Era spettacolare, no? la maniera in cui parlava di musica e la lezione che facemmo, e quindi ho deciso di quella credo che quello è stato il momento in cui mi sono riconnessa completamente con la chitarra classica, e quindi ho cambiato nuovamente, perché io inizio con la chitarra classica, poi ho avuto questo momento di sperimentazione di chitarra moderna,
0: no? Che è tornato utile,
1: però vedi che alla fine nulla va perduto assolutamente, e poi ho cambiato nuovamente, era relativamente non prestissimo, nel senso che avevo 22 23 e ho iniziato quindi di nuovo con lui, ho fatto il master ad Avellino e parallelamente studiavo con Paolo Pecoraro alla Segovia Academy. Ma Antigoni io l'ho sempre incontrata in concorsi, in festival, e sono sempre dalla prima volta che anche con dalla prima volta che facemmo lezione, fui veramente colpita dal modo di usare il suono e dalla sua intera filosofia intorno alla chitarra classica. E quindi, finito il master ad Avellino, ho deciso di trasferirmi e fare un altro master e lavorare con lei.
0: Antigoni, chi è Eleonora come chitarrista, musicista e come persona?
3: Come persona? Ok, allora faccio anche io la storia. Allora, la prima volta che ho incontrato, mi ricordo la prima volta che ho incontrato Eleonora, perché era la mia prima volta come giuria nel concorso di Rospigliosi. E quindi la facevamo in questa casa bellissima, un suono fantastico di questa aula, che probabilmente la conosci anche te, come tanti del nostro pubblico. E ecco che è entrata Eleonora per suonare, perché ovviamente le ragazze in generale siano una, due, questo concorso erano mi pare tre massimo o due. Eleonora ha suonato la Eroica e ho trovato incredibile, fuori la sua mano sinistra, che ovviamente era tutta la chitarra moderna, era una mano sinistra veramente mostro, il suo investimento, la sua energia e intensità nel quello che faceva era veramente uno. E che questa è una cosa che vedi spesso. Quindi c'era tanta roba che non funzionava, ma vabbè, mi ha colpito tutto quello che portava e la potenzialità. E quindi abbiamo parlato dopo, ecco, è finito lì. E dopo ho seguito un pochino tra Facebook, e dopo l'ha rivisto in masterclass e tutto quello. E quanto è venuta per un masterclass che ho fatto in Lecce, e mi ha detto che sto pensando di fare un postgrado, detto questo, che abbiamo parlato, io ero molto molto contenta, perché nel tutto questo lavoro che avevamo fatto, anche sparso, c'era una dinamica molto produttiva, che due, tante volte, è molto importante che c'è questa energia, che questa chimica tra insegnante e alunno. Quindi è trasferita, e a Bruxelles c'era una scoperta, perché Eleonora, questo che anche da parte umana, si butta veramente, va dentro tutto, dici provi qualcosa e lo prova con tutto il suo essere, e quello è incredibile, perché è la capacità di cambiare e di reinvent, che non so come si dice,
0: reinventare, sì.
3: E di essere aperta, di prendere le informazioni e lavorarle, e quello una, mette la base di una crescita enorme. E questa dedicazione e questa intensità che ha è sempre là. La sua musica c'è, cioè, una onestà incredibile, il suo cantabile è bellissimo, il suo suono è molto presente, è molto particolare. Infatti Norbert Kraft ha firmato 2 contratti con Naxos, quindi la vedrete tantissimo. Quindi c'è,
0: e qui tornerà anche qui,
3: sarà anche lei di casa alla fine. E quindi è come persona è delightful.
0: E allora Antigoni, altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Proseguiamo con un altro gruppo di pezzettini. Il primo è Old Folks at Home, il brano blues di cui parlavamo prima. Ecco, ho bisogno di un attimo di preparazione per questo. Xiao Pai Zai, spero di averlo pronunciato bene, da Cina. Balinese Dance from Bali e Sano Sweetheart da Serbia.
3: Dobbiamo dire che Balinese Dance chiede di 2 chitarre preparate, mm-hmm. e che lì con Dusan era una grande esperienza, no? Mettiamo 2 carte di, no, foglio, mettiamo foglio e le staples, no? Come si chiamano le staples?
1: La spillatrice.
3: La spillatrice, uno mette quello, l'altro mette... Quanto? Per arrivare a fare le nostre chitarre romanigliose e coreane, di non suonare come romanigliose coreane.
0: Devo estendere il suono in qualche
3: modo. Esatto.

0: Ed era un'altra selezione di brani da Look at the Big Birds di Dusan Bogdanovic, nella interpretazione del duo Goni Perretta, appunto Antigoni Goni e Eleonora Perretta chitarre. I nostri ospiti siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Naxos, ovvero Music Gardens. Tornando al duo, quali obiettivi vi siete proposti fin dall'inizio tra repertorio e sperimentazione, visto sperimentazione che abbiamo sentito, ne avete fatta parecchio?
1: Ne abbiamo fatta parecchio. Ok, dico io. Cioè, questo veramente forse fa parte di questa filosofia che io non sapevo che avevo, ma sentendola parlare, abbiamo parlato tanto, ma anche con il trio, Volterra Project Trio, è sempre una cosa che io trovo spettacolare, è la capacità del nostro strumento di acchiappare suoni e colori che non credo che c'è un altro strumento che può farlo, in questa maniera calidoscopica. Sì. E quindi... di già da solista è una cosa che cerco, è una cosa che definisce la chitarra nelle mie orecchie, il mio cuore, ma quando ho l'opportunità di lavorare con giovani talentuosi chitarristi come Eleonora o come i ragazzi del trio, lì io personalmente vedo la possibilità di fare questo in due, e quindi non andare e creare un suono unificato, uno che è veramente una grande chitarra, ma veramente andare più sulla idea di chitarra che è una piccola orchestra, che forse è una cosa banale, ma veramente lo è. E quando hai due persone che fanno questo con la stessa dedicazione e fantasia, sì, è veramente quello era nel cuore di questo, e questo repertorio non poteva essere più adatto. Questa è la mia idea. Grazie. Non so te, ma
2: sottoscrivo tutto.
0: Sì, due personalità che si incontrano, non due personalità che diventano una cosa sola, diciamo, che poi era la filosofia, ricordiamo, del duo Brim Williams, in sostanza.
1: Sì, esatto, è una grande ispirazione lì, assolutamente.
0: Altro ascolto, Eleonora Antigoni, cosa scegliamo?
2: Proseguiamo con due brani dalla Music Garden Suite, scritta da Dusan e dedicata al nostro duo. Il primo è il primo movimento ed è Adieu Adieu, e il secondo è La Passacaglia.

0: Ed erano Adieu Adieu e Passacaglia, ovvero primo e quarto movimento dalla Music Garden Suite di Dusan Bogdanovic, nella interpretazione del duo Goni Perretta, chitarre. Siamo in compagnia di Antigoni Goni e di Eleonora Perretta per presentare questa novità della Naxos, ovvero Music Gardens of the World. Il duo nel giorno del concerto o in tournée, come vi organizzate tra viaggio, albergo, sveglia, pasti, chi sveglia prima l'altra, chi organizza le colazioni, insomma la giornata tipo del duo in concerto, Eleonora?
1: Vabbè, io sono lenta, diciamo, in quanto napoletana purtroppo è nel mio...
0: Allora, i tuoi tempi.
1: Ho i miei tempi, così come il blues, così è quella è parte del fatto,
2: sì.
1: Cosa puoi
2: quindi,
1: dire?
2: Quindi, sì. Allora, quando non dividiamo la camera, perché quando dividiamo la camera, no, ci sono momenti dopo vai l'allarme, dopo non si muove, no, tiro il piede, quando no, e quando siamo camere diverse e sono io che vado sulla porta e comincio se il telefono e il WhatsApp non risponde. No, scherziamo, veramente non è molto organizzata. Lei è una vergine da oroscopio, io no. Io sono la nuvola, lei organizzata. Però la mattina sì, la mia che ha fatto questa domanda, io, ma se è sincera.
1: Nello specifico,
2: sì, nello specifico, è lì napoletana, vabbè, non funziona. Ma tra di questo c'è una divisione di ruoli che ovviamente organizzando per esempio questa enorme faccenda della visa americana, perché abbiamo tournée che vengono in marzo e in giugno e l'anno prossimo, che portiamo questo progetto in Canada e in United States, lì è tutta la visa era fatta da me e dopo lei si è buttata sopra per poter raccogliere. Quindi o quando ci sono i concerti faccio io il primo contatto e lei è in CC e segue con tutte le specificazioni. C'è una abbastanza democratica cosa, forse perché la Grecia, no? Voi siete democratici?
1: C'è qualcuno di Italia
2: in domanda adesso? No, scherzi a parte.
1: Massimo. No, ma è tanto, tanto divertimento.
2: Sì. Guida lei.
1: Guido io. Quindi, vabbè, ci bilanciamo.
0: Parliamo di concorsi, visto che ne ha fatti, forse ne fa. Non lo so, così, secondo voi sono ancora importanti per un...
2: per me, grazie a Dio, no. Sono contento.
0: Tu sei dall'altra parte, dall'altra parte della giuria. Sei giurata da tempo, però secondo voi sono importanti ancora per un chitarrista?
1: Allora, può essere di sicuro un canale di, no, promozione per farsi conoscere, è penso un'esperienza utile per testarsi, per quindi lavorare anche su tante... Io ricordo quando ero più giovane li affrontavo in maniera estremamente non sbagliata, ma come un po' tutti fanno, quindi vai lì, magari non pensi tanto a quello che indossi, lo vivi come si pensa un concorso, non lo vivi come una performance, e quando sono stata dall'altra parte mi sono resa conto in realtà di tutte le cose che io andavo a vedere che non erano quelle che pensavo quando ero dall'altra parte. E quindi probabilmente devo dire, quindi generalmente possono essere una cosa utile, può essere anche estremamente drenante e un po' asettico anche a volte, no, come contesto un po' che ti toglie energia o dipende. Penso che sia un'esperienza da fare, penso non sia la risposta per avere una carriera artistica, per trovare la propria identità e la propria voce, chiaramente, quindi è semplicemente uno dei mezzi che si possono usare, però sì, forse adesso se continuassi adesso a farne altri probabilmente li affronterei in maniera diversa. Sì.
0: Antigoni, cosa pensi?
2: La mia opinione.
0: Sì.
2: Io da quando ero anche io che andavo per concorrente, no? Questa è la parola, concorrente, concorsi, le odiavo i concorsi, non mi piacevano, non era una cosa mia, per me era sempre che l'arte e la musica non è una gara e che e la tua esistenza, la tua voce, il tuo tutto non deve essere criticata, giudicata in questa maniera, però l'ho fatto. Non l'ho fatto in una maniera abusiva, non ho fatto una enormità, ma ho fatto. E quindi quando ho vinto il GFA ero contentissima che potevo smettere, veramente non vedevo l'ora di quello. Devo dire che anch'io non so se le ho fatte con la giusta maniera della mente, perché mentre che pensavo tutto questo andavo lì e la mia identità era sopra il giudizio e la carta, quindi non era esattamente un'esperienza sempre fantastica. Ho pianto tanto ok, ma nessuno di questi appunti e di concorsi è andato in vano. Perché alla fine sono momenti che incontri il mondo della chitarra, sono momenti che puoi arrivare come un obiettivo per fare un salto superiore di quello che lavori fino adesso. Quindi sono tante le plus, ma fino adesso è quello che dico ai miei studenti, e non è il solo e unico modo per fare una carriera. Secondo me ci sono tante alternative, possono aiutare, ma non è il fine del mondo. Sono quelli che fanno bene e quelli che non fanno bene, e quello non vuol dire che i primi faranno una carriera e i secondi non la faranno mai. Quindi io metterei tutto, butterò tutto questo fuori adesso nella onda e possono i giovani pensare. E la cosa che può essere anche pericolosa è che uno prende un programma e lo suona per 35 anni in giro con un pochino di appendices del programma, e che non cresce, perché questi anni da 20 a 30 sono anche anni formativi enormi. Quindi se devi andare a fare la stessa cosa ogni volta, solidificare solo una maniera di suonare, quelle che pensi che vogliono, e questa è la morte dell'artista in un giovane talentuoso chitarrista. Quindi.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
2: Facciamo ancora un gruppetto di misto Primer e Luca the Big Birds, e quindi cominciamo con la Russia, In the Summertime, dopo andiamo a Calabria, Vajumen Zuru, Poland con una canzone di Chopin, Spring Song, e Garden in the Prairie Hall d'Irlanda.

0: Ed era una selezione di brani da World Music Primer e Look at the Big Words nella interpretazione di Dusan Bogdanovic, ricordiamo, nell'interpretazione del duo Goni Perretta, nostri ospiti chitarriste. Secondo voi qual è l'essenza del duo di chitarre?
1: L'essenza di?
0: Del duo di chitarre.
1: Finalmente non sono solo su Spagna. Finalmente non viaggio da sola, finalmente qualcuno altro guida. No, scherzo. Non completamente.
0: No, non è sbagliato.
1: Non è sbagliato, non è sbagliato, perché io ero nata ho vissuto come concertista solo e mi sono anche divertito un sacco. Ma qui è un'altra dinamica, un'altra energia, è un dialogo in continuazione, veramente di ci amusiamo, amusiamo, amusiamo, scusatemi tanto, ci divertiamo tanto. C'è un lavoro completamente diverso di creatività e di fantasia e di andare fuori le scatole, fuori quello che pensi che i limiti. Sì, io lo trovo una scuola spettacolare che devono tutti fare. A
2: Sì, sono d'accordo, nel senso che è un'esperienza completamente diversa, viaggiare, suonare in solo. Diciamo, non so se è la sensazione che ci auto-mettiamo su, in quanto musicisti classici, no, ma arrivi lì che sei molto teso, no? Sei concentratissimo, vai là, no? Tutto il lavoro prima, e quindi. È magnifico, è comunque magnifico, ma può essere molto più leggermente sofferto o comunque rispetto a un'esperienza in duo o trio di chamber music generalmente, in cui hai più questa sensazione, no, del viaggio da. No, band, ma un pochino, no? Che
1: Sì,
2: te
1: un
2: la
1: pochino
2: godi
1: di
2: di più,
1: me.
2: sei più rilassato, e non sei solo sul palco, questo aiuta sicuramente, ma non solo perché non sei lasciato solo, ma c'è questo tipo di condivisione, di scambio che è super
1: Per
2: divertente.
1: dire una cosa piccolina, ma a me tutti questi anni che sto girando da sola è raro che sorrido da sola a qualcosa che ho fatto io sul palco. Ma ci sono tante volte che suoniamo e lei fa un ornamento, un'improvvisazione, un colore che mi sorprende e quindi sorrido e lo trovo fantastico questo, no? Che è vivo, vabbè, abbiamo deciso di cosa, ma è veramente lì. Ma anche
2: Sì, hai il
1: solo
2: feedback
1: succede, ma è
2: dell'altro anche,
1: un'altra
2: eh? Sì.
1: energia.

0: Daenerys.
1: Eleonora è la prima signorina nella ricerca nel dipartimento delle chitarre. Non abbiamo avuto negli ultimi 10 anni un'altra persona, quindi è fantastico.
2: Onore al merito.
1: Onoraria l'Italia, la Napoli, sì, fantastico. Sì, sì.
0: Quindi sì, inizierò adesso da settembre ufficialmente. Sì, quindi il centro della mia ricerca è Chiquinha Gonzaga, questa compositrice brasiliana di choro, la pioniera, potremmo dire, sì. Del choro. E trascriverò per chitarra e musica chiaramente pianistica, sì, sì, sì, non è mai stata suonata sulla chitarra, quindi il progetto per Naxos è parte anche del dottorato, sarà trascrivere la sua musica, quindi poi registrarla, ma contestualmente chiaramente analizzo anche la sua figura storicamente e sociologicamente all'interno di quel periodo, quindi XIX e XX secolo in Brasile, di quanto lei abbia cambiato la stessa percezione del choro, la stessa percezione che i brasiliani avevano della loro musica.
1: Sì, mi aiuterà al conservatore perché sarà il mio assistente, e quindi lavoriamo anche lì insieme. E in duo, il duo porta on tour, cominciamo con un grande tour di 2 settimane negli Stati Uniti, cominciamo in New York City e andiamo a Florida per concerti in Florida, dopo montiamo su Hartford, Connecticut e dopo a Montreal per finire a Toronto, e in giugno c'è un altro ciclo che è il Cleveland Festival, Shenandoah Festival, Minneapolis e Chicago, quindi c'è la Midwest. Nel duo io continuo il mio lavoro con il trio, e che sto cercando di trovare qualcosa in solo che può tenermi così creativa come mi sento con il trio. No, on my free time, perché okay. Non è che anche questo tanto lo vediamo.
2: Antigone ed Eleonora, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Facciamo Napoli, dai. Era de maggio.

0: anche con l'album Dusan Bogdanovic, Music Gardens of the World, con Antigone Goni ed Eleonora Perretta alle chitarre, album pubblicato dalla Naxos, Luigi Picardi, ma soprattutto le sue graditissime ospiti, ovvero...
1: Grazie di tutto Luigi, era un piacere. Che salutiamo, Antigone Goni.
2: Eleonora Perretta, grazie Luigi.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Christoph Pesel sonata Chaconne in si bemolle maggiore e di Georg Muffat Chaconne in sol maggiore dalla suite numero 5, armonico tributo. Musica antica a Köln con strumenti originali dirige Rainer Gebel.

0: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé.
2: Giovanni, unico dei dodici presenti al Calvario, ha visto e ha testimoniato che sotto la croce, insieme alle altre donne, c'era la madre di Gesù. E ha sentito con le sue orecchie le ultime parole del Maestro, tra le quali queste: «Donna, ecco tuo figlio». E poi rivolte a lui: «Ecco tua madre». La maternità di Maria, attraverso il mistero della croce, ha fatto un salto impensabile. La madre di Gesù è diventata la nuova Eva, perché il figlio l'ha associata alla sua morte redentrice, fonte di vita nuova ed eterna per ogni uomo che viene a questo mondo. La fecondità della Chiesa è la stessa fecondità di Maria e si realizza nell'esistenza dei suoi membri nella misura in cui essi rivivono in piccolo ciò che ha vissuto la madre, cioè amano secondo l'amore di Gesù. Tutta la fecondità della Chiesa e della Santa Sede dipende dalla croce di Cristo. Altrimenti è apparenza, se non peggio. Ha scritto un grande teologo contemporaneo: «Se la Chiesa è l'albero cresciuto dal piccolo granello di senapa della croce, quest'albero è destinato a produrre a sua volta granelli di senapa e quindi frutti che ripetono la forma della croce, perché proprio alla croce devono la loro esistenza».

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: sé tutte le cose.
1: Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola.

0: Ottienici la salvezza, o Vergine Maria.
1: Ottienici la salvezza, o Vergine Maria.
0: Per la passione di Cristo tuo Figlio.
1: O Vergine Maria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ottienici la salvezza, o Vergine Maria.
2: Hai lottato e sofferto, Madre dei Dolori. Ora splendi nella gloria con Cristo tuo Figlio.

0: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
1: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
1: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
1: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Salvatore nostro, che hai voluto la madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
1: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
1: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
0: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Tu hai voluto che accanto al Tuo Figlio, innalzato sulla croce, fosse presente la Sua Madre addolorata. Fa che la Tua Santa Chiesa, associata con Lei alla Passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Che cos'è che ci fa considerare l'incontro con lo straniero solo in vista dello scontro, con il chiaro intento di toglierlo di mezzo, eliminarlo come un ostacolo? Lo straniero, nel suo essere radicalmente altro da noi, ci mette davanti al bisogno di essere accettati, come anche alla paura del rifiuto. Per questo la paura di essere respinti ci porta a respingere noi per primi chi è straniero, e la paura di essere attaccati ci porta ad attaccare per primi. Ecco che lo straniero si trasforma in nemico, un pericolo da cui difendersi con ogni mezzo. Di nemici è piena la Bibbia. Basti pensare che nel solo libro dei Salmi, per esempio, i nemici prendono il nome di malattie mortali, appaiono come ombre indistinte che terrorizzano al pari delle tenebre stesse, accusatori implacabili. E non è vero che siamo in pace con tutti, che non vogliamo male a nessuno o che nessuno ce l'ha con noi. Prova ne è l'aggressività che, pur rimanendo latente, viene fuori con facilità e per futili motivi, anche nei comportamenti quotidiani. Alziamo la voce per affermare che siamo più forti del nostro interlocutore. Lo interrompiamo continuamente perché non ci interessa neppure ascoltare le sue ragioni. Ci mostriamo infastiditi e ostili quando ciò che l'altro dice o pensa non incontra il nostro gradimento. Avevano ragione i latini. Da ospite, hospes, si fa presto a diventare nemico, hostis, perché la radice è la stessa. L'odio, infatti, si alimenta di paure, ma ciò che aggrava la situazione è l'ignoranza, il non voler considerare che l'altro ha diritto di esistere e di dire la propria, differenziandosi da noi. È come una macchina l'odio, e travolge tutto ciò che incontra indiscriminatamente, alimentandosi di ogni forma di chiusura e di pregiudizio. Il nemico, però, è anche colui che nel concreto colpisce per ferire, colui che è avversario, cioè che è contro. Possiamo allora chiederci: è possibile disarmare il nemico, non permettergli di farci ulteriormente del male? Mi viene in mente quella lettera che un uomo rimasto vedovo scrisse ai terroristi all'indomani della strage al Bataclan di Parigi nel 2015 e la frase di fuoco che contiene: «Non avrete il mio odio». Da quel giorno quelle parole così pericolosamente evangeliche non hanno smesso di perseguitarmi come una spina nella carne. Come possiamo pensare o immaginare di poter rispondere al male con il bene, di disarmare la vendetta con il perdono, l'odio con l'amore? Il Vangelo ci chiede di porgere l'altra guancia. Ma questo non significa assumere un atteggiamento passivo e di sottomissione, non significa lasciati offendere, lasciati colpire ancora, come sbagliando si crede. Porgi l'altra guancia significa sabota il sistema, fa in modo di interromperlo, di costringerlo a ripiegare. Mi sembra interessante condividere quanto scriveva padre Giulio Albanese in un articolo sul Messaggero di Sant'Antonio nel 2016. Uno schiavo, ai tempi di Gesù, veniva colpito in volto dal suo padrone con il dorso della mano perché quest'ultimo non avesse a sporcarsi le mani. La guancia colpita era dunque la guancia destra, tranne nel caso in cui il padrone fosse mancino. Porgere l'altra guancia, cioè la sinistra, a quel tempo significava costringere il padrone a colpire con il palmo della mano e quindi a sporcarsi le mani, cosa che un pio israelita benestante non avrebbe mai fatto. Il voltare il viso dall'altra parte per porgere la guancia opposta era un modo per impedire all'aggressore di colpire ancora, per interrompere il sistema, per costringere il potente a fermarsi. Oggi siamo chiamati come cristiani a fare questo, impedire al male di prendere il sopravvento. E non con la violenza, che incattivisce ancora di più gli animi, ma attraverso quei piccoli gesti quotidiani che hanno in sé la forza di sabotare le azioni perverse dei violenti.
Questo può accadere solo se ci assumiamo la responsabilità, il rischio di essere diversi, sovversivi, rivoluzionari nell'amore. Il nostro è un Dio pericoloso, capace di disinnescare la spirale della vendetta, perdonando i suoi carnefici, a prescindere dal loro rendersi conto del malefatto. È un Dio capace di sabotare, di far saltare i piani del violento, offrendosi a lui completamente disarmato e con le braccia spalancate. Ecco il rischio di amare sul serio. Il cristianesimo, infatti, è una religione pericolosa. Non è per sconfitti e sottomessi, per umiliati che non reagiscono, come non lo era affatto Gesù, che colpito reagisce chiedendo ragione dello schiaffo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. Non passività dunque, non sottomissione debole. Ciò che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa. Fa tu il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza, credendo all'incredibile. Amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo, scrive David Maria Turoldo. Violenza produce violenza in una catena infinita. Tu scegli di spezzarla, di non replicare sugli altri ciò che hai subito, di non far proliferare il male. È così che farai autenticamente Pasqua, cioè passaggio dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Allora sarai perfetto come il Padre. Non quanto il Padre, una misura così impossibile ci schiaccerebbe, ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di combattiva, ostinata tenerezza. Voglio essere ciò che hai visto in me. Tutto o il suo contrario, poco importa. Un faro che si destreggia tra le nebbie o un puntino di luce ostinato nell'oscurità. Non importa da dove io venga o dove vada, siamo tutti piedi e strada camminati, partoriti dalla stessa terra, vista solo da diverse prospettive. Ma per quanto sia vasta in lungo e largo, sembra sempre troppo piccola e affollata. O siamo noi così avidi e cocciuti da non volerla dividere con gli altri? Voglio essere ciò che hai visto in me, ma non sono certamente tuo nemico. È più forte di ciò che ci divide, il richiamo del sangue e della carne.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé.
2: Giovanni, unico dei dodici presenti al Calvario, ha visto e ha testimoniato che sotto la croce, insieme alle altre donne, c'era la madre di Gesù. E ha sentito con le sue orecchie le ultime parole del Maestro, tra le quali queste: «Donna, ecco tuo figlio». E poi rivolte a lui: «Ecco tua madre». La maternità di Maria, attraverso il mistero della croce, ha fatto un salto impensabile. La madre di Gesù è diventata la nuova Eva, perché il figlio l'ha associata alla sua morte redentrice, fonte di vita nuova ed eterna per ogni uomo che viene a questo mondo. La fecondità della Chiesa è la stessa fecondità di Maria e si realizza nell'esistenza dei suoi membri nella misura in cui essi rivivono in piccolo ciò che ha vissuto la madre, cioè amano secondo l'amore di Gesù. Tutta la fecondità della Chiesa e della Santa Sede dipende dalla croce di Cristo. Altrimenti è apparenza, se non peggio. Ha scritto un grande teologo contemporaneo: «Se la Chiesa è l'albero cresciuto dal piccolo granello di senapa della croce, quest'albero è destinato a produrre a sua volta granelli di senapa, e quindi frutti che ripetono la forma della croce, perché proprio alla croce devono la loro esistenza».

quanti sono sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la santità.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: La santità consiste nell'amore, nel vero amore. Consiste nella carità, di cui scrive San Paolo e che troviamo nella vita dei tanti santi della Chiesa. La santità di ciascuno di essi consiste soprattutto nella carità. In essa si uniscono e si esprimono tutte le virtù. Essa le abbraccia tutte, le racchiude e contemporaneamente è più grande di queste. E per parlare di santità mi collego subito con un amico della Radio Vaticana, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e anche a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Don Claudio, io con lei voglio parlare di un tema molto caro, molto anche molto bello e interessante, la santità. Il Concilio afferma che tutti nella Chiesa siamo chiamati alla santità, destinate a vivere della vita di Dio, della parola di Dio. E comprendiamo che la santità è una chiamata rivolta a tutti, poiché consiste nel vivere bene ciò che siamo, realizzando appieno il dono dei figli che devono tendere alla comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Don Claudio.
1: Sì, è proprio così, perché forse magari un tempo la santità, una persona santa, era vista un po' in maniera diversa da come l'ha descritta lei e come di fatto poi ci richiama il Concilio Vaticano II. Cioè, un tempo il santo era accompagnato da alcuni gesti di mortificazione, certo, così una certa narrazione della santità del passato, per cui il santo era colui che sacrificava se stesso, soprattutto il corpo, mortificandolo con delle penitenze. Una visione un po' esagerata. Ecco, San Paolo, scrivendo i Romani, scrive così: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Anche Paolo parla di sacrificio, ma aggiunge sacrificio vivente, cioè non c'è una vittima che viene consumata, non c'è una mortificazione del corpo, un corpo che viene martoriato. Ecco, sacrificio vivente che cos'è? Ecco, io credo che sia questo, come ha anticipato un po' lei nella domanda, una vita vissuta a un livello più alto, la vita vissuta per qualcosa che riempie il cuore dell'uomo. È la vita in pienezza, uno sguardo di meraviglia sulla realtà, anche se segnata dal male, però che scopre ogni giorno come innanzitutto io sia un dono e poi ciò che mi sta attorno è dono. La santità, a me pare, no, per quello che ho intuito un po' anche in questi anni di sacerdozio, è realizzare ciò per cui Dio ti ha messo al mondo, cioè scopri i tuoi talenti, e già questo quando li scopri è una gioia, nella tua individualità unica, originale. Ecco, c'è una ricchezza in ognuno. E quanto siamo contenti quando la scopriamo e proviamo a metterla in pratica. Insomma, noi non siamo delle imitazioni o della bigiotteria, ma siamo dei gioielli preziosi. Ecco, il mondo a volte ci induce a essere così, no? A vivere un po' come delle patacche. Ecco, la santità a me pare è un quotidiano rinascere, rimetterci in piedi, a ricominciare dalle soste inutili che il mondo ci ha indotto a fare, appunto illudendoci che le cose del mondo siano capaci di darci gioia. Santità è ripartire, santità è ricominciare ogni giorno, e il prezioso e indispensabile compito di tessere la propria vita con le proprie qualità che Dio ci ha dato.
0: E Don Claudio, esiste una gerarchia della santità?
1: Allora, io magari qua sono un po'... non credo che ci sia una gerarchia. Se per gerarchia intendiamo che qualcuno è più importante di qualcun altro, è vero, no? Cioè, i santi sono più importanti dei beati, poi ci sono i dottori della Chiesa, ecco, ci sono i martiri che vengono prima di coloro i quali non hanno sacrificato la vita, non lo so, però io non sono esperto. A me pare di poter affermare che l'unica gerarchia, che è poi quella che ci salva nella vita, è riconoscere che il primato è di Dio. Il primato è della Trinità. Senza Dio l'uomo ha poco senso, come un viaggio senza una meta. E guardi Orazio, già questa gerarchia è la più difficile da rispettare, no? Quante volte ci siamo noi ritrovati al posto di Dio? Quante volte, anche in maniera inconsapevole, abbiamo spodestato Dio per metterci noi al suo posto? Dunque, una vita vissuta solo per se stessi, indifferente agli altri, alle chiamate del nostro spirito e del nostro intimo, solo per soddisfare i miei piaceri o rispondendo al mio egoismo e egocentrismo, no? Insomma, e così a un certo punto Dio scompare dall'orizzonte, semplicemente non c'è più. A me pare che sia questa l'unica gerarchia. E guardi, anche come credenti dobbiamo essere attenti, come praticanti, uomini devoti, perché non è raro, questo lo vediamo anche nelle nostre chiese e nella nostra pratica religiosa, che Dio è assente, no? A volte è sostituito dalla Madonna, da Padre Pio, da Santa Rita, qualche altro santo o santa, no? Che diventano più importanti o addirittura escludono Dio stesso, per cui uno va in chiesa, si rivolge al santo a cui è devoto, è indifferente invece alla presenza del Santissimo, dell'Eucaristia, no? Ecco. Se è vero che i santi ci sono dati dalla provvidenza per amare ancora di più Gesù Cristo, alla maniera in cui lo hanno amato e servito, beh, allora facciamo anche torto loro stessi, a fare di loro una adorazione, una idolatria, no? Li riduciamo a forma di idoli, sostituendoli appunto all'unico Signore e all'unico dispensatore della grazia, che è il Signore Gesù Cristo, dal quale i santi sono soltanto intercessori e distributori. Quindi la gerarchia è Gesù Cristo, gli altri stiamo tutti sotto.
0: Possiamo affermare, Don Claudio, che la santità consiste nel vivere una convinzione, con convinzione, la realtà dell'amore di Dio, nonostante le difficoltà della storia, della propria vita.
1: Grazie. Non soltanto nonostante le difficoltà della storia, della propria vita, ma come dice il mio padre spirituale, a motivo delle difficoltà e delle fragilità della propria vita. Perché colui che fa il santo non è quello che la sua vita è tutta tranquilla e beata e idilliaca nel Signore, ma è colui che incontra gli inciampi, le cadute e che la fatica è proprio quella di rialzarsi, no? Il santo non è il perfetto, che tra l'altro appunto diventa stucchevole e pure antipatico, ma anche un po' dannoso. Un santo che è presentato senza difetti, senza errori e peccati, a mio avviso, non avvicina a Dio, perché è così lontano dalla realtà da non apparire non soltanto inimitabile, ma anche non vero, no? Non umano. A me piace San Francesco che lottava contro le sue fragilità, le sue tentazioni, ovviamente cito Papa Giovanni, perché non faceva mistero delle sue umane debolezze, si confessava ogni settimana, ogni venerdì col suo padre spirituale. Io non credo che il Papa prendesse in giro il Signore inventando qualcosa solo perché doveva confessarsi.

0: Don Claudio, chi sono i santi oggi? Una madre di famiglia mi disse: tutti i santi sono persone che amano, perché sono il riflesso dell'amore di Dio messo alla portata degli uomini.
1: E certo, ha ragione questa mamma. La santità parte da questo, dal sentirci amati dal Signore. Non esiste una santità che non parte dall'esperienza dell'amore di Dio. Se dobbiamo guardare la santità come uno sforzo di volontà, beh, allora siamo già perdenti in partenza, cioè non è una conquista o un esercizio a tutti i costi delle virtù. C'è ovviamente anche un impegno, no, per vivere le virtù del Vangelo, perché chiaramente non è così facile, no, seguire il Signore, ma soprattutto della grazia di Dio il lavoro di renderci santi. Guardi, a questo proposito mi viene in mente una mamma del mio paese di origine, mi è rimasta sempre in mente anche perché conosco i figli che sono miei coetanei, quindi la mamma la conoscevo bene, ho tanti figli, tra l'altro alcuni di loro sono conosciuti anche a livello italiano e internazionale nell'ambito nostro della Chiesa, ecco, non diciamo il nome perché però davvero, no? Ecco, mamma e papà erano persone di grande, molto semplici, però di grande fede, di pratica religiosa, la messa, la preghiera con la mia comunità cristiana che li vedevo sempre, no? Il servizio alla parrocchia che faceva il papà, l'umiltà, l'attenzione ai poveri. Ecco, dalla grazia di una vita di fede e di preghiera di questi coniugi sono nati questi figli. Ecco, e uno quando scopre la grazia che poi lavora, no? A me viene in mente Charles de Foucault, che è un santo che io amo tantissimo, no? Che la sua storia è una storia di uno che ne ha passati tutti i colori, ha fatto tutte le esperienze della vita, poi a un certo punto ha incontrato il Signore e scrive così: ho capito, quando ho scoperto che c'era un Dio, quando l'ho incontrato ho capito che non potevo più vivere se non per Lui. Questa è la santità, incontrare un amore così grande, sentirti amato dal Signore, e allora la tua vita poi prende uno sprint, una direzione che è appunto quella della gioia, no? La grazia di Dio, ha ragione, è l'amore che fa, il resto, lo sforzo non fa niente.

0: Il mondo, diceva un altro grande santo, le ha citato diversi santi, io cito Giovanni Paolo II, ecco, il mondo diceva ha urgente bisogno di una primavera di santità che accompagni gli sforzi della nuova evangelizzazione ed offra all'uomo del nostro tempo, un uomo spesso deluso da vane promesse e tentato dallo scoraggiamento, un'indicazione di senso e un motivo anche di rinnovata fiducia.
1: Sì, la vita dei santi, Orazio, non è altro che il Vangelo attualizzato nella storia. Ecco, leggere la vita di un santo, meditarne gli scritti, ammirarne le virtù, non è altro che meditare il Vangelo di Gesù Cristo. Perché cosa fa il santo? Il santo intinge il pennino della sua vita nel calamaio del Vangelo. E con l'inchiostro del Vangelo di Gesù Cristo scrive nuove pagine di vita cristiana. Ecco, il santo fa eco del Vangelo nelle pieghe della vita di tutti i giorni. E dunque mi pare normale, inevitabile che la vita di un santo induca alla speranza. Anche qui faccio riferimento a un santo, o meglio a sette santi, perché mi aveva molto colpito la vicenda molto conosciuta dei sette monaci trappisti rapiti e uccisi in Algeria dal fondamentalismo islamico nel 96 a Tibrin. Una bella storia che invito a conoscere chi non l'ha conosciuta. C'è anche un bel film qualche anno fa sulla loro vicenda insieme Uomini di Dio, c'è anche in italiano. Ebbene, uno di questi, Fra Luke, non il superiore, ma quello che seguiva gli ammalati, ecco, francese come tutti gli altri, e come gli altri deve decidere se di fronte alle minacce dei fondamentalisti islamici se rimanere in Algeria o tornare in Francia. Come gli altri decide di rimanere. Ecco, una persona che gli chiede perché rimanesse, anziché mettersi al sicuro in Francia, risponde con queste parole molto belle di una donna musulmana del posto che appunto sperava che rimanessero. E queste sono le parole: noi siamo gli uccellini, dice questa donna, voi monaci siete il ramo su cui si posano gli uccellini. Ma se il ramo si staccasse, dove potremmo noi appoggiarci e posare i nostri piedi incerti? Allora a me piace, ecco, a partire da questa esperienza, queste parole, un verbo che cito spesso anche con la mia gente, è il verbo rimanere. Santità è rimanere, è restare. Nella vita tutti vorremmo cambiare, fuggire altrove quando la situazione si fa difficile, io come prete vado al vescovo, cioè non ce la faccio più, magari lei come professionista, una mamma, un papà, il primo ministro, c'è chi ha responsabilità di, in qualche modo, no? Ecco, stare lì a compiere il nostro compito anche se umile, difficile, no? Perché poi certo è più comodo cercare il nostro comfort da un'altra parte, ma non realizza, non compie la volontà di Dio, non realizza il regno di Dio, no? E a me pare allora che davvero sia questo restare. Anche Gesù non è scappato, no? Di fronte, anche se ha chiesto al Padre di allontanarvi questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Ecco, santità, io penso alla vita di tante famiglie, un incontro con le mamme, con dei figli che creano problemi, e costare lì, ecco, mica uno può scappare, no? E costare lì ogni giorno e alzarsi, mamma mia, ecco, c'è una grande grazia, c'è una grande forza, una grande testimonianza.
0: Don Claudio, inutile dire grazie per quanto ci ha detto, perché veramente le sue sono riflessioni ricche di contenuto, soprattutto ci aiutano a meditare. Mi raccomando, porti come al solito nelle sue preghiere i malati, i carcerati e le persone anziane, persone sole che stanno nelle case di riposo. Li porti tutti certamente nelle sue preghiere.
1: Grazie, sicuramente.
0: Buona giornata, Don Claudio.
1: Anche a voi, grazie.

Celebramus missam, de memoria beate Marie Virginis perdolentis, cum prefazione secunda de beata Maria Virgine, et prece eucaristica tertia.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 15 settembre, primo appuntamento all'informazione della Radio Vaticana. I titoli: guerra in Ucraina, la NATO abbatte un drone sconfinato nei cieli della Lituania. Si intensifica lo scontro tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen, raid incrociati e 125.000 sfollati. Papa Leone incontra il personale dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolico, esorta ad andare avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro. Bentrovati da Marco Guerra. Sale la tensione nei cieli d'Europa. Stanotte un caccia della NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lituania, che poi è caduto in un'area rurale al centro del paese. Il presidente USA Trump annuncia lo stop agli attacchi reciproci di Russia e Ucraina contro le infrastrutture energetiche, ma l'accordo non sarebbe ancora chiuso. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Torna in Europa la paura che il conflitto tra Russia e Ucraina possa estendersi. Nella notte un caccia della NATO ha abbattuto nei cieli della Lituania un drone che si è poi schiantato nei pressi del lago di Kaunas, nella regione centrale del paese, dopo che l'allarme era scattato nella capitale Vilnius. E non è la prima volta. Nel maggio scorso un drone ucraino era stato abbattuto in Estonia. E mentre la Polonia avvia operazioni di aviazione militare a scopo preventivo, proseguono tra Mosca e Kiev gli attacchi incrociati contro infrastrutture energetiche, nonostante ieri il presidente americano Trump avesse annunciato un accordo tra le parti su questa questione. A Kiev stanotte droni russi hanno colpito un distributore di carburante dove è rimasta ferita una persona e un complesso di magazzini. Un attacco missilistico ucraino invece ha danneggiato un deposito e diverse strutture nella città portuale russa di Taganrog e un impianto industriale a Samara. Il presidente ucraino Zelensky si è detto d'accordo sull'avvio di una de-escalation, ma solo se Mosca farà altrettanto.
1: Ci spostiamo in Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. A sua volta Riyadh ha compiuto 54 raid contro postazioni dei ribelli sciiti yemeniti. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto, che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario, dove si continuano a verificare 125.000 sfollati, sia su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI, Luigi Toninelli.
3: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita. Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita, che è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. E cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre a essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
4: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi?
3: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprofondatamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
1: E continuano a salire i prezzi del petrolio nelle borse mondiali. Il Brent ha toccato i 106,93 dollari al barile proprio a causa della chiusura dell'oleodotto saudita colpito dai raid delle milizie Houthi lo scorso fine settimana. Cambiamo argomento, prosegue il dibattito sulla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Dopo l'allarme dei colossi USA, Trump parla di bugie e dice che è in corso una cospirazione contro l'AI. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece la Cina. Su questo tema Alessandro Guarasci ha sentito l'amministratore delegato della società SC27 che ha sviluppato il modello Vitruvian, Nicola De Grandis.
5: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti diverse decine. Sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. L'amministratore delegato di Anthropic, che è stato l'autore del Mea Culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia.
6: È utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
5: Anzi, probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare. Abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop anche alla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Il presidente USA torna intanto a promettere $5.000 ogni americano in caso di vittoria nelle elezioni di midterm. E oggi è la giornata mondiale per la conoscenza del linfoma, che in Italia è coordinata dall'AI, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, che rinnova il proprio impegno ponendo al centro quest'anno il tema dell'alimentazione. Stefania Ferretti ne ha parlato con la dottoressa Rita Tavarozzi, ematologa e ricercatrice.
7: Quando si affronta un percorso di cura cambia tutto, cambia la qualità di vita, cambia il proprio corpo e cambia la percezione e la necessità anche di banalmente mangiare. Il rapporto con il cibo per i pazienti ematologici può essere spesso qualcosa di molto complesso. E AIL, vi do anche dei numeri, lo sta affrontando, supportando attualmente 19 centri ematologici italiani e oltre 800 pazienti.
8: Si cura il paziente, così la dieta, dottoressa, non è una dieta valida per tutti, ma è personalizzata.
7: Assolutamente, così come i trattamenti sono molto variegati, da terapie molto intensive come possono essere i trapianti a trattamenti un po' più mild, trattamenti meno impattanti sulla qualità, ad esempio di percepire i cibi, anche nella digestione. Il fabbisogno energetico delle persone che affrontano queste sfide cambia profondamente, cambia anche il loro rapporto con la capacità di alimentarsi.
1: Andiamo all'attività del Santo Padre. Papa Leone ieri ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe Meraviglia, e ha incontrato il personale dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica nel giorno del suo compleanno. Nel corso della visita gli è stata offerta una torta per festeggiare. Nel suo discorso ha esortato ad andare avanti fedeli al passato e fedeli al futuro, usando i mezzi necessari per proseguire sulla strada del bene. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
9: Come descrivere la biblioteca del Papa? Ricorro a una metafora. La biblioteca apostolica è un cuore. Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole, una concentrazione e una distensione, un moto verso il centro e uno verso la periferia. Anche la biblioteca apostolica rimane viva nella misura in cui assicura la propria sistole e la propria diastole.
1: E come abbiamo sentito, chiudiamo con la pagina della cultura. E come abbiamo sentito, alla Biblioteca Apostolica Vaticana la mostra Acqua, inaugurata ieri dal Papa. L'esposizione apre il nuovo ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia, dedicato alle paure e alla loro possibile trasformazione. Eugenio Murrali ne parla con il curatore e viceprefetto della biblioteca, Don Giacomo Cardinali.
10: Affrontiamo le paure, partiamo da quelle dei bibliotecari. L'acqua ci terrorizza, l'anno prossimo vedremo la luce e l'aria, poi avremo il fuoco, poi gli animali e poi avremo l'uomo, che l'uomo è un costruttore di libri ma è un distruttore di libri. Quindi in 5 anni noi vedremo tutto quello che ci terrorizza, e lo scopo di queste mostre è quello di portare il pubblico dentro un percorso che comincia con il panico, ma che poi porta a sviluppare un percorso per cui tra noi e quell'elemento non è solo negativo. L'acqua ha un ruolo importantissimo nella produzione del libro, ispira le tematiche di libri, si usa per restaurare i libri, c'è una lavanderia per libri qui dentro.
11: Avete messo insieme 3 grandi artisti, sì, molto lontani tra di loro, e avete messo insieme anche passato e presente.
10: Sì, beh, questo è uno dei grandi privilegi del lavorare in una biblioteca come questa. C'è un patrimonio che non finisce più, cioè che comincia dai primi secoli e arriva ad oggi, e c'è la possibilità di far venire artisti che sono anche lontanissimi tra di loro.
1: Thank you. questa edizione è tutto. Da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle 9.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta. Buongiorno da Andrea De Angelis, amiche e amici di Radio Vaticana. Buon martedì 15 settembre anche da Alberto Giovannetti, il nostro tecnico del suono, che ci consentirà di essere in vostra e nostra compagnia fino alle 11 di questa mattina. È il secondo giorno della nuova stagione di Radio Vaticana con voi. Lo ricordo, intorno alle 10 accenderemo anche le telecamere per una nuova diretta su Facebook. Torna l'appuntamento bimensile con l'alfabeto di Radio Vaticana con voi. Siamo giunti alla lettera T, non di Torino ma di... Provate, come siamo soliti fare, a indovinare la parola di oggi, quella con cui ragioneremo assieme al direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. TD, indovinate, 335 12 43 7 22. Mi piace iniziare la lettura dei vostri messaggi. Anche oggi ci avete scritto in tanti fin dalle prime ore del mattino, con il messaggio di Paola che ci invia lo screenshot di una notizia dal quotidiano La Repubblica. In particolare, Pechino frena sull'allarme intelligenza artificiale ma teme che gli americani controllino gli algoritmi, e sottoscrive: si trovano varie notizie ma come sapete la verità. Noi cerchiamo, come sempre, anche attraverso soprattutto i nostri radiogiornali appena andato in onda, quello delle 8, a partire dalle 9 inizieranno quelli più brevi della durata di 2 minuti, e una delle novità del palinsesto 2026-27 della Radio del Papa: raddoppiano i così detti GR Flash da 1 a 2 minuti. Ma anche in rassegna stampa, Paola, tra circa un quarto d'ora ti anticipo, spoileriamo, che la notizia del giorno, quella che andremo a leggere su vari quotidiani insieme a tante altre notizie, è proprio questa, ovvero cosa sta accadendo. Questi commenti editoriali, dichiarazioni che leggiamo e sentiamo in merito all'uso dell'intelligenza artificiale, cosa sta accadendo in questi giorni, sempre ovviamente avendo come faro, come bussola, come riferimento assoluto la magnifica Humanitas di Papa Leone. Un saluto ci arriva in questi minuti anche da Pietro. Nicola ci manda il suo buongiorno, e poi ancora la nostra Filomena: buongiorno per questo giorno insieme, è davvero bello sapere di iniziare la giornata con voi, mi dà una forte carica, grazie per vivere l'oggi che ci apprestiamo appunto a vivere. Poi la richiesta di preghiera per una amica, Marica, perché oggi dovrà subire, tra l'altro non distante da qui al Gemelli di Roma, un delicato intervento chirurgico, perché il Signore custodisce la sua vita in questo giorno di prova. Ci uniamo ovviamente con forza e con tanta empatia a questa tua richiesta. Ancora salutiamo Mirella che ci segue dalla Toscana, un saluto a Rosa, a Pino e poi ad Anna. Buon lavoro in particolare all'amica che ci scrive poco prima proprio di entrare, leggo, a lavoro. Sono le 8:15. Come trascorreremo queste 3 ore insieme? Tra poco, come dicevo, entreremo in rassegna stampa, una rassegna che poi dopo il radiogiornale delle 9 diventerà intercontinentale, perché andremo sui siti internazionali di tutti e 5 i continenti. A seguire poi saranno con noi i colleghi e le colleghe della redazione in lingua portoghese, apriremo in particolare una finestra sul Brasile, e poi come ogni martedì alle 9:30 il nuovo episodio. Siamo giunti all'episodio 59 del podcast Leone Dixit del direttore Andrea Tornielli. Oggi sono 20 anni dalla morte di una delle giornaliste più amate e più conosciute di tutti i tempi in Italia. Oriana Fallaci moriva esattamente 20 anni fa. Allora presenteremo un libro appena edito da Mondadori, Mai stanca di vivere, sarà con noi l'autore. E poi torneremo a parlare di Nepal a 20 giorni da quell'immane tragedia, lo faremo con la Caritas. Ancora, come vi dicevo, l'alfabeto di Radio Vaticana con voi, la TD, provate a indovinare qual è la parola. Arrivano già dei messaggi, tra l'altro. Ti di tutto, ci scrive Carlo. No, non è tutto la parola. Ti di tempo, ancora Piero, non è neanche tempo, quindi né tutto né tempo. Vediamo chi indovina quest'oggi. Dopo l'appuntamento in radiovisione presenteremo poi con Giulia Galeotti l'inserto 4 pagine dell'Osservatore Romano e dunque protagonista come ogni martedì la cultura. Ancora andremo a capire un po' cosa sta accadendo in Yemen, che è al centro dell'attenzione per quanto concerne gli scenari geopolitici negli ultimi giorni. Lo faremo con il ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli. E poi chiuderemo questa lunga trasmissione assieme collegandoci in diretta, grazie alla nostra inviata Marina Tomarro, con una scuola romana, in particolare con la scuola pontificia Pio IX, che si trova poco distante dalla nostra emittente. Sarà con noi il direttore, parleremo insomma del nuovo anno scolastico che è appena iniziato. Ma iniziamo anche in musica con Lucio Dalla, Nuvolari.

Volari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Le 8:22 ancora un buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana è con voi, parleremo di numerosi argomenti, tra pochi minuti entreremo in rassegna stampa, alle 10:05 torna l'alfabeto di Radio Vaticana con voi, la TD, prova a indovinare tra gli altri anche Pietro, ci scrive la T di Trinità, no, non è neanche questa la parola, dai proviamo ancora a indovinarla assieme, è una parola breve, vi do questo piccolo aiuto, è una parola decisamente breve, ma adesso andiamo a scoprire qual è il santo e la santa di oggi. Di settembre, San Nicomede, martire sulla via Nomentana, siamo all'epoca di Domiziano, nel primo secolo il sacerdote romano Nicomede viene scoperto a seppellire i cristiani vittime delle persecuzioni, arrestato si rifiuta di sacrificare agli dei, viene ucciso e gettato nel Tevere, il suo corpo recuperato da un chierico e poi seppellito sulla via Nomentana. Sempre oggi si ricorda anche Santa Caterina di Genova e dopo un incontro con la sorella suora, che Caterina, che proviene dalla importante famiglia Fieschi, cambia vita per dedicarsi ai poveri e soprattutto agli ammalati di sifilide. Fonda la Compagnia delle Dame della Misericordia, la chiamano Madonna Caterinetta, morirà di peste nel 1510. Questo dunque per quanto riguarda il santo e la santa di oggi, qualche appuntamento alle 9 presso il Pontificio Istituto Patristico Agustinianum si svolge il convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri, promosso dalla Commissione Nuovi Martiri, Testimoni della Fede del Dicastero delle Cause dei Santi. Oggi ricorre anche l'anniversario della morte del beato Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia, era il 15 settembre del 1993. In America Latina, festa per diversi paesi perché è l'anniversario dell'indipendenza di Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras e Nicaragua, 15 settembre 1821. E poi vi ricordo due appuntamenti che ben conoscete: a mezzogiorno in punto ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per pregare assieme Angelus e Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata quest'oggi dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Arrivano ancora messaggi, la T di Trapani, no, forse ci segui da lì, ma non è questa la parola, e poi ancora T di Tempo e T di Tempio, nessuna delle due, più breve, ancora più breve la parola di cui parleremo col direttore Monda poco dopo le 10, adesso ancora un brano, grazie alla regia, e poi entriamo nelle edicole italiane.

0: Buongiorno, provo a indovinare la parola. Tao come simbolo di pace, Anna. No, Anna, non è questa torre. Ci scrive ancora, vediamo chi. Stefano, no. E poi ancora un buongiorno dal Trentino. La parola è tu. Un caro saluto, Isabella. Sì, Isabella, è tu. Sarà questa la parola di oggi. Due lettere, tu, tra l'altro indovinata anche da Filomena, che scrive: la parola è tu, più breve di così, una lettera in meno di tre. Dunque ben due di voi hanno indovinato. Sarà tu la parola di oggi e chissà, chissà in che modo l'andremo a declinare. Intanto entriamo in rassegna stampa. Iniziamo con il giro titoli. Avvenire: a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Sui missili all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi. Fra Toianni, serve più diplomazia. Ancora la Repubblica, la roulette russa dei poli. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno dei 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori. Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino dice: non ci fermeremo. L'annuncio americano da Mosca e Kiev: stop e ride sulle raffinerie. E poi il Foglio: il vero rischio dell'intelligenza artificiale, non rischiare nulla, attenzione, è una questione di soldi. Notizia questa che poi andremo a approfondire su vari quotidiani. Il Fatto Quotidiano: nessuno vuole ricandidare Nordio, Meloni lo butta via, né ministro né deputato. E poi ancora il Messaggero: greggio e gas alle stelle, Trump tra Mosca e Kiev, ora tregua energetica. A centropagina una grande foto di Malen, attaccante della Roma, capocannoniere, Roma in volo e prima assieme all'Inter. Il Giornale: il generale Vannacci e Raggi X, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di lui e del suo partito. Questo per quanto riguarda le prime pagine, ma andiamo un po' a capire meglio cosa sta accadendo per quanto concerne l'intelligenza artificiale. Iniziamo da Avvenire. Su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica. E in particolare andiamo a pagina 7. Sale l'allarme sull'intelligenza artificiale con la sfida sulle regole. Rischio oligarchia. Trump dice: io unico argine, scrive Paolo Alfieri a pagina 7. Perché proprio adesso? Con quali conseguenze sul fronte economico, politico, industriale? E chi e come potrebbe stabilire le necessarie nuove regole sull'intelligenza artificiale in una fase di indebolimento del multilateralismo? Sono solo alcuni degli interrogativi che nelle ultime ore stanno accompagnando l'appello con cui Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, ha chiesto alle grandi società di intelligenza artificiale di rallentare la corsa verso i sistemi più potenti. L'allarme non è nuovo e neppure Amodei ha la prima denuncia. La novità è che questa volta a convergere sulla necessità di un rallentamento sono diversi protagonisti della stessa competizione, compreso Elon Musk. Proprio questa convergenza sta già alimentando il dubbio nella Silicon Valley, e non solo, che dietro la questione della sicurezza ci sia una partita più ampia, non necessariamente un disegno comune, né un accordo tra alcuni protagonisti di Big Tech, ma una sovrapposizione di interessi. Chi oggi chiede, scrive Avvenire, regole più severe potrebbe domani essere tra i soggetti meglio attrezzati per rispettarle e quindi con maggiori possibilità di influenzare il dibattito. Questa è la chiave di lettura che ci dà Avvenire. La Repubblica parla di questo tema addirittura a pagina 2 e 3, dunque è la notizia del giorno anche per la Repubblica. L'ONU: intelligenza artificiale minaccia globale. Trump contro la regolazione. Sono io l'argine che serve, scrive Francesco Manacorda. È un allarme globale, anche se con motivazioni spesso diverse le une dalle altre, che parte dalle Nazioni Unite, risuona con accenti particolari in Cina, passa dal Canada, coinvolge voci dell'industria tecnologica e viene minimizzato, e anche questo ha un significato, soprattutto da Trump. Il rischio di un'intelligenza artificiale sempre più capace e difficile da controllare spaventa ormai governi e imprese. E dopo che la scorsa settimana il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, ha chiesto di rallentare la corsa dei modelli più avanzati, alla sua voce se ne aggiungono molte altre. E poi c'è anche uno spazio dedicato a Mattarella, la lettera Mattarella e Leone XIV, l'uomo resti centrale, scrive il Presidente della Repubblica Italiana. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche. Così Mattarella a Papa Leone per il suo compleanno, lo ricordiamo, ieri il Papa ha compiuto 71 anni. Ci spostiamo a pagina 36 del Corriere della Sera, perché un editoriale di Walter Veltroni sul Corriere affronta questo tema. Scrive Veltroni: nello stesso giorno in cui la Apple annunciava il suo rivoluzionario iPhone Duo, il presidente degli Stati Uniti comunicava che se gli americani voteranno repubblicano lui elargirà a ogni cittadino $5,000. Eccolo il nostro tempo, sospeso tra la velocità inarrivabile dell'evoluzione tecnologica e la regressione costante del discorso pubblico a tempi che pensavamo essere lontani. È un punto di osservazione che forse consente una lettura più lucida di questo grande inquietante caos. Più la tecnologia diventa invadente, più sostituisce mansioni e capacità delle persone, più assume il controllo della comunicazione collettiva e personale, più sembra in grado di superare con l'intelligenza artificiale i limiti del pensiero umano e più la politica si fa infantile, misera, grottesca, arcaica, bonsai. La complessità, scrive ancora Veltroni a pagina 36 del Corriere della Sera, è lasciata alle big tech, che devono progettare tecnologie sempre più sofisticate. Ai leader mondiali invece il fascino della banalità, la seduzione dell'estremismo, dell'egocentrismo, il ballare con una motosega o l'imporre il proprio volto sulla moneta da un dollaro, cose che sarebbero state inimmaginabili un tempo. Ma la domanda è: come mai tutto questo è tollerato, anzi apprezzato, da una parte la popolazione che solo 20 anni fa, prima dello smartphone, avrebbe riso nel vedere leader compiere un millesimo delle follie di oggi? La risposta è che il nuovo mondo che si viene definendo ha stabilito una ripartizione di ruoli. La politica si deve fare ancella, deve giocare con i ninnoli, mentre i vertici delle tecnologie decidono come sarà la vita umana, se e come lavoreremo, cosa conosceremo, la misura della nostra solitudine, il grado di sostenibilità della condizione ambientale del nostro futuro. Nel giro di pochi giorni sono entrati in funzione taxi che non hanno neanche il volante. In Cina vengono messi in vendita droni in grado di trasportare persone. Amazon consegna a domicilio i suoi pacchi. I robot vengono venduti a migliaia. Ma quali sarebbero gli impieghi che daranno a queste persone la possibilità di sbarcare il lunario se ovunque le macchine stanno sostituendo gli umani? E scrive ancora Veltroni: non è bastato l'appello dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, che ha chiesto agli stati nazionali di intervenire prima che l'intelligenza artificiale fuori controllo diventi un rischio esistenziale per l'umanità. Ha scritto Papa Leone nella sua enciclica Magnifica Humanitas, ricorda Veltroni. Oggi i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. Il potere tecnologico assume così un volto inedito, prevalentemente privato, e per questo ancora più difficile da discernere, governare e orientare al bene comune. Il Foglio, anche qui, intelligenza artificiale in primissimo piano. Da un lato ci sono, scrive Il Foglio, i teorici dell'apocalisse inevitabile, così scrive il direttore Claudio Cerasa. Dall'altro i teorici dell'ottimismo ineluttabile. La storia è quella che conoscete: alcuni tra i principali volti dell'industria intelligenza artificiale hanno lanciato un allarme altisonante. L'intelligenza artificiale può generare conseguenze di
1: disastrose, per questo occorre prendersi una pausa di riflessione prima di arrivare alla fine dell'umanità in un modo un po' troppo affrettato. Il dato interessante è che essere diventati profeti dell'Apocalisse sono gli stessi campioni del tecno-ottimismo, e questo cortocircuito ha permesso al partito del catastrofismo di prendere coraggio e fare di tutta l'erba un fascio. Sintesi finale: l'intelligenza artificiale è un pericolo, rallentiamo se possibile, sbarazziamocene prima che sia troppo tardi. Ma è davvero così? Si chiede Cerasa. Il punto in questione non è chiedersi se l'intelligenza artificiale abbia bisogno di limiti, il punto in questione è chiedersi se quei furbacchioni che la governano non abbiano colto la palla al balzo per provare a iscriversi, anche per ragioni di marketing, al partito dei buoni, tentando allo stesso tempo di chiedere al governo americano una deroga alle leggi della concorrenza per essere autorizzati a fissare standard comuni di sicurezza e limiti alla velocità del progresso. Il Fatto Quotidiano ne parla a pagina 7. Andiamo dunque a pagina 7 del Fatto. Intelligenza artificiale, dietro l'allarme dei colossi, la paura di perdere l'oligopolio. Scrive Nicola Borzi: sincera preoccupazione per le sorti dell'umanità o mossa tattica per stroncare possibili concorrenti? È questa la domanda che pone il Fatto, e poi riporta anche le dichiarazioni di Trump, che si dice contrario a qualsiasi limite, basto io, non uccidete la gallina dalle uova d'oro. È categorico il presidente americano nel rifiutare critiche e allarmi vari sull'intelligenza artificiale. È partito il confronto, scrive ancora il Fatto, con la Cina. Il Messaggero invece, sempre a pagina 7, nell'affrontare l'argomento sottolinea come l'ONU interverrà su questo, e poi, così come fatto da La Repubblica, dà ampio spazio al messaggio di Mattarella, che definisce meglio un monito: enormi possibilità, ma resti la centralità della persona. Andiamo a vedere, a questo punto, sono le 8:41, anche altre notizie che si trovano sui quotidiani italiani, e iniziamo da Avvenire andando a pagina 13, perché a pagina 13 c'è un dato che coinvolge, probabilmente sconvolge molti e molti di noi. Scrive Vito Salinaro: così le sigarette fanno vittime pure tra chi non ha mai fumato. Muoiono per il fumo senza aver mai toccato una sigaretta. Nel 2023 è successo a 1.659.000 persone al mondo. Il fumo passivo uccide ancora con un paradosso: le donne, pur fumando di meno, si ammalano di più. La pubblicazione, che ha analizzato i dati di 204 paesi, è un punto di riferimento assoluto per l'epidemiologia mondiale. Sono stati analizzati i dati dal 1990 al 2023, rilevando un carico di malattia complessivo preoccupante: 2,7 miliardi le persone esposte al fumo passivo, di cui 767 milioni sotto i 14 anni. Le donne hanno un'esposizione al fumo passivo in media 1,8 volte superiore agli uomini. Eppure questi dati sembrano non arrivare nell'opinione pubblica. È fondamentale, afferma Claudio Leonardi, medico tossicologo, presidente della Società Italiana Patologie da Dipendenza, che i fumatori assumano la responsabilità di tutela non solo della propria salute, ma anche di quella altrui. Questo è quanto scrive Avvenire a pagina 13: oltre 1.600.000 morti nel mondo ogni anno per il fumo passivo. Torniamo su La Repubblica, pagina 15. Vanessa Roghi ci parla invece di lettura. Leggere per sfogliare il catalogo dei futuri possibili. C'è una frase, scrive Roghi, attribuita a Gianni Rodari, che circola da anni. Dice così: vorrei che tutti leggessero, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. È una frase che in realtà Rodari non ha mai pronunciato. Eppure la troviamo su manifesti, meme, riviste, da ultimo sulla rivista anche di una compagnia aerea, scrive ancora a pagina 15 Vanessa Roghi della Repubblica. Ma soprattutto la troviamo anche nelle scuole nelle scuole e nelle biblioteche. Mi pare grave, perché una frase che invita a leggere nasce dal suo esatto contrario. Qualcuno l'ha scritta con la vernice sul muro di un istituto scolastico all'ingresso di una biblioteca, senza prendersi la briga di verificarla. In sostanza, l'invito a leggere quando non si è verificato ciò che poi si va a riportare. Questa frase, scrive Vanessa Roghi, mi sembra la sintesi perfetta della retorica che circola da moltissimo tempo intorno alla lettura in Italia, non solo da quando si è cominciato ad associare il fatto di essere lettori al fatto di essere persone migliori. Ma la lettura stessa, nel corso della storia, è stata anche uno strumento di distinzione, esclusione, disciplinamento. È uno dei punti da cui parte anche Simone Giusti nel suo recente La lettura a scuola, edito da Carocci. Perché la lettura non è un bene astratto che produce automaticamente determinati effetti, ma una pratica sociale che cambia secondo i contesti. Un'incredibile mancanza di letture, infatti, mi pare abbia caratterizzato alcuni dei commenti ai risultati di PISA 2025. Nei giorni scorsi, che cosa dicono? Che nei paesi OCSE negli ultimi 10 anni il punteggio medio in lettura dei quindicenni è diminuito di 28 punti. Tra il 2018 e il 2025 è raddoppiata la percentuale dei lettori che procedono rapidamente ma in modo poco accurato. L'Italia sta messa un po' meglio, ma questo non significa che la tendenza non sia un dato di fatto. E poi ancora il ragionamento di Vanessa Roghi procede sottolineando come sia anche rilevante una riflessione sui libri per bambini, perché l'unico settore in crescita è quello dei libri per bambini e ragazzi. Nei primi 3 mesi di quest'anno è aumentato dell'8% il settore. È vero, i libri per bambini vengono comprati dagli adulti. La domanda è questa: perché continuiamo a investire tanto nei libri destinati ai bambini mentre noi non leggiamo, mentre il mercato complessivo arretra? C'è forse un investimento simbolico? Continuiamo a pensare che regalare un libro a un bambino significa investire sul suo futuro. Poi però quei bambini crescono e incontrano la scuola, e qui bisogna rifarsi ai dati dell'Istat, che ci dicono che gli 11-14enni sono la fascia d'età in cui la lettura è più diffusa. Nel 2024 chi ha dagli 11 ai 14 anni dichiara 8 su 10 di aver letto almeno un libro all'anno. Ma proprio fra gli 11 e i 14 anni il 17% dice anche di leggere perché deve farlo, e poi man mano che cresce non deve farlo più. A scuola si legge moltissimo, ma spesso quello che si legge non viene considerato lettura a scuola, perché la lettura appartiene al tempo libero, al piacere, allo svago. Ho chiesto a studenti e studentesse che incontro quale fosse l'ultimo libro che avevano letto, e mi è capitato più volte che, pur avendo davanti a loro il libro che stavano utilizzando nel corso, un libro che avevano letto, del quale avevamo discusso, non veniva neanche presa in considerazione la lettura. Giusti apre il suo libro con una battuta di Edoardo Sanguinetti che racconta quello che accade. Il bambino viene sorpreso mentre legge, l'adulto gli ordina di smettere e andare a studiare, come se leggere e studiare fossero due attività incompatibili. E nessuno dica che il bambino immaginato da Sanguinetti stava sicuramente leggendo un buon libro, perché la distinzione tra cattive e buone letture è vecchia come il mondo, e anche su questo ci sono tanti bei libri da leggere. Insomma, uno stimolo ad amare di più la lettura libera, la lettura che nasce anche dal desiderio di svago e non solo dal dovere di leggere. Adesso andiamo sul Corriere della Sera, pagina 17, perché torniamo a parlare di Gaza. Lo abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, guardando al Festival del Cinema di Venezia e in particolare al documentario su Gaza dal titolo Naza, premiato a Venezia. Scrive Francesco Battistini a pagina 17 del Corriere della Sera, inviato del Corriere a Tel Aviv. Non si sa se l'abbia visto, ne ho sentito parlare, ha detto Netanyahu, è scioccante, stiamo combattendo l'incitamento antisemita, ma quando viene da noi è intollerabile. Un film antisemita, Naza, per Netanyahu. I registi traditori, qualcuno pagherà. I 25 minuti d'applausi a Venezia, il premio alla giuria a Naza in Israele, si trasforma in una valanga di fischi, dove nell'ordine si chiede la revoca della cittadinanza agli autori, l'ha chiesta il ministro della cultura, l'incriminazione al tribunale militare, l'ha chiesta il capo di stato maggiore, l'invio dei registi a Gaza dai vostri amici di Hamas, l'ha chiesto il ministro della sicurezza. Per quasi tutti il vero danno di questo film è racchiuso nelle parole appunto del capo di Stato Maggiore: privarci della legittimazione a difenderci dai nostri peggiori nemici, mettere in serio pericolo i militari israeliani. Siamo in campagna elettorale, ricorda Battistini. Il tema principale resta il 7 ottobre. Le critiche a Netanyahu, feroci, sono sempre sulle sue lentezze e ambiguità. Ora arriva un sasso nella vetrata. Gli attacchi vengono da chi non ha ancora visto il film e si difende la produzione del documentario. I due autori hanno lavorato 3 anni con coraggio. Le testimonianze sono tutte vere. Presentato con le voci originali in ebraico, perché è importante che gli israeliani sentano che cosa hanno fatto i nostri soldati a Gaza, il film non è ancora arrivato in Israele. Non è detto che la censura militare lo permetta. Così dunque a pagina 17 il Corriere della Sera. Andiamo ancora sul Foglio, che parla di un fatto di cronaca che riguarda un calciatore, un figlio d'arte, Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, che la scorsa fine settimana ha segnato un gol nella gara vinta dal Cagliari a Bergamo con l'Atalanta per 2-1, e poi dopo la partita nei pressi di Milano un incidente stradale, e da qui poi dei titoli che fanno parlare al Foglio di gogna mediatica. Da mancata precedenza a tossico, la distanza è breve per i giornali fatti con la gogna. Da chi non avrebbe dato la precedenza, positivo agli stupefacenti, anzi qualcuno scrive proprio droga, il passo è breve. Peccato che la positività agli stupefacenti di Daniel Maldini non esiste, non è vera, è una fake news buttata lì in pasto al lettore tifoso da alcuni giornali senza nemmeno aver fatto finta di aspettare gli esami tossicologici, forse per il titolo basta il pretest. Bastava aspettare, bastava avere voglia di attaccare, anche se quel giocatore ha 24 anni, Daniel Maldini, 24 anni, magari ha sbagliato, magari è stato ingenuo, ma chi non lo ha mai fatto nella vita, anche e soprattutto se sei uno sportivo famoso. Però il trattamento regalatogli dai giornali non va bene. Si è affermato, scrive il Foglio, che non era positivo solo all'alcol, ma anche agli stupefacenti. Il pretest su assunzione di sostanze ha dato un responso a lui non favorevole, si attende la conferma, però intanto il titolo è fatto e invece nulla era vero. Proseguiamo la nostra rassegna spostandoci adesso sul giornale, perché lo dicevamo in apertura di trasmissione, oggi sono 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci e presenteremo anche il libro appena edito da Mondadori per questo anniversario. Una ricorrenza di cui parla sul giornale anche Vittorio Feltri a pagina 30. Telefono e salumeria. Vi racconto la mia Oriana, scrive Feltri. 15 settembre 2006. Gli anniversari mi annoiano. Questo no, è una sveglia, ci costringe a ricordare lei. Ho un dispiacere, il suo ricordo è quasi sempre avvelenato da una lite inutile, commenta. Ci si sente obbligati a contrapporle un'altra voce. Aveva torto, aveva ragione. Lasciamo perdere, ascoltiamola e basta. Vorrei che questo ricordo personale fosse un invito a ricordarla tutta intera, a leggerla come fosse inedita. E lo è. Ogni volta la sua pagina rinasce sotto gli occhi, come le prime parole, scrive Vittorio Feltri a pagina 30 de Il Giornale, di lettera a un bambino mai nato. Stanotte ho saputo che c'eri, una goccia di vita scappata dal nulla. Erano nate per l'Europeo, il direttore Tommaso Giglio le aveva chiesto 9 cartelle sull'aborto, lei sparì un mese e tornò con 95 cartelle, non un articolo, un libro. Oggi dimenticato, fuori moda, in un'epoca che considera l'aborto un diritto, lei, a sentir parlare di diritti, si arrabbiava, diceva che la libertà, prima di essere un diritto, è un dovere, bisogna meritarla. Ricordo tutto di lei, devo condensarlo in poche immagini che mi accompagnano, ma ricordo tutto di lei, anche la sua malattia. E poi prosegue questo lungo ricordo di Vittorio Feltri a pagina 30 de Il Giornale di Oriana Fallaci. E infine noi chiudiamo con la cronaca di Roma.
0: questa rassegna e in particolare con un articolo che riguarda la violenza contro le donne, braccialetti antistupro distribuiti dal comune. Il Campidoglio ha composto un kit per aumentare, scrive il Messaggero, la consapevolezza e l'autoprotezione dei frequentatori e soprattutto delle frequentatrici della vita serale e notturna a Roma, la cosiddetta movida. Dopo l'etilometro, per non andare al volante in condizioni a dir poco pericolose oltre che illegali, e fischietti per chiedere soccorso, arrivano anche i braccialetti che testano i drink per scoprire se contengono anche chetamina o la cosiddetta droga dello stupro. La prima distribuzione è avvenuta venerdì notte a Termini da parte dei tutor del Campidoglio del piano Roma Notte. Il messaggio è: devi essere sempre vigile anche mentre ti stai divertendo, lo spiega il Messaggero Giuseppe Napolitano, vice capo del gabinetto del sindaco. Ci fermiamo qui per quanto riguarda i quotidiani, il radiogiornale delle 9, e poi andiamo sui siti internazionali.

0: Le 9 l'informazione, il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto oggi qualsiasi dialogo con gli USA per porre fine alla guerra dopo che Trump aveva affermato di essere aperto a colloqui. Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran, ha scritto su X. Sale la tensione nei cieli d'Europa, una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. E stanotte un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lituania mentre proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Trump annuncia lo stop agli attacchi di Mosca e Kiev contro infrastrutture energetiche, ma l'accordo non sembrerebbe ancora chiuso. La cronaca di Roberta Barbi.
1: Nella notte un caccia della NATO ha abbattuto nei cieli della Lituania un drone che si è poi schiantato nei pressi del lago di Kaunas, nella regione centrale del paese, dopo che l'allarme era scattato nella capitale Vilnius. E mentre la Polonia avvia operazioni di aviazione militare a scopo preventivo, proseguono tra Mosca e Kiev gli attacchi incrociati contro infrastrutture energetiche, nonostante ieri il presidente americano Trump avesse annunciato un accordo tra le parti su questa questione. A Kiev stanotte droni russi hanno colpito un distributore di carburante dove è rimasta ferita una persona e un complesso di magazzini. Un attacco missilistico ucraino invece ha danneggiato un deposito e diverse strutture nella città portuale russa di Taganrog e un impianto industriale a Samara. Il presidente ucraino Zelensky si è detto d'accordo sull'avvio di una de-escalation, ma solo se Mosca farà altrettanto.
0: Ci spostiamo nelle Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. A sua volta Riyadh ha compiuto 54 raid contro postazioni dei ribelli yemeniti. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto che rappresenta il nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario, 125.000 sfollati, sia su quello energetico. È tutto, l'informazione torna alle 10.

Le 9.07, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, ringrazio Daniele Giorgi, tecnico del suono, e tutte e tutti voi che continuate a scriverci al 335 12 43 722. Parlate di Yemen, scrive Mario, lo faremo tra poco più di un'ora nella terza parte del programma con un esperto, e poi ancora Filomena, Oriana Fallaci moriva 20 anni fa, coraggiosa nelle sue idee, perciò figura controversa per quegli anni, presenteremo un libro su di lei appena edito da Mondadori con il suo autore. Vedete come procediamo insieme noi e voi nella comunità di Radio Vaticana con voi, questa trasmissione che ha avuto nuovamente il suo inizio nella nuova stagione nella giornata di ieri, l'inizio del palinsesto di Radio Vaticana 2026-27, che sarà con voi ogni giorno dalle 8:10 del mattino fino alle 11, anche in diretta video dopo il radio giornale delle ore 10. Ma adesso apriamo la nostra rassegna intercontinentale.

Iniziamo con la CNN. Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale come una bufala, preoccupando i funzionari della Casa Bianca. E questa è l'apertura della CNN. È una fake news, ha detto il capo di Stato americano. Invece sia l'ex Presidente Obama che Kamala Harris chiedono un intervento del governo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E poi ancora un video dell'attacco con droni russi sul treno di cui abbiamo parlato ampiamente nella giornata di ieri. Adesso la CNN mette in risalto il video, ma soprattutto il fatto che un simile avvenimento mette in allarme i paesi confinanti con la NATO, a partire ovviamente dalla stessa Polonia. Dagli Stati Uniti voliamo fino in Africa, andiamo su Nigrizia. Apertura dedicata a Nigeria e Sudafrica. Nigeria-Sudafrica, la protesta passa dal Parlamento. L'Assemblea Nazionale Nigeriana sospende i viaggi ufficiali e i rapporti parlamentari con le istituzioni sudafricane e denuncia 98 cittadini uccisi dal 2022 sullo sfondo una nuova ondata di violenze contro persone migranti, una campagna elettorale già entrata nel vivo. Dunque il Parlamento nigeriano, scrive Nigrizia, alza il livello dello scontro con il Sudafrica. L'Assemblea Nazionale ha sospeso le visite ufficiali nel paese, parlando di crisi xenofoba. Il provvedimento, per quanto attiene alle visite, riguarda deputati, senatori, commissioni parlamentari, funzionari, personale dell'Assemblea Nazionale. Sono comprese anche le iniziative a distanza. Restano invece i rapporti e gli incontri condotti direttamente dal governo. Perché? Perché di fatto la Nigeria non vuole trasformare quella che è a tutti gli effetti una protesta parlamentare in una vera e propria rottura diplomatica. Andiamo in America Latina, dunque torniamo nel continente americano, lo facciamo con Folha de San Paolo, il quotidiano brasiliano. Tra l'altro tra poco i colleghi in lingua portoghese verranno a trovarci qui in studio. Apertura dedicata però alla guerra in Ucraina, alle parole di Trump, che afferma: Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi al settore energetico, ma Kiev nutre dei dubbi. Voliamo ancora dall'altra parte del mondo, ci spostiamo nel continente asiatico, lo facciamo grazie al PIME e ad asianews.it. In primo piano lo Yemen, ecco, vedete, parlate di Yemen, lo faremo noi, lo fa anche Asia News. Oltre 82.000 sfollati, situazione in peggioramento, scrive Dario Salvi. Fonti di Asia News confermano le crescenti criticità legate all'avanzata degli Houthi lungo la costa occidentale. Elettricità e beni di prima necessità razionati, emergenza sicurezza. Le missionarie della Carità continuano il loro lavoro al nord. Riyadh chiude il gasdotto est-ovest attaccato dai miliziani. E adesso ci spostiamo, è la novità di quest'anno, fino in Australia, grazie a The Australian. Ultimo atto contro il regime iraniano, restare in vita. È l'ultimo atto di resistenza, scrive Shokofe Azar. 8 mesi dopo il massacro di gennaio in Iran, il regime minaccia le famiglie in lutto affinché si zittiscano, mentre aumentano i casi di suicidio tra i parenti delle vittime. Vedete come poi questa rassegna che attraversa tutti e cinque i continenti ci permette, amiche e amici all'ascolto, di comprendere che nella fattispecie un cittadino brasiliano al mattino apre un quotidiano di riferimento qual è Folha San Paolo e vede come prima notizia l'Ucraina. Una cittadina australiana fa altrettanto col The Australian e vede in apertura la situazione in Iran. Questo ci allarga, come dire, lo sguardo e anche il tentativo nostro attraverso questa rassegna internazionale di cogliere aspetti che altrimenti, leggendo solo i quotidiani di questo o quel paese, potrebbero sfuggirci.
Però a questo punto sì, vogliamo andare anche in Europa e lo facciamo partendo con la Spagna, da El País, che pone in primo piano la questione legata alla violenza di genere e riporta dei numeri che riguardano in realtà il Messico. 4 studentesse sono state assassinate in 7 mesi all'università in meno di un anno. In particolare la procura sta indagando sull'omicidio di una giovane donna spagnola in questi giorni. Dunque la cronaca in primo piano per quanto concerne oggi El País. Invece di politica interna si parla sullo Spiegel in Germania dopo quanto accaduto in Sassonia, soprattutto le critiche all'interno dell'Unione Cristiana Democratica e nei confronti del cancelliere Merz. I principali politici però della CDU appoggiano il loro leader, anche se, scrive lo Spiegel, non mancano voci dissenzienti. Infine chiudiamo recandoci in Francia, lo facciamo andando a sfogliare il quotidiano online, la versione online del quotidiano Le Monde, e anche qui in primo piano troviamo la guerra in Ucraina. Il risalto la guerra in Ucraina, vuoi per quanto accaduto con il treno appunto 2 giorni fa al confine con la Polonia, vuoi anche per l'annuncio di Trump di una possibile tregua per quanto riguarda Mosca e Kiev in riferimento ai siti energetici che dunque non sarebbero più bombardati. Sono le 9:16, ci ascoltiamo gli U2 e poi si vola nella redazione in lingua portoghese.

0: Le 9.20, questo aereo è puntualissimo oggi, martedì 15 settembre, ci conduce come ogni giorno a quest'ora in una delle diverse redazioni linguistiche di Radio Vaticana, Vatican News, in particolare in quella di lingua portoghese, una lingua parlata in tanti paesi del mondo, compreso il Brasile ed è lì che siamo atterrati. Ne parliamo, ti do il buongiorno, con la collega Bianca Fracalvieri. Bianca, buondì.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento.
0: C'è una notizia che ci conduce direttamente in Brasile. Oggi è un giorno molto importante per il paese, perché?
1: Esattamente Andrea, una giornata molto importante per chi segue il Brasile, saprà che c'è una crisi istituzionale molto molto forte e quindi per la prima volta nella storia la Corte Suprema Federale tiene una seduta straordinaria che è senza precedenti, che è per deliberare sull'avvio di un'indagine formale nei confronti di uno dei ministri di questa Suprema Corte che si chiama Alexandre de Moraes. Quindi la Suprema Corte si riunisce pubblicamente e viene condotta appunto per valutare la condotta di questo ministro. I giudici esamineranno un rapporto della Polizia Federale che ha rilevato alcune conversazioni tra questo ministro Moraes e un ex banchiere che è in prigione, che si chiama Daniel Vorcaro. La divulgazione delle queste conversazioni appunto ha scatenato questa crisi istituzionale alla Corte Suprema, una crisi veramente senza precedenti, ricordando che siamo a un mese delle elezioni presidenziali, quindi capirete la situazione in cui ci troviamo, purtroppo una brutta situazione. Anche la Chiesa, tramite la Conferenza dei Vescovi, si è pronunciata attraverso un messaggio.

0: darvi con gli strumenti di traduzione. Per chi conosce il portoghese, ovviamente l'invito è d'obbligo. Ma a proposito di lingue, in tutte le lingue del mondo ieri, Bianca, sono arrivati gli auguri al Papa per il suo compleanno. In particolare sui vostri social, cosa hai registrato?
1: Sì, veramente è stato, guarda, una giornata come poche, devo dire, sui social. Sì, abbiamo fatto, vabbè, gli auguri in nome di tutto il Vatican News, praticamente. Abbiamo fatto una collab insieme con i nostri principali account. Da lì, guarda, hanno avuto una visualizzazione di quasi 6 milioni di persone. Quindi puoi capire com'è stato, auguri da tutte le lingue, da tutte le parti del mondo. E poi abbiamo messo anche un video carino, anche quello, più di 2 milioni di visualizzazioni della torta che è stata offerta al Santo Padre, e con tanti auguri a te. E insomma, questo, diciamo che i nostri social ieri era molto bello da vedere, di tutto il mondo che si è espresso per augurare tanti auguri a Santo Padre.
0: Grazie a Bianca Fraccalvieri. Tra le altre ti salutano Maria e Paola, che ti ringraziano per in particolare questo racconto relativo agli auguri in diverse lingue, anche per i numeri che ci hai fornito. Buon lavoro, Bianca.
1: Grazie anche a voi.
0: E noi adesso, tra pochi istanti, dopo un brano musicale, ascolteremo il nuovo episodio del podcast Leone di Ixit, il podcast che vi racconta la settimana, gli ultimi giorni del pontificato di Leone. Ogni martedì a quest'ora andremo a ripercorrere, insomma, quella che è stata l'attività del Santo Padre nelle giornate appena trascorse, in queste ultime giornate di estate. Poi torniamo qui dallo studio 9 di Radio Vaticana. Non cambiate canale.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
3: Buongiorno a tutti, good morning. Possiamo cominciare nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: La pace sia con voi. Gesù dice, io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Ecco il nostro modello. Il vescovo è un uomo che impara ogni giorno di più ad amare il suo popolo, a conoscere le gioie e i dolori della sua gente, a condividerne i sogni, a rallegrarsi nel vedere crescere le comunità. Ordinerete sacerdoti e diaconi. Incontrerete giovani pieni di entusiasmo. Vedrete la generosità silenziosa di tanti religiosi, religiose, missionari, catechisti e famiglie. E scoprirete sempre più quanto è bello il popolo di Dio. Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro, specialmente nelle giovani chiese. Tante volte la presenza del vescovo dice moltissimo, prima ancora delle sue parole. Una visita, una benedizione, il tempo dato a un sacerdote, l'ascolto di una famiglia, il dialogo con un giovane. Questi sono piccoli gesti, ma possono rimanere nell'animo di una persona per tutta la vita.
2: Nel discorso ai nuovi vescovi, il 10 settembre 2026, Papa Leone ha tracciato un identikit del vescovo secondo il modello di Gesù. Ha invitato i vescovi a rimanere uniti a Cristo nella preghiera e nell'Eucaristia e subito dopo ha chiesto loro di rimanere sempre in contatto con il popolo di Dio, immergendosi nel rapporto quotidiano con le persone. Non dunque guide distanti che esercitano un potere rimanendo separate dalla gente, ma autentici pastori che amano il popolo.
3: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama sollecitudo pastoralis, la sollecitudine pastorale. Non significa semplicemente avere molte responsabilità, è qualcosa di più profondo, è portare il proprio popolo nel cuore. San Paolo chiamava suo assillo quotidiano la preoccupazione per tutte le chiese. Così la chiesa alla quale siete stati inviati diventa sempre più parte della vostra vita, quasi parte di voi stessi. Questo è proprio della paternità episcopale. Avere un animo grande, abbastanza grande da fare spazio a tutti, portando in sé i propri figli e presentandoli ogni giorno al Signore nella preghiera. Papa Francesco ricordava che la vicinanza è uno dei tratti di Dio con il suo popolo. E proprio parlando ai vescovi del corso di formazione, il 12 settembre 2019, Papa Francesco diceva: noi esistiamo per rendere palpabile questa vicinanza. Che parole preziose per noi. Che la gente possa sentire, attraverso la nostra presenza, qualcosa della tenerezza e della paternità di Dio. E questo vale in modo speciale per i sacerdoti.
2: Nello stesso discorso ai nuovi vescovi, il successore di Pietro ha legato in modo inscindibile la vicinanza e l'immersione nella vita del popolo di Dio al compito pastorale del vescovo, che dovrebbe avere come l'assillo quotidiano della paternità. Una paternità che si manifesta concretamente nella vicinanza alle persone e nella tenerezza verso tutti, in particolare verso i sacerdoti che al vescovo sono affidati. Infine, Leone XIV ha chiesto ai vescovi di custodire l'umano in quest'epoca dell'intelligenza artificiale caratterizzata da scenari inquietanti.
3: Viviamo in un'epoca di cambiamenti rapidi. Gli sviluppi delle tecnologie, della comunicazione e dell'intelligenza artificiale hanno aperto possibilità che fino a pochi anni fa non avremmo neppure immaginato, ma certamente non possono liberare l'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. Lo dimostrano tragicamente le crisi che sta attraversando in uno scenario complesso e per certi versi inquietante come l'attuale. La Chiesa ha celebrato lo scorso anno il Giubileo della Speranza. Forse perché vive fuori dal mondo? Al contrario, perché da Cristo morto e risorto è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza. E noi vescovi siamo i primi destinatari di questo mandato. Con l'enciclica Magnifica Humanitas ritengo di aver offerto in primis ai pastori delle chiese una visione e un metodo per affrontare la grande sfida della custodia dell'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Vi incoraggio a promuovere nelle vostre diocesi percorsi di riflessione e dialogo per formare e sostenere quanti vogliono impegnarsi al servizio della civiltà dell'amore.
4: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: Le 9.39 ancora, buongiorno da Andrea De Angelis. Come detto in apertura di questa trasmissione, lo ricordo, Radio Vaticana è con voi, Radio Vaticana con voi ogni mattina dalle 8.10 fino alle 11. Abbiamo ricordato che oggi è il 20° anniversario della morte di una delle giornaliste più amate di ogni tempo in Italia, Oriana Fallaci. Mondadori ha voluto pubblicare un volume che ho qui tra le mani, vi consiglio la lettura, anzi vi consiglio già di soffermarvi sulla splendida copertina, dal titolo Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci. L'autore è Riccardo Nencini, che è collegato in diretta con noi. Nencini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Io voglio partire da una suggestione, perché tra poco ci collegheremo anche con una scuola romana iniziato da pochissimo, insomma il nuovo anno scolastico. Settembre è sempre quel mese in cui ci sono tanti buoni propositi e tanti nuovi inizi. Come racconterebbe a chi oggi è sui banchi di scuola e dunque, parlando del ventennale della morte della Fallaci, non può averne memoria diretta, chi era Oriana Fallaci?
1: Era una donna che stava costantemente fuori dal coro, lontano dalla folla, diceva la sua senza alcun ritegno, nel nome di due principi fondamentali nella vita di ciascuno, questo direi alle ragazze e ragazzi. Il primo è omaggiare, lavorare per la libertà tutti i giorni, andare nella palestra della libertà costantemente, come diceva un grande poeta fiorentino, Mario Luzzi. E l'altra, prendere parte. Non essere apatici, non essere indifferenti di fronte alla storia, soprattutto di fronte alla storia che cambia.
0: Nencini, io ho il suo libro, appunto, come dicevo, qui tra le mani, l'ho letto, mi è piaciuto molto lo stile, perché trasmette l'emozione di chi ha conosciuto la persona di cui sta parlando. Ci sono anche delle pause che è molto complicato rendere quando si scrive, ma trasmettono bene anche la totale empatia che c'era tra voi. A pagina 42 c'è un passaggio che mi ha colpito, l'ho segnato come si faceva una volta con le orecchie, anche se molti rifiutano questo vecchio modo.
1: Invece è bello rivedere i libri con le orecchie,
0: vero?
1: Uno ci ha lavorato sopra, certo.
0: allora è per permesso. E lei in questa pagina scrive: si alza a fatica, la nostalgia la tormenta, non è la mancanza del luogo, di quel luogo, è il rimpianto del tempo vissuto. Parla della sua morte come della condanna di una terza persona, ha apparecchiato il tavolo pensando a tutto, per prima cosa i conti con il passato, è moribonda e lo sa, per questo si affretta a definire cornice e dettagli. E poi c'è un virgolettato: sono stata testimone di momenti terribili, ma anche in quelli si possono trovare umanità e bellezza. Come si fa, Nencini, a trovarli anche lì?
1: Era il suo lato cristiano, atea cristiana, di una profondità emotiva importante. Aveva terrore della guerra, ma la guerra allo stesso tempo la attraeva, ne era attratta, perché nella guerra, diceva, si vede l'uomo in faccia, non c'è finzione. Guerre di liberazione e guerre di difesa, naturalmente, non guerre per occupare, guerre per difendere la propria civiltà e la propria libertà. È stata un po' l'ispirazione costante e durevole nella sua vita, che l'ha trascinata fino alla fine. Ma è stanca di vivere, perché quando muore, muore in piedi. Come una delle scrittrici che amava particolarmente, la Bronte, che morì in piedi mentre stava sbucciando patate all'acquaio. Stava entrando il medico, lei morì mentre stava sbucciando le patate, in piedi senza ricevere il medico. Questo era Oriana.
0: Lei sempre nel libro, Nencini, lo ricordo, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori, scrive, qua siamo nella parte finale, pagina 122, tra l'altro è una lettura davvero agile quella che vi stiamo proponendo, amiche e amici all'ascolto. Il libro conta 150 pagine e il rischio è di fare notte 7 per leggerlo tutto di un fiato, ma insomma leggetelo come preferite. C'è un altro passaggio che mi ha colpito, Nencini, quando scrive: era consapevole che il potere generativo della parola nasce dal racconto in presa diretta, la condizione cioè è trovarsi sul posto, anche se a ogni ritorno corrisponde un pericolo più minaccioso. Devi mettere in conto di lasciarci la pelle, cioè della serie vi racconto solo quello che vedo, non quello che mi dicono gli altri che hanno visto.
1: Era così, ed era una delle differenze più marcate tra lei e altri inviati di guerra, che spesso facevano i pezzi rimanendo nella camera dell'albergo. È una cosa che mi ha raccontato recentemente anche una grande inviata di guerra italiana, che è Giovanna Bottei. Insomma, ci sono quelli che il fronte lo conoscono, tra virgolette, ecco, tra molte virgolette. Lei no. Lei andava sul fronte, si portava dietro tre cose fondamentali: la macchina da scrivere, un'agendina dove aveva annotato tutti i numeri di telefono dei grandi giornalisti e delle testate di mezzo mondo, e soprattutto il magnetofono, perché quel magnetofono registrava il frastuono delle pale di un elicottero, un bombardamento, una mitraglia che sparava, e registrava la voce dei moribondi, che diceva sempre: un soldato quando muore evoca sempre la mamma, mai il babbo, sempre la mamma. Era un modo femminile di raccontare la guerra, di raccontare la storia, che però era efficacissimo perché ti precipitava dentro la storia stessa.
0: Sempre nelle ultime, anzi veramente nelle ultimissime pagine, lei, Nencini, racconta quelle che sono state le ultime settimane e giorni di vita della Fallaci. Non vogliamo su questo spoilerare nulla, invece mi piace sollecitarla ancora su un'altra pagina che lei ha scritto. Leggo quanto appunto scrive: Oriana non può rinnegare se stessa, denuncia. La virtù che distingue un grande reporter da chi vede e farfuglia, il primo dei suoi comandamenti: non accontentare nessuno, con una sola eccezione. Di fronte alle donne soldato vive in un'atmosfera sospesa. Le donne combattono come gli uomini, a volte meglio degli uomini, sono più determinate, più volitive e, se mi permetti, più coraggiose, sono più avvezze al dolore. La questione femminile in Fallaci forse meriterebbe un altro libro ancora, Nencini?
1: Beh, è un aspetto che non è stato molto lavorato, perché si ricorda di lei soprattutto l'etero bambino mai nato, e va benissimo, e però c'è questo lato femminile trasportato nella guerra da un lato e dall'altro nel giornalismo, che andrebbe trattato con più determinazione e probabilmente con più attenzione. Nel brano che lei ricordava ora, lei rivedeva l'Oriana adolescente, nome di battaglia Emilia, che faceva la staffetta partigiana. È un'operazione che non vuol fare a meno di 14 anni, e il padre però, con un ceffone, dice alla figlia: è una cosa giusta e devi farla anche tu. Cioè, ognuno, indipendentemente dall'età, deve portare il suo mattone per spazzare via dall'Italia il nazifascismo, e questo lo farà poi via via più convintamente, e sarà la più piccola tra le staffette partigiane fiorentine.
0: Grazie davvero a Riccardo Nencini, autore di Mai stanca di vivere, Passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori. Abbiamo voluto presentarlo nel giorno del 20° anniversario della morte appunto di Oriana Fallaci. Grazie, Nencini.
1: Di nuovo buona giornata, grazie a lei.
0: E adesso noi voltiamo pagina e ci trasferiamo dall'Italia fino in Nepal, perché l'alluvione dello scorso 26 agosto, causata dallo scioglimento di un ghiacciaio, lo sapete, ha causato migliaia di vittime e dei danni collaterali pazzeschi, e veramente a rischio il futuro di tante troppe persone. Caritas internazionale e Caritas italiana sono tra le organizzazioni più coinvolte negli aiuti, e il collega Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, che è il coordinatore regionale per l'Asia di Caritas italiana. Ascoltiamo.
2: Caritas italiana in questo momento sta come prima cosa raccogliendo le informazioni e coordinandosi con i colleghi in Nepal, che sono coloro che rispondono direttamente all'emergenza. raccogliere le informazioni è fondamentale per capire l'entità della tragedia, ma anche per indirizzare meglio gli aiuti che poi arriveranno e stanno già arrivando in realtà. Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale, cioè quel settore che si occupa di garantire che anche la salute mentale dei bambini rimasti orfani principalmente, ma non solo, anche di tutto il resto della popolazione che verrà servita da Caritas e anche degli operatori sia garantita. Poi c'è anche la parte di supporto psicologico, l'intervento immediato riguarda appunto le primissime fasi, poi anche la questione dei ripari temporanei delle tende, poi diventerà un supporto che dovrà essere più stabile, quindi fino alla ricostruzione poi di abitazioni sicure negli stessi luoghi o in altri luoghi che verranno poi trovati attraverso azioni di coordinamento e di lavoro anche con il governo. Poi l'aspetto appunto psicologico e psicosociale che vanno in stretto contatto appunto per garantire questo benessere di tutti, e che poi i traumi anche psicologici, che in realtà poi la popolazione nepalese risponde in modo diverso rispetto alle popolazioni ad esempio occidentali, però che questi traumi poi non siano nascosti dietro l'immediatezza della risposta di emergenza e quindi poi si tramutino in disturbi non solo personali ma anche a livello sistemico e familiare in più avanti nel tempo.
3: Voi avete una lettura, diciamo, dalla prospettiva dell'ecologia integrale, mi viene da dire, no? Perché comunque sono coinvolti anche popolazioni povere e che pagano, diciamo, un prezzo per un surriscaldamento globale che non sono loro a produrre.
2: Esattamente, la lettura è proprio questa, a parte la lettura meccanica che ovviamente si lascia agli esperti, però la lettura è proprio questa ed è la stessa lettura che il governo nepalese stesso in un'interessantissima prima volta di messaggio mondiale, cioè non solo il fermarsi a rispondere all'emergenza, ma anche accorgersi delle cause, lavorare sulle cause. Quindi il governo nepalese stesso, insieme alla Caritas locale e poi noi tutti, sottoscriviamo l'importanza di rendersi conto che queste tragedie succedono lontano, ma sono generate anche da vicino, quindi il Nepal contribuisce per una quota piccolissima, lo 0,01% all'impronta ecologica, mettiamola così, e però paga delle conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia in generale, che è molto, molto colpita da questi fenomeni estremi. In realtà poi vediamo queste dinamiche simili anche sulle nostre Alpi, sulle nostre Dolomiti, quindi non è una cosa che è poi così lontana. Ecco, la lettura che diamo è quella di ricordarci che siamo in una casa comune e la casa comune deve essere curata da tutti, perché altrimenti saranno sempre più poveri a pagarne le conseguenze di quello che succede ormai da anni ed è quello che vediamo anche in questa tragedia del Nepal di questi giorni.
3: Se il surriscaldamento globale ha raggiunto ormai il tetto del mondo, cioè stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri, allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
2: Sappiamo che i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, ce n'è più di qualcuno che in condizioni simili, alcuni sono degli osservati speciali, potrebbero prevedere fenomeni come quelli successi il 26 agosto in altri ghiacciai della regione autonoma del Tibet, ma poi anche del Nepal. Il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta. Si dice, si calcola, poi ancora le informazioni sono da verificare, adesso un po' più precise, però si calcola che dal momento in cui questa massa di ghiaccio e terra è caduta nel lago nella regione del Tibet sono passati 7 minuti a quando poi ha raggiunto ad esempio i primi centri abitati, creando una distruzione immensa. Ecco, quei 7 minuti sono quelli che sono la finestra in cui si può lavorare sull'allerta precoce, che richiede non solo sistemi di allerta come sirene che si possono attivare, ma anche formazione alla popolazione, perché altrimenti poi ci si ferma a fotografare la massa di acqua che arriva o non si crede al sistema di allerta. Quindi è un processo sia tecnologico e tecnico, ma anche un processo di formazione e di preparazione al disastro.
3: mi sembrano fenomeni che certamente diventeranno sempre più frequenti se quello che stiamo dicendo è vero.
2: Sì, gli scienziati ci raccontano che saranno sempre più frequenti, sì, saranno sempre più frequenti, li vedremo sempre con maggiore intensità e con maggiore frequenza, quindi essere preparati comunque è un ottimo lavoro che va bene per tutti. Teniamo conto che Caltanissetta da puntata, ad esempio, da anni, dopo la lezione appresa nel terremoto del 2015, sostiene e conduce dei programmi di formazione, si chiama, non c'è un acronimo in inglese, insomma, ma in italiano è la preparazione al disastro, la prevenzione al rischio, la prevenzione del disastro, che fanno nelle scuole pubbliche per informare e istruire, addestrare i ragazzini e i ragazzi appunto alla preparazione dei disastri, quindi la risposta, ma anche la prevenzione degli stessi. Quindi un lavoro che è già iniziato anche all'interno della Caritas, proprio anche con il supporto di Caritas Italiana. E quindi è un lavoro che deve continuare, non partiamo da zero, deve continuare in collegamento con tutte le agenzie governative e le altre organizzazioni sul terreno. Andrò in Nepal probabilmente tra qualche settimana e farò una missione tecnica breve di una settimana, 10 giorni, ma stiamo ancora pianificando. E questo per il semplice fatto che Caritas Nepal è la prima a chiederci di non accorrere al momento, ma di capire, questo lo si fa in tutte le emergenze, però anche in questo caso Caritas Nepal l'ha chiesto. Il contesto e il terreno è molto molto complicato, teniamo conto ad esempio che Caritas Nepal ha inviato un team nella zona, non quella più colpita, perché quella era raggiungibile solo attraverso elicottero in quanto sono caduti ponti e strade, come abbiamo letto e come ci confermano i colleghi dal terreno, ma per raggiungere la zona più vicina e più raggiungibile, cioè 70 km da Kathmandu, quindi per noi una cosa si raggiunge in pochissimo tempo, ci hanno messo 18 ore, perché le strade dopo un certo punto, chiaramente non quelle in capitale, non quelle immediatamente fuori dalla capitale, ma sono completamente infangate, continua a piovere, i pick up carichi di materiali non riescono a progredire. Quindi andare senza uno scopo preciso porta semplicemente ad un aggravarsi delle condizioni logistiche che la Caritas Nepal deve gestire, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno al momento.
3: Il coinvolgimento di Caritas Italiana in Nepal, ci sono motivazioni particolari o è lo stesso coinvolgimento che c'è in disastri in altri paesi?
2: No, direi che la relazione nasce dalla presenza importante, da un rapporto che c'è con Caritas Nepal da tempo, anche con progettini minori, anche 20 anni fa, e poi dopo il terremoto 2015 una presenza importante che c'è stata di vicinanza nostra finanziaria, ma anche con risorse operative, abbiamo avuto degli operatori sul terreno per un paio d'anni, visite frequentissime. Quindi da questo rapporto particolare, a cui si aggiunge anche con la delegazione delle Caritas della Lombardia, quindi con le nostre regioni ecclesiastiche, si aggiunge un progetto di gemellaggio, quindi di vicinanza particolare, che è nato qualche anno fa, che continua attraverso rapporti con i giovani, visite di delegazioni nepalesi, proprio per far sì che la vicinanza tra le chiese sorelle, come le chiamiamo noi, non sia una vicinanza finanziaria semplicemente, ma sia una vicinanza di relazione. Ecco, quindi in tutto questo rapporto che si è costruito continua, è semplicemente un continuum rispetto al precedente, che ovviamente in un'emergenza come questa si fa sentire, diventa più forte, quindi la relazione più importante e il supporto più importante.
4: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte.
1: Le 10 in informazione, proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. 8 persone sono rimaste ferite da stamattina a seguito degli attacchi russi su Kiev. Nonostante Trump abbia annunciato lo stop agli attacchi reciproci contro infrastrutture energetiche, le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria nella regione russa di Samara. E anche Yemen resta altissima la tensione. 3 persone sono rimaste uccise e 2 ferite negli attacchi della coalizione a guida saudita contro postazioni dei ribelli Houthi nel sud-ovest del paese. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto, che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario, 125.000 gli sfollati, sia su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI, Luigi Toninelli.
2: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente 2, da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita, Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita, che è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. Cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre ad essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
3: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi?
2: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprofondamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
1: È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
1: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis, ringrazio Alberto Giovannetti, Daniele Giorgi, Patrizio Ciprari che ci consentono di essere assieme non solo in diretta su Radio Vaticana all'interno della trasmissione Radio Vaticana con voi ma anche su Facebook e saluto anche chi ci sta rivedendo su YouTube. Torna anche nella stagione 2026-27 del nostro palinsesto l'alfabeto di Radio Vaticana con voi. Ci eravamo fermati alla lettera S lo scorso giugno, ripartiamo dunque dalla lettera T. E sapete, siamo in due in questo spazio, non può mancare il protagonista dello stesso, il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda. Andrea, bentornato.
5: Bentornati, bentrovati voi di Radio Vaticana, sono molto felice, caro Andrea, e per dare il via a questa cosa posso dirti dammi del tu.
1: Dammi del tu, io ho detto siamo in due, abbiamo detto tutto.
5: Abbiamo già detto tutto con un'altra bella tutto, parola con la T.
1: Perché la parola di oggi appunto è tu, ragioneremo assieme su questo termine, parola più breve non potevamo
5: sì.
1: scegliere.
5: È quasi un suono, un singulto, un'irruzione di qualcos'altro, no? Il tu.
1: Qualcos'altro
5: ci colpisce.
1: Ci riporta però al noi, all'io,
5: certo,
1: dove
5: certo.
1: ci conduce il tu?
5: È un rimbalzo in qualche modo, è qualcosa che irrompe, scompiglia la nostra vita, ma in qualche modo la costituisce, perché altrimenti saremmo così, anche l'io sarebbe in crisi senza il tu. Quando ho fatto la battuta dammi del tu, diamoci del tu, in effetti quando passiamo anche a livello lessicale, no? Vuol dire che stiamo facendo un salto di livello, di approfondimento o comunque di avvicinamento, entriamo in una situazione di più intimità, di più confidenza, no? Mi posso fidare di te. Sono stato domenica al concerto di Jovanotti e quando ha cantato mi fido di te, e lì è esploso il Circo Massimo insieme a tante anche altre canzoni esplosive di questo matto che è Jovanotti, ed è bella quella cosa lì, cioè fidarsi dell'altro. Ci ritorneremo magari alla fine
1: e
5: perché
1: quindi
5: c'è un nesso fortissimo, no? Io tu, io in quanto ci sei tu, perché adesso io non sono un esperto di queste cose, ma gli studiosi di quel mondo che è la neonatologia del bambino nel grembo e poi nel bambino nei primissimi attimi e momenti insomma della sua esistenza incomincia a riconoscersi nel momento in cui però prima ancora riconosce il tu in genere della mamma, che a un certo punto lui capisce che non è lui, è qualcos'altro, è separato, è staccato, e questa cosa della sfera di che distanzia l'io e il tu è fondamentale, che separa ma al tempo stesso unisce.
1: Così come non esiste la mamma senza il tu, perché prima ti desidero, poi ti aspetto, poi ti accolgo, bisogna essere in due. Un po' tutta la vita, se vogliamo, può seguire questo doppio binario, ma è un qualcosa che non riguarda solo l'immanente, ma anche ad esempio nella preghiera, direttore Monda, dobbiamo dare del tu, altrimenti non possiamo pregare.
5: Non c'è preghiera senza il tu. E la preghiera è quando noi incominciamo a dare del tu a Dio. È molto bello quando nell'Antico Testamento Dio si presenta e presenta se stesso con quel profilo, dico le parole da informatico, no? da profilo che sono quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, ma che inizia con quella frase: io sono il Signore Dio tuo, no? Che in effetti quel tuo potrebbe essere tolto. Io sono il Signore Dio, cioè affermazione della divinità, io sono Dio. E invece è quel tuo che sa, è un aggettivo possessivo, no? In realtà, ma a che fare col tu, col rapporto tra me e te, è di una dolcezza, di una tenerezza in fondo meravigliosa, è proprio l'amore, no? Cioè sono quello tuo, quello proprio che sta dentro di te, Ed è questo, pensiamo a un rapporto di coppia, il tu. Stavo pensando alle canzoni, non so perché ho Jovanotti in testa, ma al di là del Mi fido di te, di tutte le canzoni italiane, se andiamo a vedere le canzoni in lingua inglese, you penso che sia la parola più ripetuta nei testi, ma nei titoli anche, no? Only you, potremmo, perché poi only you è interessante, perché vuol dire tra tutto il mondo solo quel tu è l'evidenziatore giallo che illumina la nostra giornata, e l'umanità non è uno sfondo grigio, ma appunto prende fuoco.
1: E poi l'inglese è formidabile, perché quel tu, you, può avere anche un altro significato.
5: Sì, noi diciamo tu in inglese e vuol dire due. E il tu italiano vuol dire due, la parola due, secondo me, adesso non sono uno studioso della crusca o dell'etimologia, ma chiaramente due e tu stanno insieme. Anzi, due è bello perché è un po' più dolce, c'è la D anziché la T e c'è quella E finale che addolcisce tutto. Però rimanga quella durezza del tu. Il tu è proprio un sasso che ti colpisce, ci sei tu, c'è l'altro. Questa cosa la dobbiamo maneggiare con cura. Perché sennò è facile cadere un po' in una sorta di melassa, non so come dire, diciamo, è bello, no, gli altri sono belli. No, cioè, non sono belli. Oh, mettiamoci d'accordo su cosa vuol dire bello. Dovremmo fare, non so se la B l'abbiamo fatto,
1: bellezza. Bello non è banale.
5: Bello non è banale, bello non è semplice. Edulcorato, non è
1: pianeggiante, di facile soluzione,
5: non è semplice,
1: insomma.
5: No. Bello è quando fai la scalata sulla montagna, arrivi in cima e dici bello. E sei sudato, morto, ferito, il tu ti ferisce. Il tu è quello che mette in crisi, che ti mette in crisi. Qui stiamo entrando in un campo, per cui diamoci del tu, dove il livello sale e diventa amicizia, no? Che è un'altra parola, Nicolà, se facciamo il secondo giro dovremmo
1: mettere.
5: Abbiamo già detto amicizia e bellezza, quindi là e la B
1: sono prese.
5: Perché amicizia... Io penso che, se sei d'accordo con me, è il desiderio più profondo che abbiamo nel cuore. Avere, essere e avere qualche amico. E sul due, che è proprio il segno, no, di questo passaggio, c'è una bella frase di Chesterton, no, scritto in inglese, che nell'Uomo che fu giovedì dice questa frase: si può concedere ai matematici che 4 sia 2 volte 2. Ma due non è due volte uno, è 2000 volte uno. Cioè, e lui, perché dice questa frase? Perché c'è la storia di un uomo che è da solo, che deve entrare in una missione impossibile, un racconto di spionaggio. Ma a un certo punto trova un alleato. E quando trovi un alleato, non è uno più uno, due, è 2000 volte uno. Cioè, quella lì non è un raddoppio secco contabile, ma è un allargamento straordinario, perché è la fine della solitudine, è qualcuno su cui ti puoi affidare. Questo aspetto un po' vertiginoso, un po' che fa venire anche i brividi lungo la schiena, lo descrive molto bene un altro grande romanzo, sempre questo inglese, di Daniel Defoe, Robinson Crusoe, tutti lo conosciamo, quando lui scorge delle impronte sulla sabbia in quell'isola, dice: c'è un tu, c'è un altro, cioè Venerdì, no? Il famoso personaggio di Venerdì. Quel brivido che ti viene di non sentirti solo, capire che non sei solo, penso l'abbiamo provato tutti e desiderato in fondo tutti. Poi l'altro ti mette in crisi.
1: Visto che hai parlato di canzoni e di romanzi e anche di orme, la scrittura è un esercizio del tu, ci permette di vederlo anche quando parliamo di noi stessi?
5: Sì. Scriviamo e abbiamo un tu davanti, è come la preghiera. Se non c'è il tu, non usciamo da noi stessi, è un'estasi in qualche modo, dobbiamo uscire fuori da noi stessi. E penso che la preghiera è la creazione artistica. Tu hai parlato della scrittura, ma penso qualsiasi creazione, più bello di produzione artistica, è questo avere di fronte un altro. Nella preghiera è con la maiuscola. Ma
1: pensiamo a un dipinto, a una scultura, ce lo mostra in maniera...
5: Questo tutto questo è comunicazione, che nella parola stessa c'ha l'idea di comunione, cioè siccome siamo separati, e quindi tu capisci che c'è un tu, che tua madre non ha, quel cordone ombelicale è stato tagliato, alcune mamme e alcuni figli non lo capiscono, nel momento in cui viene tagliato nasce il tu e nasce l'io. Allora, siccome però quindi siamo separati, il nostro desiderio è il ricongiungimento. E il ricongiungimento lo facciamo comunicando. c'è gente che genera figli, c'è gente che genera arte, genera bellezza, c'è gente che genera politica con discorsi, c'è gente che scrive libri e potremmo fare... Ma tutto questo in fondo è perché cerchi un tu, qualcuno che abbia uno sguardo verso di te e che tu ricambi e di cui ti puoi fidare. Ecco perché poi quel mi fido di te è fondamentale, a che fare con questo gesto universale che l'uomo ha sempre compiuto, che è la preghiera, rivolgersi a qualcuno altro, cioè più grande di te con la maiuscola, ma dandogli del tu.
1: Questo rapporto tra io e tu, se vogliamo, ci riporta anche alla natura, all'essenza di tutti e ciascuno di noi, di voi che siete all'ascolto, perché penso ad esempio alla voce. Mm-hmm. Noi non ascoltiamo mai la nostra voce, è sempre filtrata.
5: Infatti è terribile quando la senti registrata.
1: Ma così come non possiamo vederci senza l'ausilio di uno specchio. Ecco, è come se occorra qualcosa di altro per non noi, basta l'io.
5: Esattamente, tutto di noi ci dice l'insufficienza dell'io e ci dice che noi siamo relazione. Il nostro volto non è rivolto verso l'interno, noi non vediamo le nostre viscere, anche perché sarebbe un brutto spettacolo, noi vediamo la bellezza del volto dell'altro, vediamo il nostro volto riflesso negli occhi dell'altro, abbiamo bisogno dell'altro. La nostra mano, diamoci la mano, la mia mano destra si incastra perfettamente con la tua e invece non si incastra bene con l'altra mia mano. La voce, il nome, mi chiamano, tu mi chiami, che tra l'altro
1: poi
5: noi abbiamo lo stesso nome, quindi è complicato. De Angelis, mondo, esatto. Facciamo quel cognome. Nessuno si chiama da solo, i matti si chiamano da solo. Siamo sempre in due, non c'è niente da fare. Lo dice uno che da quando è nato siamo in due. Io sono gemello, ho una sorella gemella, quindi noi siamo nati in due. E adesso lei vive a tanti chilometri, che sta a Torino, io sto a Roma, ma quel legame c'è, è forte. Anzi, la distanza non lo spezza, anzi in qualche modo lo alimenta, ma al di là dell'essere gemelli, in inglese twin, sempre lì da tu, questo due, no? E siamo sempre in due, ecco perché cerchiamo l'amicizia, l'amore, vincere la solitudine, che non è il destino ultimo. È la comunione dei santi, direbbe il catechismo della Chiesa Cattolica, cioè il ricongiungimento degli affetti, dei legami, cioè tutto è relazione. Il nostro corpo, dicevamo prima, ce lo dice bene, ci incastriamo bene. E tra l'altro, non voglio essere scabroso, ma dall'incastro di un uomo e una donna si genera quell'altro
1: tutti
5: ancora,
1: noi, ognuno
5: di noi, quel due che diventa tre, poi inevitabilmente.
1: E poi non dimentichiamo, direttore, per concludere, quel tu. Sei Pietro.
5: Ah, vabbè. Che nasceva dalla domanda: che dice la gente che io sia? Ma a Gesù non interessa tanto l'opinione pubblica, ma tu cosa dici che sono io? E lì c'è l'ispirazione, no? Gesù glielo dice: non sei stato tu, Pietro. Non ti monta la testa, poi se lo monta subito il minuto dopo. Ma sei stato ispirato, e lì c'è bellissimo il riconoscimento. Tu sei il Cristo, e lui dice: tu sei Pietro. E l'altro ci dice la nostra verità. Molte volte noi non capiamo bene chi siamo. Tu hai le idee chiare su di te?
1: No, per fortuna no.
5: E per fortuna no, ma anche ho dei sospetti, non sono poi proprio a posto. Ma qualcun altro, io ho insegnato a scuola per tanti anni, il compito era quasi far scoprire all'altro i propri talenti, che l'altro non vede. Noi non vediamo i nostri talenti, i nostri vizi, non li vediamo, li vediamo addosso agli altri, ma anche le nostre virtù non le vediamo, i nostri pregi. Allora l'altro, vedete quanto è fondamentale, eppure l'altro oggi da un po' sempre più ci getta in crisi, ci getta lo scompiglio, ci fa paura, ci preoccupa, e nascono tutte quelle cose che vediamo nel mondo: separazioni, muri, divisori, respingimenti, reemigrazioni, tante cose terribili, perché il tu è così bello, ma al tempo stesso ci mette un po' di inquietudine.
1: Grazie davvero al direttore Andrea Munda. Abbiamo parlato del tu, dunque archiviata la lettera
5: tu,
1: T,
5: ci lanciamo ST, verso la U.
1: Andiamo verso la U, l'ultima delle vocali che ci attende. Appuntamento il prossimo mese con te. Chissà di che parleremo con la U. Grazie a tutte e tutti voi che ci avete seguito qui a Radio Vaticana. Con voi prosegue la diretta radiofonica. Un saluto agli amici di Facebook e YouTube.

0: Le 10:25, siamo troppo puntuali oggi, Alberto Giovannetti. Spacchiamo il minuto, saremo insieme ancora fino alle 11. Ho perso la cuffia, la vado a ritrovare. E detto questo, è il momento, come ogni martedì a quest'ora, anche se ci è mancato moltissimo questo appuntamento nel corso del palinsesto estivo, ma del resto il palinsesto estivo esiste anche perché così poi si ha nostalgia di quello invernale e quando torna lo si apprezza di più, un po' come l'alternarsi delle stagioni. Lo spazio con quattro pagine che invece non conosce sosta e torna anche questo martedì con noi la corrispondente responsabile della redazione cultura di Radio Vaticana, Vatican News, l'Osservatore Romano, la nostra Giulia Galeotti. Bentornata Giulia.
1: Buongiorno, guarda, non era previsto, ma volevo proprio esordire dicendo che in questi due mesi ci siete, questo spazio ci è mancato perché quattro pagine è andato avanti e abbiamo fatto dei numeri chiudendo i quali abbiamo detto ecco, ci sarebbe stato tanto di cui parlare alla radio.
0: Vedi, allora è stata una mancanza reciproca che però appunto ci fa apprezzare ancora di più i minuti che avremo a disposizione ogni martedì a quest'ora. Tra l'altro Giulia, la cultura durante l'estate non conosce sosta, semmai forse avendo più tempo libero possiamo abitarla meglio e conoscerla con la C maiuscola di più, perché lo dico e poi andiamo subito a quattro pagine, anche e soprattutto a chi ci segue da una città come Roma, a volte puoi non essere a conoscenza di un evento che è diverso da non ci sono eventi che meritano di essere seguiti. Non so se sei d'accordo,
1: sì,
0: a me capita di perdere qualcosa,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Di non
1: e devo
0: averla.
1: Dire che in questo Roma, come tante altre città, negli ultimi decenni è molto cambiata, perché è vero che fino a 20 anni fa praticamente non c'è, si fermava tutto. Adesso invece ci sono veramente molte iniziative interessanti, belli approfondimenti, ma questa è una cosa di cui io sono convinta, cioè in estate sotto l'ombrellone tu hai voglia di leggere la cultura perché hai il tempo, hai la libertà anche mentale, quindi l'estate per chi fa cultura, per chi si occupa di cultura è un momento molto, molto importante. Ma è arrivato settembre e come succede ormai da qualche anno, siamo molto orgogliosi di ospitare oggi in copertina di quattro pagine uno dei testi finalisti del premio Pieve Saverio Tutino, che è quel
0: Museo del Diario.
1: Esatto,
0: meraviglioso,
1: esatto.
0: Sono stato e adoro, cioè.
1: Esatto, e ogni anno
0: da
1: qualche tempo proponiamo una dei testi arrivati in finale. Anzi, devo dire che negli ultimi anni quello che avevamo scelto poi ha anche vinto, vedremo cosa succederà quest'anno. La firma è di Angela Coletta. Angela Coletta è una ragazza di Crema che si trova durante i propri suoi 20 anni a vivere la Seconda Guerra Mondiale e lo stralcio appunto del suo diario che oggi proponiamo è molto interessante perché c'è tutto ovviamente il dramma della guerra, cosa ha significato nella vita quotidiana e cosa ha significato anche per una giovane ragazza trovarsi davanti alla dittatura e voler fare qualcosa. Infatti Angela Coletta diventerà staffetta partigiana col nome di Lidia. Ma il brano io

0: È molto bello perché riesce a combinare insieme il dramma della guerra con invece quello che sono i sentimenti di una ragazza di 20 anni. E quindi l'incipit è proprio lei che sta dal medico con il quale poi si fidanzerà. Quindi sono poche battute, ma che tengono insieme i 20 anni sotto la guerra con le luci e ombre di quella. Di quel periodo. E però le considerazioni che questa giovane ragazza fa nel suo diario sulla guerra sono veramente preziose. E quindi farei un attimo un salto di foliazione, arriverei alla nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, perché questa settimana la nostra collega Silvia Guidi ci propone uno stralcio di Igino Giordani. Igino Giordani è un personaggio molto noto, o almeno lo speriamo. È stato scrittore, giornalista, politico, sarà alla Costituente, è stato bibliotecario anche alla Biblioteca Apostolica Vaticana ed è forse anche noto per essere stato il cofondatore del movimento dei focolari. Ecco, in questo stralcio che proponiamo, Giordani fa una serie di considerazioni sulla guerra e c'è una frase che fa quasi da pandana al titolo della nostra antologia La pace si costruisce con la pace, perché Giordani scrive: il male produce il male come la palma produce il dattero, che direi è un'immagine molto semplice, molto concreta, ma profondissima. Nel pagione,
1: Inequivocabile.
0: esatto, nel pagione centrale invece proponiamo due articoli che trattano di poesia. Silvia Guidi ci propone una lettura di Essere Nuvola, che è l'ultima raccolta di poesie appena arrivata in libreria della Candiani, che è una poetessa, un'intellettuale che spesso trova spazio nelle nostre pagine, perché è veramente una penna che riesce a tenere insieme uno sguardo vero, profondo sulla realtà. Una persona forse poco conosciuta al grande pubblico, perché non va in televisione, perché non sta sui social, eppure è una delle poetesse più vendute e più lette oggi in Italia. Di poesia parla anche la nostra rubrica dedicata ai più giovani, perché è stata tradotta in italiano la raccolta di versi di Carolyn Duffy, che è una poetessa scozzese che ha scritto sia per grandi che per piccini. E questa raccolta L'invenzione della pioggia è proprio un po' uno specchio della sua poetica, perché ci sono queste filastrocche che tengono insieme natura e umanità, con sempre un po' quello sguardo un pochino amaro, un pochino tagliente, un po' come sono le fiabe, no? Che se noi andiamo a leggere alcune fiabe che proponiamo ai bambini, anzi più che taglienti, sono insomma molto ambivalenti. Ecco, nei suoi versi c'è questa indagine del reale molto vero, ma molto solleticante. E poi è stato presentato da poco a Venezia un documentario veramente molto, molto prezioso, In Isidiani. Il regista è Riccardo Brun e racconta un progetto che è stato tenuto al noto carcere minorile di Napoli, in cui una serie di scrittori, appunto proprio della città partenopea, si sono recati per diversi anni per compiere dei progetti di scrittura creativa, e questo documentario ripercorre questa esperienza con delle considerazioni. Sai, Andrea, il carcere è uno di quei temi che insomma a noi stanno molto a cuore, appunto, in cui da cercare di rispettare la Costituzione, quindi un carcere che non deve essere tanto punizione ma rieducazione, e un discorso che ovviamente diventa ancora più delicato quando al centro ci sono dei minorenni. Quindi oggi per la ripresa il numero è, per la ripresa qui alla radio con voi, è un numero, io credo, interessante, perché declina le prime pagine dei nostri giornali di oggi in un'altra chiave.
1: Decisamente. Poi a me piace sempre ricordare che quattro pagine va letto con il giusto tempo, non non troppo rapidamente e in maniera frettolosa, perché spesso andando a leggere questo o quell'articolo immediatamente si creano dei link mentali che poi possono diventare reali, magari grazie anche allo smartphone, andare a approfondire questo o quell'aspetto che vi ha di più colpito. Anche questo è cultura, e anche questo dovrebbe essere uno strumento quale la rete, no? Formidabile, anche se poi c'è quel paradosso, Giulia, che più si ha la possibilità di conoscere, meno talvolta si finisce per farlo, ma simili riflessioni vanno in direzione opposta, fortunatamente.
0: Assolutamente sì, e poi se ci sono gli strumenti, poi come li utilizziamo, esiste anche il nostro raziocinio, la nostra intelligenza.
1: Grazie davvero a Giulia Galeotti. E poco fa, o meglio, già di buon'ora questa mattina, ci avete chiesto di parlare di Yemen. Avete già sentito un estratto nel radio giornale delle 10 di un'intervista realizzata dal collega Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli, perché ieri le milizie Houthi hanno nuovamente colpito obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita e l'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento in questo conflitto, che di fatto è un nuovo fronte, rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente. Le ripercussioni sono gravissime e da un punto di vista umanitario, ma anche, come ben sappiamo, energetico. Ascoltiamo allora Luigi Toninelli al microfono di Francesco De Remigis.
2: Dunque, dottor Toninelli, la questione yemenita continua a guadagnare le prime pagine dei giornali. Uno scenario di crisi, quello dello Yemen, che nell'ultimo mese ha visto registrare oltre 500 morti. Quali sono le parti in conflitto? E poi cerchiamo di capire anche quali sono gli attori, anche esterni allo Yemen, che stanno contribuendo a questa escalation.
3: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita. Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, ma non proxy dell'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita, che è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è in qualche modo emanazione diretta dell'Arabia Saudita. Cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre a essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è alleato e si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, e dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
2: Ecco, proprio a proposito dell'Iran, rispetto a questi ultimi attacchi concentrici, potremmo definirli, l'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento, mentre gli Houthi continuano a combattere e dicono: lo faremo finché l'aggressione non cesserà. Si può parlare di aggressione in questo caso?
3: È difficile parlare di aggressione e non aggressione. Quello che c'è di fatto è che l'escalation è iniziata all'inizio dell'estate per vari elementi. Da una parte una delegazione Houthi, che era di ritorno dall'Iran dopo il funerale di Ali Khamenei, non ha potuto rientrare nel paese perché era stato bombardato dall'Arabia Saudita. Dall'altro lato ci sono i bombardamenti yemeniti contro i pozzi petroliferi sauditi. Quello che è di fatto è che, a seguito dello scoppio della guerra del 7 ottobre, poi dei bombardamenti nei confronti dell'Iran, ecco, quella che era una tregua siglata nel 2022 progressivamente venuta meno, e adesso le parti si fanno la guerra per poi probabilmente tornare al tavolo negoziale in una posizione di maggiore forza nei confronti dell'avversario. Quindi a un certo punto si ritornerà inevitabilmente a negoziare. Non sembra al momento che qualcuno possa avere completamente la meglio sull'altro. Bisognerà capire esattamente chi si presenterà al tavolo negoziale più forte e cosa vorrà ottenere.
2: Ecco, proprio le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita sono in una fase di difficoltà, se così possiamo definirla. Gli Houthi dichiarano che però aerei da guerra sauditi hanno sferrato una sessantina di attacchi aerei in sei province. È un momento in cui l'Arabia Saudita sta tornando protagonista, se così possiamo definire, usare questo termine, in questo scenario di crisi rispetto a un passato in cui era stata più alla finestra. Che cosa vuol dire questo dato? Attacchi su attacchi da parte saudita.
3: I sauditi fin dall'inizio del conflitto in Yemen hanno cercato di attraverso i bombardamenti aerei di diciamo spezzare la resistenza della milizia Houthi, non riuscendoci, e anche questa volta sembrano destinati a non riuscirci proprio perché hanno un'aviazione che è mediocre, e proprio per questo motivo chiedono il sostegno degli Stati Uniti, che al momento non sembrano voler dare appunto a Riyadh. Quindi al momento l'Arabia Saudita può bombardare, può cercare di frenare l'avanzata degli Houthi nel tentativo di difendere il governo yemenita, ma difficilmente riuscirà a spezzare quello che è l'esistenza stessa di un gruppo come quello degli Houthi, che ha dimostrato di saper combattere meglio e di conoscere benissimo il territorio su cui opera.
2: Proprio la questione statunitense e l'intesa tra Riyadh e Washington è tornata al centro di un confronto che ha visto protagonista il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che ha incontrato a Jeddah il comandante del Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, il cosiddetto CENTCOM. Il principe ereditario saudita bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Si parla solo di una Washington che fornisce a Riyadh dati di intelligence e informazioni sugli obiettivi. Possiamo dire che Washington, dopo l'attacco in Iran, sta puntando il piede sul freno o tirando il freno a mano in questa parte di Medio Oriente? Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti, contro gli Houthi?
3: Ma la mancata assistenza militare statunitense nei confronti dell'Arabia Saudita va letta sicuramente in un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti profondamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran, che non hanno vinto e da cui faticano a uscirne, e che non vogliono imbarcarsi o in qualche modo tirarsi addosso un'altra guerra o un'altra operazione militare appunto sullo Yemen. Soprattutto non lo vuole Donald Trump, che già è ai minimi storici per quanto riguarda il suo consenso interno e apprezzamento interno. Ecco, non può permettersi una nuova escalation, una nuova guerra. Tutto questo però potrebbe cambiare dopo le elezioni di metà mandato del prossimo novembre. A quel punto, ecco, le carte potrebbero spareggiarsi di nuovo, potrebbero rinascere, diciamo, un tentativo di guerra nei confronti dell'Iran o di mediazione nei confronti dell'Iran, e potrebbe essere ancora una volta al preludio di una nuova guerra, in questo caso bombardamenti più probabilmente nei confronti dello Yemen.
2: Ecco, Toninelli, in questo gioco politico e militare tra potenze regionali e altre che aspirano ad esserlo, naturalmente chi ne paga le conseguenze, come d'altronde in tutti i teatri di guerra, è la popolazione. Sono già oltre 2.000 le persone in fuga dallo Yemen per i combattimenti, molti in Djibouti.
3: La catastrofe umanitaria per quanto riguarda il conflitto in Yemen non è qualcosa di nuovo. Se si guardano i dati di crescita, ma anche di disoccupazione, tutti i dati internazionali che vengono diffusi dall'Organizzazione Internazionale del Yemen, è sempre fanalino di coda o tra le ultime posizioni in ogni tipo di classifica. Questo ci fa capire che la situazione era già catastrofica prima, e questa guerra non potrà che accelerare e incentivare una situazione già di per sé insostenibile. Migrazione verso l'Europa è difficile che ci sia, è molto più probabile che ci sia una migrazione verso gli altri paesi del Golfo o verso l'altra sponda del Mar Rosso, quindi i paesi africani e anche l'Egitto. Ricordiamoci che in Egitto c'è una grossa comunità di yemeniti, mentre verso l'Europa tendenzialmente non c'è un grossissimo flusso che porta appunto gli yemeniti verso l'Europa.
2: Ecco, la questione energetica ha una sua importanza anche in questa regione, oppure dobbiamo immaginarla confinata all'altro scenario, quello sullo stretto di Hormuz, che vede più protagonista l'Iran?
3: La crisi energetica si acuisce proprio per questo nuovo conflitto, perché alla chiusura di uno stretto, come ovvero quello di Hormuz, si va verso la chiusura di un secondo stretto, ovvero quello di Bab el-Mandeb. Questo va a complicare i flussi e i transiti commerciali, ma anche petroliferi, e si va a unire alla terza questione, ovvero i colpi verso l'oleodotto che passava da una costa all'altra dell'Arabia Saudita. Quindi tre colpi duri nei confronti del settore petrolifero, del settore delle esportazioni oil and gas, che sicuramente avranno un impatto. A rischio c'è il 4% del petrolio globale globale, e questa volta a essere colpiti saranno soprattutto i flussi commerciali verso l'Europa. Se con la chiusura di Hormuz si colpivano appunto più i mercati asiatici e di conseguenza anche il mercato europeo, in questo caso a essere il primo danneggiato sarà proprio il mercato europeo.

0: 10:43 sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora un buongiorno da Andrea De Angelis, siamo insieme dalle 8, ma come promesso, grazie anche ad Alberto Giovannetti, il nostro tecnico del suono, vogliamo chiudere questa lunga diretta assieme, dove abbiamo parlato di cultura, di anniversari, il 20° della morte di Oriana Fallaci, ancora di geopolitica, in particolare dello Yemen pochi istanti fa, e poi ancora di identità e alterità con il direttore dell'Osservatorio Romano Andrea Monda e la parola tu. Adesso la scuola, perché è iniziato il nuovo anno scolastico, tempo di buoni propositi, emozioni, timori, promesse, formazione, gli insegnanti chiamati, mi piace ricordarlo, a lasciare il segno, è l'etimologia stessa della parola insegnante che ci ricorda questo, e le ragazze e i ragazzi chiamati a vivere appieno un'età meravigliosa che non tornerà più, ma resterà per sempre. La nostra Marina Tomarro è in questo momento presso la scuola pontificia Pio IX, non distante dalla Radio Vaticana. Con lei c'è la preside, il direttore dell'istituto e soprattutto tante studentesse e tanti studenti. Marina, ci sei?
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, sono oggi circondata veramente, devo dire, di un mondo giovane, il mondo della scuola, un mondo che è iniziato ieri e che andrà avanti per tutto l'anno. Sono in questo splendido edificio della scuola pontificia Pio IX, che praticamente è a due passi dalla nostra radio, una scuola storica che ha una lunga storia, una storia che si perde un po' nei tempi, ecco. E allora, prima di tutto, visto che il tempo è quello che è, do la parola e il benvenuto a fratello Andrea Bonfanti, direttore di tutto l'istituto. Fratello Andrea, buongiorno, grazie di essere con noi e grazie soprattutto di averci ospitato.
2: Grazie mille a voi, è un piacere per noi ospitarvi qui, e siamo proprio vicinissimi, vicini di casa, quindi è un buon inizio dell'anno scolastico anche questo, quindi grazie.
1: Fratello Andrea, io ho avuto modo adesso di vedere un pochino la scuola e devo dire che è veramente un posto molto bello. Ecco, qual è un po' la storia? Ce la può riassumere anche per i nostri ascoltatori? Noi siamo in una scuola storica di Roma, tra le più antiche.
2: Sì, come continuità didattica la scuola è ormai diventata la più antica di Roma dal 1859, voluta da Pio IX nei quartieri di Borgo. E è iniziato un po' così, come un'avventura dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, che è la nostra congregazione in particolare, che si occupa in particolare di educare alla misericordia, e viene da una tradizione di fratelli che sono nati in Belgio da un sacerdote chiamato Victor Schepers, che ha iniziato tutto quanto con prima l'educazione nelle carceri, l'assistenza ai malati, l'assistenza alle persone con necessità, e poi si è trasformato appunto in educazione per prevenire un po' tutto quanto. Quindi Pio IX ha chiamato i fratelli a Roma come intervento e ha affidato proprio a loro l'educazione dei ragazzi che c'erano attorno qua ai quartieri dei borghi attorno a San Pietro, e da lì è nata la nostra storia, insomma, ecco.
1: Da ieri arriviamo ad oggi, ecco, questa scuola oggi che cosa può offrire, che cosa ha proprio di particolare?
2: Guardi, noi abbiamo mantenuto nel tempo proprio questo carisma dell'educare alla misericordia, e fa parte proprio del nostro stile, del nostro modo di entrare anche nella vita dei ragazzi. Non è semplicemente un istruire, ma educare con una comunità educante, non sono solo gli insegnanti, ma tutto il contesto educativo della scuola, che fa partecipare loro a diverse iniziative e attività che in qualche modo li fanno riflettere, dall'approccio al volontariato, altre situazioni, al mondo delle carceri, alle persone senza tetto attorno a San Pietro, e anche ovviamente a tante attività che si svolgono all'interno della scuola. Però ecco, diciamo che il nostro stile si basa un po' su questo e cerchiamo di portarlo avanti nel tempo. Quest'anno, ad esempio, ogni anno scegliamo un tema di istituto. Quest'anno, come tema particolare, abbiamo scelto San Francesco come figura, essendo gli 800 anni della morte di San Francesco, che tra l'altro si collega anche nel 2027 con la morte del nostro fondatore Victor Schepers, che sono i 150 anni, e vedere queste due figure come nel tempo hanno portato avanti un discorso evangelico molto simile, molto vicino.
1: Grazie, ma lei ha parlato di scuola di misericordia. Allora io mi permetto di chiedere alla preside Emilia Leto. Buongiorno signora preside.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono emozionata, felice e contenta di questo nuovo anno scolastico. Per me è una novità perché da quest'anno, dal 1 settembre, sono stata nominata la nuova preside. Quindi è un'avventura nuova, ecco, è tutto nuovo, con una lunga collaborazione alle spalle, ma nasce una nuova storia mia personale qui al Pionono.
1: Allora, lei è stata per molti anni, prima di fare il collegamento Andrea, parlavamo con la preside che mi raccontava che lei è praticamente qui dall'inizio, da più di 20 anni. Ed è, nasce come insegnante. Cosa vuol dire oggi educare i giovani proprio anche al sentimento di quella che è la misericordia? Non è facile.
3: Non è facile soprattutto perché siamo in una società dove i ragazzi sono un pochino chiusi nel loro mondo, nel loro egoismo. Noi cerchiamo, ecco, di far aprire i giovani soprattutto all'ascolto e all'attenzione verso l'altro. La speranza ci viene tolta, come diceva Papa Francesco, non fatevi rubare la speranza, ed è questo, insomma, quello che cerchiamo di far capire ai ragazzi nelle classi, nei corridoi, nel rapporto personale. La speranza è importante perché è un'apertura verso il futuro, verso l'altro e verso nuovi orizzonti, ecco.
1: E questa è una cosa molto importante. Cosa si augura per i ragazzi in questo anno scolastico?
3: Mi auguro quello che mi sono augurata ogni anno, che si sentano visti, che si sentano rispettati come persone, che non si sentano mai dei numeri, dei semplici numeri all'interno della nostra scuola, ma si sentano veramente individui unici e irripetibili.
1: Grazie, noi abbiamo 3 dei ragazzi dell'istituto. Ragazzi, avvicinatevi, venite qui, eccovi. Allora, prima di tutto vi chiedo di presentarvi.
4: Buongiorno, sono Francesco.
5: Buongiorno a tutti, sono Rocco.
6: Buongiorno, sono Rail.
1: Allora, Francesco, Rocco e Rail. Allora, Francesco e Rocco, devi sapere, Andrea, che loro hanno iniziato praticamente dalle elementari dentro questa scuola, o dall'asilo, dall'asilo. Quindi praticamente adesso sono all'ultimo anno di liceo, quindi conoscono bene questa scuola e tutto quanto. Prima di tutto, come è andato questo inizio di anno scolastico?
4: Bene, è stato emozionante, soprattutto perché io adesso sono in quinto liceo, l'ultimo anno del liceo, mi avvio alla conclusione di un ciclo e quindi so che quest'anno sarà l'ultimo anno in cui potrò sedermi con i miei compagni, ridere e scherzare con loro, e quindi sono emozionato proprio perché è l'ultimo anno, non so cosa mi aspetta il futuro e voglio godermelo.
1: E questi amici ti rimarranno tutta una vita, credimi, te lo dico per esperienza. Rocco, la preside parlava che in questa scuola c'è anche qualcosa di più, non solo vi insegnano, però vedete anche quello che c'è fuori, la misericordia, il dare una mano a chi magari è meno fortunato di voi. Ecco, che cosa vuol dire anche far parte di questo tipo di attività e anche raccontarlo poi ai tuoi coetanei, ai tuoi amici?
5: Sì, sicuramente questa scuola fin da piccoli ci ha insegnato essere misericordiosi verso gli altri, appunto vederci come dei numeri, mandare oltre quello che c'è dietro la persona, empatizzare con gli altri. E infatti sono molto grato agli insegnanti, all'istituto per tutto questo che mi ha lasciato, appunto.
1: Lei è la più piccolina di tutti, quanti anni c'hai?
6: 12, quasi 13.
1: Quasi 13, lei fa ancora, lei nelle scuole medie invece. Ecco, che cosa vuol dire per te anche essere in una realtà come la scuola pontificia Pio IX? E poi ti faccio una domanda un po' difficile, però tu sei brava, quindi mi risponderai sicuramente. Cosa ti auguri per quest'anno scolastico? Cosa speri di vivere?
6: Allora, andrò in terza media, sono in terza media e sicuramente è un anno importante perché chiude il periodo delle medie e ovviamente mi dovrà istruire al liceo, quindi so che sarà un anno molto impegnativo, ma non dovrò avere paura di commettere errori, perché è proprio grazie agli errori che potrò migliorare. Sicuramente dovrò apprendere totalmente quello che i miei insegnanti mi insegnano e dunque vorrei proprio imparare il massimo, perché sarà proprio l'ultimo anno delle medie, dunque non rivedrò più i miei amici, ma questo mi dispiace, ma ovviamente andrò e parteciperò al liceo, che sarà un anno molto difficile, ma allo stesso tempo un'esperienza che non ho mai vissuto.
7: Il liceo che fare qua, naturalmente.
6: Sì, spero di sì.
7: Andrea, hai qualche domanda per fratello Andrea, per la preside o per i nostri ragazzi?
0: Guarda, io ne avrei mille, però abbiamo solo due minuti, allora sì. Ti chiederei di fare, ma proprio 20 secondi a tutti, sì, la stessa, sì, domanda, sì, cioè, sì, cos'è che vi aspettate proprio dal nuovo giorno, perché qua parliamo di un nuovo anno e sembra sempre un qualcosa di molto lontano, cosa accadrà nell'anno scolastico, invece, certo, cos'è proprio che vi spinge ogni mattina, a chi insegna, a chi dirige l'istituto, a chi va per imparare ad andare a scuola, una parola, un'immagine che vi porta a dire che bello, sta per iniziare una nuova giornata, che non vuol dire che è tutto bello, però quella, certo, cosa lì è bella.
7: Certo, allora rifaccio la domanda perché loro ovviamente non ti hanno sentito. In 20 secondi domando a tutti quanti, qual è la parola che vi spinge proprio ad alzarvi a dire che bello, oggi sta per iniziare un nuovo giorno, sto per andare a scuola. Qual è, ecco, la parola proprio che vi in qualche modo caratterizza la giornata? Iniziamo da te.
4: Unità. Perché in questa scuola non siamo, come diceva Rocco, non siamo solo numeri, ma ci conosciamo tutti, so di poter contare sui miei compagni, sui docenti e su chiunque si trovi all'interno di questo edificio.
7: Signora Preside.
3: Allora, sulla scia di quello che dice Francesco, famiglia, perché qui si respira un senso di famiglia ed ecco, non ci sentiamo mai soli o esclusi dalle attività.
7: Fratello Andrea.
8: Beh, io vado sul carisma, misericordia, che è proprio la parola che ci contraddistingue, ci dà forza per fare tutto.
7: Rocco.
5: Io dico energia, mi associo anche alla scia del mio compagno Francesco, perché questa energia è data dal fatto che appunto questa comunità ti permette di tirare fuori il meglio di te e quindi vivere appunto con energia del giornale.
7: Bravo, grazie. Ray.
6: Forse anche l'amicizia, perché gli amici ci permettono di superare anche i momenti più difficili.
7: Bene, come hai visto ci sono state più parole che ci arrivano e sono arrivate naturalmente ai nostri ascoltatori.
0: Grazie davvero Marina, a tutte e a tutti, sia un anno, grazie, scolastico ricco di emozioni, alcune saranno meno gradite, altre di più, ma la vita è fatta di tutto questo e mi sembra di capire che lì l'amicizia, la famiglia, l'unità, l'energia e la misericordia sono e restano protagoniste. Buon rientro, sì, Marina, sono pochi
6: grazie,
0: metri in realtà, poche centinaia di metri, ancora un saluto a tutto l'istituto, alla scuola pontificia Pio IX.
7: Grazie, grazie, ricambiano, grazie, ciao.

Eccola l'energia di cui parlava lo studente Rocco nel brano di Cesare Cremonini, Padre Madre. Noi chiudiamo qui la puntata odierna di Radio Vaticana con voi. Grazie ad Alberto Giovannetti, tecnico del suono, alle tante e tanti che ci hanno scritto, a tutte e tutti voi che ci avete seguito fin dalle 8 del mattino. Radio Vaticana con voi anche domani, puntuale alle 8 e 11, con Silvia Giovarrosa e Stefania Ferretti. Da Andrea De Angelis un caro saluto e restate sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Le 11 l'informazione, altissima tensione tra Russia e Europa. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali e un drone è stato abbattuto da un caccia della NATO sopra la Lituania. Intanto proseguono i raid incrociati tra Mosca e Kiev. 8 persone sono rimaste ferite stamattina nella capitale ucraina. Anche in Yemen si continua a combattere. 3 persone sono state uccise negli attacchi della coalizione a guida saudita contro i ribelli Houthi filo-iraniani nella parte occidentale del paese. Si tratta di un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario, 125.000 gli sfollati, sia su quello energetico. Francesco De Remigis ha intervistato il ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli proprio per capire gli effetti di questa guerra sulla popolazione.
1: La catastrofe umanitaria per quanto riguarda il conflitto in Yemen non è qualcosa di nuovo. Se si guardano i dati di crescita ma anche di disoccupazione, di tutti i dati internazionali che vengono diffusi dall'Organizzazione Internazionale del Yemen, è sempre fanalino di coda o tra le ultime posizioni in ogni tipo di classifica. Questo ci fa capire che la situazione era già catastrofica prima e questa guerra non potrà che accelerare e incentivare una situazione già di per sé insostenibile. Migrazione verso l'Europa è difficile che ci sia, è molto più probabile che ci sia una migrazione verso gli altri paesi del Golfo o verso l'altra sponda del Mar Rosso, quindi i paesi africani e anche l'Egitto. Ricordiamoci che in Egitto c'è una grossa comunità di yemeniti.
0: E alla luce della crisi in Medio Oriente non si ferma la corsa del petrolio. Il Brent ha superato i $107 al barile sui listini asiatici questa mattina. E continua da ieri l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali dell'Etna in Sicilia. Prosegue quindi il blocco dei voli all'aeroporto di Catania, che è prorogato fino alle 14.30 di oggi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Oggi martedì 15 settembre riparte il nostro viaggio nel mondo della musica, la prima puntata di una lunga stagione di cui faranno parte incontri e nuove storie. Ieri qui in Vaticano è stata inaugurata la mostra Catastrofe e Meraviglia, ciclo espositivo organizzato dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, e questo è il motivo per cui il nostro viaggio comincia proprio da oggi. Ma ritornando un attimo al titolo della mostra, se ci pensiamo, catastrofe e meraviglia sono due dimensioni apparentemente opposte, ma comunque legate tra loro. Forse anche la musica vive in questo spazio perché sa raccontare le nostre fragilità. Ecco, la ricerca di qualcosa che dia un senso a quello che viviamo. A volte questa ricerca si trasforma in una richiesta d'amore che diventa quasi una preghiera. Da qui nasce Somebody to Love, uno dei brani più intensi dei Queen, ma Somebody to Love, oltre ad essere una canzone, è anche il titolo del nuovo libro di Fra Federico Russo, che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Fra Federico!
2: Buongiorno a tutti.
1: Benvenuto a Cosmusic. A luglio hai pubblicato il tuo nuovo libro, Somebody to Love, la spiritualità nelle canzoni dei Queen, edito da San Paolo, e il nostro viaggio appunto inizierà proprio da qui. Ma io partirei proprio dal concetto di spiritualità, ecco, la ricerca di un significato profondo della vita, quella connessione che può essere ricercata anche attraverso la musica, anche attraverso una canzone.
2: Sì, sicuramente penso che nelle canzoni, anche nella musica rock, si trovano molti esempi di quello che si può definire una forma di ricerca spirituale o di tensione spirituale, se vogliamo, cioè questa apertura verso una realtà più grande, trascendente, che possiamo definire come Dio, e una ricerca di tipo religioso. Ecco, e questo esiste, è presente anche nelle canzoni dei Queen.
1: E infatti tu parli proprio di questo, di come la spiritualità sia presente all'interno dei brani dei Queen, però sembra quasi un ossimoro, perché comunque il mondo della popular music non è sempre, non viene preso in considerazione. A volte, ecco, si guarda anche con un po' di scetticismo.
2: Sì, diciamo che allora nel mondo cattolico non sempre si prende sul serio un po' questo ambito della popular music, viene ancora a volte trattata come se fosse una forma culturale, diciamo, leggera, no? Superficiale, mentre in realtà sappiamo bene che dagli anni 60 in avanti esistono delle espressioni anche molto profonde legate al mondo della popular music, e ecco, nello stesso tempo appunto è un ambito dove, accanto a messaggi, a approcci più superficiali, più leggeri, esistono invece forme di una ricerca più profonda. Ecco, quindi penso che sia, invece abbia molto senso parlare di spiritualità anche in riferimento alle canzoni.
1: Nel corso di questa puntata, ecco, faremo un viaggio attraverso le pagine del tuo libro. Tu hai preso in considerazione diverse canzoni. Ecco, il primo esempio di quella che possiamo definire vicinanza al linguaggio evangelico la troviamo già in Liar. Si tratta di una confessione, ecco, fatta in prima persona e rivolta a Dio. Tu hai trovato anche una similitudine con la parabola del figlio il prodigo.
2: Sì, perché qui Freddie Mercury, diciamo, si definisce un bugiardo, no? Un mentitore, e diciamo, esprime una sorta di richiesta di perdono che quindi assume un po' una coloritura religiosa ed ha dei richiami un po' al linguaggio evangelico, in particolare appunto quella parabola del figlio che si perde e poi ritorna a casa. E infatti qui Freddie Mercury nella canzone dice: padre, ho peccato, cerca di aiutarmi, no? Un linguaggio chiaramente che ha delle reminiscenze evangeliche. Questo mostra come nei primi Queen, fin dall'inizio, c'è qualche cosa che appunto viene un po' da questo tipo di ricerca religiosa.
1: Però ecco, tra tutti i brani del primo disco pubblicato nel 1973, quello più esplicito è proprio Jesus. Io direi di ascoltarlo e poi dopo ne parliamo.

0: E questa era Jesus, traccia che fa parte del primo album omonimo dei Queen, pubblicato nel 1973. Ne approfitto e ringrazio dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico. Noi siamo in collegamento con Fra Federico Russo, autore del libro intitolato Somebody to Love, la spiritualità nelle canzoni dei Queen. Ecco, Fra Federico, con Gabriele stavamo innanzitutto commentando anche che inevitabilmente in questo brano si sentono comunque le influenze del progressive, ecco, britannico, anche la chitarra di Brian May con questo stile che poi, ecco, ci riporta a quello che poi sarà il neoclassical metal, di cui, ecco, uno dei più grandi esponenti è stato Yngwie Malmsteen. Però, ecco, addentrandoci in quello che poi è il significato di questa canzone, mi ha colpito molto anche il fatto che, come tu hai descritto nel libro, in questo caso il cantante, ecco, Freddie Mercury si trasforma, ecco, in un testimone che narra la vicenda di Gesù.
1: Sì, sì, questa è una canzone probabilmente non conosciutissima, perché forse chi non è proprio fan dei Queen può darsi che non la conosca questa canzone, ma sorprende il fatto che Freddie Mercury abbia scritto questo testo nel quale si racconta la vicenda di Gesù. Si parla della folla che si riunisce per ascoltarlo, della guarigione del lebbroso, e poi nella seconda parte dei magi che seguono la stella per arrivare a Betlemme. Proprio un racconto tratto dal Vangelo. Sorprende perché, come sappiamo, Freddie Mercury proveniva da una famiglia di fede zoroastriana, no? Quindi veniva da un'altra tradizione religiosa, però comunque aveva frequentato scuole cristiane nell'infanzia, nell'adolescenza, per cui sicuramente aveva avuto modo di conoscere anche il culto, quella che era un po' la dottrina cristiana. Ma poi qui secondo me c'è anche probabilmente l'influenza di Jesus Christ Superstar, che era un'opera rock che era uscita poco prima che appunto Queen scrivessero questa canzone. E ritengo molto probabile che Freddie Mercury sia stato un po' influenzato anche da quell'opera, appunto, che era appena uscita. Però, ecco, questo testimonia questo suo interesse nei confronti della figura di Gesù e del racconto evangelico.
0: Ecco, Fra Federico, adesso facciamo un salto in avanti di 2 anni, ci dirigiamo verso quello che può essere considerato il capolavoro dei Queen. Stiamo parlando di A Night at the Opera, di cui fa parte Bohemian Rhapsody, di cui parleremo tra poco. Però, ecco, non possiamo dimenticarci di citare un brano di Brian May, A Prophet's Song, dove troviamo, ecco, chiari riferimenti anche al racconto della Genesi con la celebre storia dell'Arca di Noè.
1: Sì, sì, The Prophet Song, che è un brano molto complesso, anche qui siamo un po' nell'ambito del linguaggio del progressive di quegli anni, ma appunto è interessante perché contiene queste reminiscenze bibliche, riferimenti a un po' al linguaggio profetico, al libro della Genesi. E quindi vedete che anche Brian May comunque nella sua scrittura a volte, non sempre ovviamente, ma a volte attingeva un po' a questo immaginario che viene dalla Bibbia.
0: Ecco, sicuramente se non fosse stato per Bohemian Rhapsody sicuramente ne avremmo parlato di più di Prophet's Song, ma giustamente non si poteva fare altrimenti. Molto curiosa, ecco, l'origine del nome. Ecco, adesso ci addentriamo in quella che è la canzone dei Queen per eccellenza, perché, ecco, diciamo che innanzitutto la rapsodia, ecco, è un termine che in musica indica una composizione musicale che presenta in successione libera temi diversi tra loro, ma come ha evidenziato, e tu appunto lo racconti, Jack Boss, professore di teoria musicale e composizione all'Università dell'Oregon, la struttura non è rapsodica, perché comunque, nonostante i cambi, la composizione presenta una forma unitaria organizzata nel suo insieme.
1: Esatto, sì, questo è molto interessante perché chiaramente colpiscono questi passaggi drastici, no, che ci sono all'interno del brano, la famosa sezione operistica che c'è un po' al centro, che però se poi andiamo a vedere sia nel testo che nella musica c'è una, comunque una struttura che ha un senso unitario, quindi non è una semplice successione, giustapposizione di elementi diversi, no? E questo rende ancora più affascinante, perché appunto fa vedere un po' il genio, no, di Freddie Mercury, che è riuscito a creare davvero qualcosa di mai sentito prima, ma che ha una sua coerenza d'insieme che è sorprendente.
0: Ecco, poi analizzando il testo, l'incipit rievoca comunque sicuramente il tema shakespeariano, quindi il rapporto tra sogno e realtà, quindi tra arte e vita, una realtà di cui fanno parte poi tutte le fragilità che in questo caso Mercury racconta attraverso la sua musica. Ecco, quel confine labile che esiste tra sogno e realtà lo ritroviamo anche nella sezione operistica della canzone, dove c'è il tema della condanna e della possibilità quindi di salvezza attraverso la fuga, quindi anche molto interessante questo contrasto fra Federico.
1: Sì, allora chiaramente le interpretazioni di questo brano sono molteplici e non abbiamo una chiave di lettura definitiva, perché come lo stesso Freddie Mercury non ha mai voluto spiegarla giustamente, credo, e quindi il brano rimane aperto a tante interpretazioni diverse. Ma a mio avviso però ci vedo innanzitutto sicuramente il tema della libertà, che è un tema secondo me che sta un po' a fondo di Bohemian Rhapsody, e il tema dell'arte, cioè della dimensione estetica dell'arte, quindi la fantasia che diventa creatività, il sogno, no? E questi personaggi che improvvisamente irrompono, Scaramouche e così via, no? Tutti gli Figaro, personaggi un po' che vengono dall'opera, dalla commedia, che ci parlano appunto di una dimensione che è quella della rappresentazione, del teatro, appunto dell'arte, che può diventare il luogo della libertà. Questa è un po' una mia chiave di lettura, cioè nell'idea di Freddie Mercury l'arte è quella realtà nella quale si può sperimentare la libertà, da appunto in una realtà che altrimenti ti imprigiona, no? Ti incatena, ecco. Quindi questo ovviamente non ha la pretesa di essere l'unica chiave di lettura, l'unica interpretazione possibile, però mi sembra un elemento che ritorna un po' nella scrittura di Freddie Mercury.
0: Ecco, quindi l'arte come la possibilità concreta di raggiungere la libertà, anche perché comunque la realtà senza arte è una condanna. Io direi, fra Federico, di ascoltare questo capolavoro e poi naturalmente torneremo qui per commentarlo.

0: E una canzone così non poteva essere sfumata. Noi siamo in collegamento con Fra Federico Russo, autore del libro intitolato Somebody to Love, la spiritualità nelle canzoni dei Queen. Ecco, Fra Federico, sicuramente troviamo all'interno di questa canzone questo che poi, quello che poi è un vero e proprio leitmotiv, Nothing Really Matters, ecco, niente davvero importa. Ecco, pure il finale della canzone, dove poi c'è anche quella frase, comunque soffi il vento, fa venire in mente un'espressione che ricorre, come tu hai trovato, nel libro di Coelet.
1: Sì, nel libro di Coelet c'è un'espressione che tutto è vanità, correre dietro al vento, no? Che un po' richiama questa espressione che ritorna in Bohemian Rhapsody. Poi nello stesso tempo ho anche evidenziato un'analogia con un romanzo di Albert Camus, che è Lo straniero, dove ritorna anche lì questa espressione, niente ha importanza. È un diciamo, il parallelismo tra Lo straniero di Camus e Bohemian Rhapsody è stato messo in evidenza da alcuni commentatori, e anche qui è suggestivo, perché poi non sappiamo se effettivamente Freddie Mercury avesse voluto, si fosse ispirato in qualche modo all'opera di Camus, oppure sia una coincidenza, una casualità. Ed ecco,

0: uno dei tanti misteri che in qualche modo circondano quest'opera, questo brano, che davvero lo rendono molto affascinante. Poi l'altro riferimento che vogliamo trovare è quello al Fausto di Goethe, ma insomma, il Fausto è un mito su cui esistono moltissime opere, e stato da parte di alcuni ipotizzato che ci fosse un riferimento al mito di Fausto, no? Quindi sono tantissimi, veramente sono le suggestioni che questo brano ci suggerisce.
1: Ecco, in questa libertà, comunque questa ricerca di libertà, non possiamo di certo trascurare l'amore, l'amore che poi Freddie Mercury comunque racconterà in brani come Love of My Life, ma anche in You Take My Breath Away. Ecco le dimensioni, diverse dimensioni appunto dell'amore, però la catarsi, ecco, di quest'amore la troviamo poi in Somebody to Love, fra Federico.
0: Sì, appunto ci sono diverse canzoni in cui Freddie Mercury parla dell'amore, e a un certo punto arriva questa Somebody to Love, che era una canzone che per Freddie diceva era la sua preferita, quindi una canzone che per lui era molto importante. Però appunto la caratteristica di questa canzone, oltre al fatto che di richiamare un po' il genere gospel, lui stesso aveva dichiarato di essersi ispirato da Aretha Franklin, ma che di fatto questa canzone diventa una preghiera, perché a un certo punto lui canta: Signore, cosa mi stai facendo? Ho passato tutta la vita a credere in te, ma non riesco a trovare conforto. Signore, chi può trovarmi qualcuno da amare? Poi dopo dice: mi inginocchio, inizio a pregare finché le lacrime non mi sgorgano dagli occhi, no? Quindi è proprio questa richiesta di trovare qualcuno da amare che diventa una preghiera rivolta comunque a Dio. E quindi è significativo il fatto che in questo desiderio di amore, in questa ricerca dell'amore, a un certo punto Freddie alza lo sguardo, oppure se vogliamo si inginocchia, no? In qualche modo chiamando, ecco, invocando il Signore, cioè invocando l'aiuto di Dio, no? Quindi questo penso sia uno degli esempi più chiari di questo suo spirito aperto, ecco, alla trascendenza, aperto comunque a una dimensione religiosa. Infatti non a caso poi è anche il titolo del libro, che ho scelto proprio questo come titolo.
1: Ecco, mi colpisce anche il fatto che in questa richiesta di amore, che inevitabilmente è una richiesta che al tempo stesso logora e crea comunque sconforto, ecco, l'autore, in questo caso Freddie Mercury, sa che l'unica risposta al suo desiderio di amore può arrivare mediante un dono che scenda dall'alto. Quindi in questo caso, ecco, possiamo pensare che intendesse che alla fine dei conti l'amore terreno, senza l'amore di Dio, rimane un amore povero. Potremmo anche, ecco, cogliere questo spunto.
0: Sì, ma io credo sia un'interpretazione lecita, cioè che alla fine nelle sue esperienze, esperienze affettive, se vogliamo appunto di ricerca di amore, sembra a un certo punto comparire questa intuizione che, ecco, bisogna appunto alzare lo sguardo e chiedere, implorare un dono che scenda dall'alto, appunto perché la dimensione solo umana sembra essere troppo povera, troppo precaria, forse incostante, e quindi bisogna aprirsi a una dimensione più grande, che appunto per chi ha fede è quella di Dio.
1: Fra Federico, io direi di ascoltare questo brano altrettanto iconico e poi ritorniamo qui.

0: Ritorniamo sulle note di Somebody to Love, brano che ha anche ispirato fra Federico Russo alla scrittura di questo libro che racconta la spiritualità nelle canzoni dei Queen. Ecco, Federico, mi colpisce anche molto il contrasto che c'è all'interno di questa canzone, perché come abbiamo detto prima, Freddie Mercury comunque racconta una sofferenza, però se uno si concentrasse solamente sulla musica, ecco, sembrerebbe quasi non essere la stessa canzone.
1: Beh sì, beh, è un po', se vogliamo, un po' una cifra, no, del Freddie Mercury artista, cioè questo contrasto, questa tensione tra una qualche forma di sofferenza intima, interiore, ma poi un modo di proporsi così un po', a volte quasi, diremmo, quasi sfacciato, cioè molto a volte pomposo, no? A volte cioè, come dire, che ecco, questa sofferenza viene espressa, ma espressa in una forma quasi un po' mascherata, possiamo dire. Infatti il tema poi della maschera è un tema che ritorna anche questo nella scrittura di Freddie Mercury, cioè c'è una maschera che in qualche modo svela, ma anche nasconde, no, qualcosa di quello che c'è dietro. Quindi ecco, sì, questo comunque sicuramente è un brano dei più importanti della discografia dei Queen,
0: ecco,
1: che esprime, insomma, questo senso di sentimento, ecco, di Freddie.
0: Ecco, fra Federico, questa dimensione della sofferenza la troviamo anche nel prossimo brano, It's Hard Life, che noi stiamo ascoltando in sottofondo grazie al nostro tecnico Gabriele Di Domenico. Qua sicuramente troviamo diversi aspetti che abbiamo già visto in Bohemian Rhapsody e anche in Somebody to Love. Per quanto riguarda Bohemian Rhapsody, comunque sicuramente il riferimento operistico, perché ricordiamo che il brano cita Avessi la giubba, l'aria contenuta nel primo atto dei Pagliacci, melodramma d'arista di Ruggero Leoncavallo. Ma oltre comunque al riferimento operistico c'è, cioè, lo stile dell'assolo di chitarra, il testo che è una vera e propria confessione, ecco, la sofferenza che si prova di fronte ad un amore finito. Però mi colpisce molto, ecco, in questo caso Freddie Mercury fa i conti con la solitudine, ma questo però non gli impedisce di sperare ancora, perché comunque sente che l'amore è l'unica realtà che può dare senso alla sua vita.
1: Sì, volevo tornare un attimo su quella citazione di Leoncavallo, che è molto interessante, perché nei Pagliacci il protagonista è appunto un pagliaccio che deve entrare in scena, no? Siamo in una situazione di metateatro e il protagonista, mentre si trucca per entrare in scena, lui ha appena scoperto che la moglie lo tradisce con un altro uomo, e quindi lui canta "ridi pagliaccio sul tuo amore infranto", cioè si prepara appunto a ridere, a impersonare, a interpretare il suo personaggio, che però dentro di sé, no, il cuore è spezzato per questo amore infranto. E così è un po', appunto, Freddie Mercury fa proprio questa dimensione, dicendo, ecco, guardate che dietro questa maschera, no, questa immagine della rockstar di successo, c'è un cuore spezzato, no? C'è un cuore deluso che appunto non riesce a trovare l'amore vero, l'amore definitivo nella sua vita, ecco. Quindi è una canzone, un brano molto, molto importante, credo, nella discografia dei Queen, anche questo.
0: Ecco, fra Federico, naturalmente abbiamo evidenziato questo aspetto della sofferenza che è molto presente all'interno della discografia dei Queen, ma non solo questa, perché comunque loro hanno dimostrato nel tempo, sia dal punto di vista musicale, di essere una band in grado sempre di aggiornarsi, di rinnovarsi, anche dal punto di vista comunque della scrittura dei testi, perché i Queen erano sempre stati accusati dalla stampa di non prendere posizione attenzione, soprattutto per quanto riguarda dei temi sociali, ma il primo esempio lo abbiamo già, ecco, lo troviamo poi in Is This the World We Created, pubblicato in The Works, undicesimo album in studio, ecco, che dimostra una sensibilità nuova della band. Poi ricordiamo comunque sicuramente l'esibizione storica al Live Aid del 1985, un'esibizione che è rimasta nella storia, ecco, possiamo dire che in quell'esibizione i Queen hanno rubato la scena a tutti quanti.
1: Sì, sì, appunto, quella fu ovviamente uno dei momenti più alti della loro carriera, e negli anni 80 Queen si aprono, diciamo, anche a questa dimensione più sociale che prima non c'era un po' nel loro modo di scrivere. Ecco, e quindi si può dire che inizia anche un po' una fase nuova, dove in qualche modo qui assumono un po' anche una dimensione di impegno, no? Cioè dobbiamo guardarci intorno, guardare cosa sta succedendo nel mondo, il tema della guerra, il tema dell'ingiustizia, in qualche modo anche noi ci facciamo portavoce di questa dimensione. Ecco, può essere letto come una maturazione, se vogliamo, un po' nella loro consapevolezza.
0: Ecco, a conferma di questo troviamo la canzone One Vision, testo che comunque si rifaceva inevitabilmente di conseguenza ai temi di Martin Luther King, ma c'è un dettaglio particolare legato a questa canzone che può essere colto solamente se ascoltata a velocità rallentata. Di cosa si tratta, Fra Federico?
1: Sì, che loro appunto hanno inserito una frase dove appunto che è ascoltata che appunto non si comprende, ascoltata a velocità normale, no, ma in realtà la frase cantata da Freddy dice God works in mysterious ways, cioè Dio opera in modi misteriosi, e come dire ha inserito come un messaggio nascosto per dichiarare, ecco, questa azione di Dio misteriosa che appunto la si scopre soltanto se si riesce un po' a scavare e a indagare, no? La cosa paradossale è che poi c'è stato anche chi invece ha accusato i Queen di aver inserito un messaggio satanico subliminale, no? Quindi è stata completamente rovesciata l'intenzione di quello che i Queen in realtà avevano fatto.
0: Ecco, Fra Federico, quindi abbiamo parlato anche di questi aspetti, però non possiamo trascurare quella che è la fase successiva, dove appunto Freddie Mercury vive la malattia, e lì i Queen affrontano il tema della morte, che troviamo già in Hammer to Fall di Brian May, poi in Who Wants to Live Forever, ecco, dove in questo caso in questa canzone l'amore viene vista come la chiave, se così possiamo dire, per aprire la porta dell'eternità.
1: Sì, perché lì il tema appunto è quella canzone lì, era nella colonna sonora del film Highlander, L'ultimo immortale. Quindi il tema è di quest'uomo che ha l'immortalità, ma è costretto a perdere la donna che ama, no? E quindi dice: cosa mi giova essere immortale se non posso amare la persona che io voglio amare, no? Quindi il tema appunto che la vita trova senso nell'amore, no? Senza amore la vita non ha significato.
0: E naturalmente poi il passo successivo, ecco, l'evoluzione la troviamo poi, un'ulteriore evoluzione dei Queen la troviamo in un altro album iconico, Innuendo, ecco, dove troviamo dei punti di contatto che avevamo già visto appunto nella già citata Bohemian Rhapsody in It's Hard Life, ecco, la ricerca di un senso ultimo, quindi il culmine della trascendenza, mostrarsi per come si è in modo autentico, senza maschere. E qui ritorna anche quello che avevi accennato prima, e di quest'album fa parte un brano poco conosciuto intitolato All God's People. Ecco, anche questo possiamo definirlo un gospel, come Somebody to Love, ringraziare Dio, non tradire la sua lezione, siamo tutta gente del Signore, fra Federico.
1: Eh sì, questo è il testo, è abbastanza sorprendente, no? Perché insomma un testo molto esplicito, vero e proprio gospel in tutti i sensi, e quindi colpisce che nel quello che è l'ultimo album pubblicato con Freddie Mercury ancora in vita ci sia una canzone di questo tipo, dove il Queen appunto non si fanno problema a cantare un brano che dichiara appunto questa fede in Dio, comunque in modo molto chiaro, molto evidente.
0: Cioè, Federico, direi di ascoltarne una piccola parte con i nostri ascoltatori e poi ritorniamo qui, perché ci sono diversi spunti interessanti anche su questa canzone.

0: questa è All God's People. Ecco, fra Federico ci sono diversi spunti. Una frase all'interno, una frase del testo di questa canzone dice: aprite le vostre case, che è quasi come un dire aprite il vostro cuore. Sembra quasi come se in questa canzone Freddie Mercury parlasse, ecco, ai potenti del mondo, le cui scelte inevitabilmente condizionano la vita delle persone, quel senso di responsabilità che spesso viene meno, proprio come accade anche oggi.
1: Sì, appunto, lui fa questo appello ai potenti, dice: governate con il cuore, vivete secondo coscienza. E poi questo ritornello che dice: siamo tutta gente del Signore, siamo il popolo di Dio, insomma, come vogliamo, ecco, tradurlo. E che in qualche modo sembra un po' suggerire che Freddie Mercury nell'ultima fase della sua vita si fosse aperto in modo particolare un po' a questa dimensione della fede, cioè, portare un messaggio di questo tipo nell'ultimo album dei Queen, dà l'idea che, insomma, per Freddie Mercury, ecco, questo sentimento in qualche modo fosse diventato più forte in lui, forse anche proprio per la coscienza di avere ancora poco tempo davanti da vivere, che questo sicuramente lo ha condizionato, lo ha provocato in qualche modo anche a porsi delle domande più profonde sulla sua vita. Ecco, sul dopo, ecco, su cosa c'è dopo, ecco, la morte.
0: Ecco, e poi dopo abbiamo citato appunto che questo l'ultimo album realizzato con Freddie Mercury, poi dopo i Queen pubblicheranno postumo Made in Heaven, di cui fa parte l'ultima canzone che ascolteremo appunto in questa puntata, è Winter's Tale, che possiamo appunto definire come l'ultimo testamento di Freddie Mercury. Innanzitutto troviamo anche in questo caso Shakespeare nel titolo, però molto importante il collegamento con Dostoevsky, perché comunque Freddie torna a parlare sempre di quella bellezza, l'arte per l'arte, però in questo caso, ecco, lui fa parte pienamente di quella bellezza, e tu hai trovato delle similitudini con il Cantico delle Creature.
1: Sì, io appunto ho azzardato questi due parallelismi, primo con un brano dell'Idiota di Dostoevsky, dove c'è questa dimensione della contemplazione, della creazione, e poi appunto con il Cantico delle Creature di San Francesco, due figure che potrebbero appunto apparire distanti come non mai, Freddie Mercury e San Francesco d'Assisi, però ho azzardato un po' questo parallelismo perché entrambi, prima di morire, hanno composto una canzone, un cantico, guardando alla creazione. Certamente in Francesco c'è questa esplicita lode rivolta a Dio, e in Freddie Mercury non è esplicita, però anche nella canzone di Freddie Mercury percepisce un senso di pace, un senso come di beatitudine di fronte appunto alla bellezza della creazione, e questo appunto è un aspetto significativo perché stiamo parlando di un uomo che ormai era vicino alla morte, gravemente ammalato, che era consapevole di avere poco tempo davanti a sé, e quindi ecco questo sentimento di pace, di beatitudine di fronte alla creazione è qualcosa che in qualche modo me lo avvicina a San Francesco, no? A ciò che Francesco ha espresso con il Cantico delle Creature. Anche lui era vicino alla morte, anche lui era malato, ma ha saputo trasmettere questo messaggio di profonda beatitudine e di pace. Quindi ecco, credo che questo paragone fosse un po' azzardato, non sia proprio così fuori luogo.
0: Ecco, fra Federico, noi siamo quasi giunti al termine di Ecos Music. Io ti ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le pagine del tuo libro intitolato Somebody to Love, la spiritualità nelle canzoni dei Queen, edito da San Paolo. Qualche giorno fa Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, noi lo abbiamo ricordato così. Io, ecco, ti ringrazio, ti saluto e naturalmente la prossima volta ti aspetto qui a Palazzo Pio per parlare di musica. Naturalmente, ecco, ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato, ringrazio Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Io vi saluto con una citazione di Freddie Mercury: non voglio cambiare il mondo, lascio che le canzoni che scrivo esprimano le mie sensazioni e i miei sentimenti. Per me la felicità è la cosa più importante e se sono felice il mio lavoro lo dimostra. Ciao!

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Un minuto alle 12, Andrea De Angelis in studio. La Cina ha esortato gli Stati Uniti a smettere di prepararsi alla guerra nello spazio dopo che la Space Force statunitense ha confermato di aver dispiegato armi in orbita per la prima volta. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese durante un briefing. Due caccia dell'aeronautica militare italiana hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Lo ha riferito poco fa il Ministero della difesa italiano, specificando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese, il drone di sospetta provenienza russa. La circolazione ferroviaria in gran parte dei Paesi Bassi è bloccata a causa di quelli che le autorità ritengono essere atti di sabotaggio coordinati, compiuti fissando dei tubi ai binari in diverse località. È tutto, noi ci risentiamo alle 13.00.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Ricordiamo nel Santo Rosario tutti i sofferenti del mondo, gli ammalati e le vittime dell'odio, della guerra e dell'ingiustizia.
2: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi martedì contempliamo i misteri del dolore. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue all'orto di Getsemani. Pater noster, qui es in celis, sia santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos da malo.

0: Secondo mistero del dolore, contempliamo Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: terzo mistero dei dolori, Gesù è incoronato di spini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in company di Goa, India. Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiva ni sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin bolo lei service po tu jetaisa. Ostera modento sodoiv ani sodoiv tu zapur Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma

0: full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: In croato. Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

pagina 9, preghiera di ogni giorno in Santa Casa di Papa Francesco. Maria, Madre della Chiesa, che in questa Santa Casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, a raccogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci.

0: reggi e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo d'una loro, Signore,
1: splenderessi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie, vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno

0: Alle 13 Andrea De Angelis in studio. Gli stati rinunciano alle armi nucleari, usino l'intelligenza artificiale responsabilmente. Nel suo intervento alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, ha esortato a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica, inseparabile dagli impegni e responsabilità che lo accompagnano. La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di smettere di prepararsi alla guerra nello spazio dopo che la Space Force statunitense ha confermato di aver dispiegato armi in orbita per la prima volta. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. E sono oltre 500 i morti in un mese di combattimenti in Yemen, come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Francesco De Remigis ha intervistato il ricercatore dell'ISPI, Luigi Toninelli, per capire uno degli effetti di questo conflitto armato.
1: La catastrofe umanitaria per quanto riguarda il conflitto in Yemen non è qualcosa di nuovo. Se si guardano i dati di crescita, ma anche di disoccupazione, di tutti i dati internazionali che vengono diffusi dall'Organizzazione Internazionale del Yemen, è sempre fanalino di coda o tra le ultime posizioni in ogni tipo di classifica. Questo ci fa capire che la situazione era già catastrofica prima, e questa guerra non potrà che accelerare e incentivare una situazione già di per sé insostenibile. Migrazione verso l'Europa è difficile che ci sia, è molto più probabile che ci sia una migrazione verso gli altri paesi del Golfo o verso l'altra sponda del Mar Rosso, quindi i paesi africani e anche l'Egitto. Ricordiamoci che in Egitto c'è una grossa comunità di yemeniti.
0: È tutto, noi ci risentiamo alle 14.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È il mio gradito ospite Francesco Pierotti, contrabbassista, compositore, che già è venuto a trovarmi tempo fa per presentare un'altra novità discografica. Grazie per essere qui, Francesco, bentornato anzi.
4: Ciao a tutti.
3: E parliamo appunto del suo nuovo album Attractions, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. Francesco, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
4: Allora, il progetto nasce casualmente, è frutto di una suonata. Ci siamo visti una volta con Lorenzo e Roberto e ho capito che la cosa funzionava e dunque ho deciso di andare in studio, e in studio poi è continuata la magia di questa session e è andato in maniera casuale anche l'ordine dei brani, un po' la scaletta, perché in studio abbiamo deciso i brani e abbiamo deciso anche le tonalità e abbiamo deciso anche gli arrangiamenti, abbiamo in qualche modo improvvisato, però c'era un bel feeling e insomma sono molto contento perché poi quello che è uscito, cioè la mia intuizione era giusta.
3: Un primissimo ascolto da Attractions, cosa proponiamo?
4: Allora, come primo brano, Beck's Groove di Milt Jackson.

0: Ed era Bag's Groove di Milt Jackson nella rilettura del trio con Francesco Pierotti, contrabbasso, Roberto Tarenzi, pianoforte, Lorenzo Tucci, batteria. Siamo in compagnia di Francesco Pierotti per presentare questa novità della War Records, ovvero Attractions. E andiamo appunto alla selezione dei brani. Avevate pensato anche ad altri brani oppure avete puntato proprio a questi direttamente? Come è avvenuta la scelta? Ma cioè, cosa è accaduto in cucina?
1: Alcuni li avevamo suonati un po' alla session, ma li avevamo proprio decisi sul momento. Altri li abbiamo decisi sul momento proprio in studio. E sicuramente sono tutti brani che si accomunano per un grande forte senso melodico. E soprattutto sono dei brani che ci hanno permesso di giocare e di tirare fuori le nostre personalità, e dunque non c'è stato un vero non c'è stato un vero pensiero dietro questa scaletta, però sicuramente poi si sono, il modo di suonarli, il modo di approcciarli ha fatto sì che il lavoro diventasse omogeneo e che in qualche modo tirasse fuori le nostre personalità, che credo che sia la cosa più importante quando ci si confronta con la parte, diciamo, della tradizione del jazz. Riuscire a rileggere questi brani ormai entrati nel sapere comune di tutti gli ascoltatori, però rileggerli dicendo qualcosa di personale, qualcosa che sia in qualche modo unico, e credo che ci siamo riusciti.
0: È a tutti gli effetti un concerto registrato, Francesco.
1: Sì, anche l'abbiamo suonato anche come un concerto registrato, perché abbiamo cominciato la mattina e a pranzo siamo andati poi a mangiare e poi siamo andati a casa, dunque in qualche modo è stato un vero e proprio
0: concerto mattutino, sì. Insomma, sì. Altro ascolto, Francesco, cosa selezioniamo?
1: Allora, Nomun et Al, un brano che abbiamo riletto in un tempo dispari in 5/4, e Nomun et Al.

0: Avete ascoltato No Moon at All di David Mann e Red Evans nella rilettura del trio formato da Francesco Pierotti, contrabbasso Roberto Terenzi pianoforte, Lorenzo Tucci alla batteria. Francesco, come si reinventa uno standard e soprattutto quanto è moderno al giorno d'oggi il classico trio jazz con pianoforte?
1: Questo quanto tempo abbiamo?
0: Ah, quanto ti pare?
1: Qualche giorno. Non so, credo che è un periodo molto particolare per la musica perché è stato detto tanto e credo che diciamo la musica in qualche modo sento che sta ricercando qualcosa di nuovo, diciamo sta ricercando anche forse una guida, un Miles Davis dei giorni nostri, no? Che ci illumini. E rileggere gli standard oggi è difficile perché è stato detto veramente tutto. Dunque credo che la prima cosa è non aver paura di raccontare se stessi in uno standard e non chiudersi nel cliché della tradizione o nell'essere troppo fedeli, no, a un certo tipo di linguaggio che è stato già raccontato. E credo che questa libertà di esprimere se stessi e non significa rinnegare la tradizione, ma significa essere legati alla tradizione, ma a un certo punto liberarsene, e credo che sia una chiave di lettura, una possibile chiave di lettura di come suonare gli standard oggi.
0: Altro ascolto.
1: E questo adesso è un omaggio a Sonny Rollins, Valse Hot.

0: Era Vals Hot, omaggio a Sonny Rollins del trio composto da Francesco Pirotti, Roberto Terenzi e Lorenzo Tucci. Siamo in compagnia di Francesco Pirotti per presentare Attraction, questa novità discografica registrata nello studio di Felice Tazzini a Civitavecchia, la casa discografica appunto è la Wow Records. Francesco, non secondaria hai detto all'inizio la scelta dei tuoi compagni di avventura, appunto Roberto Terenzi al pianoforte, Lorenzo Tucci alla batteria, che salutiamo da questi microfoni. Cosa vi caratterizza?
1: E musicalmente credo che sono due musicisti che hanno una grandissima personalità, in un modo e nell'altro, perché comunque sono dei caratteri molto forti che metterli insieme alla capacità di creare qualcosa di nuovo, no? E dunque questo trio con me, questi due musicisti pazzeschi, ha fatto sì che nascesse qualcosa di un suono che in qualche modo è caratterizzante, e questa cosa non è stata studiata a tavolino, ma l'ho percepita quando abbiamo fatto per la prima volta una session. Poi sicuramente con Lorenzo ci collaboro ormai da tanti anni, con il quartetto insieme a Fabrizio Bosso e Marco Guidolotti, e con Roberto ho condiviso diversi anni una convivenza a Roma tanti anni fa, perciò c'è un legame diciamo d'amicizia da parecchio tempo, e dunque mi faceva piacere lasciare un segno, che no, ci fosse un segno nella mia storia musicale con questi due musicisti a cui tengo molto, ecco, e che stimo molto.
0: E parliamo anche del ruolo di Felice dall'altra parte del vetro, insomma. Salutiamo
1: Beh, con Felice ormai c'è un sodalizio
0: anche Felice,
1: discografico,
0: naturalmente.
1: certo, un sodalizio discografico che va avanti da tanto
0: Eh
1: tempo,
0: sì.
1: e insomma, cioè, avere la possibilità di lavorare con qualcuno che ormai conosce, no, il tuo pensiero musicale, il tuo pensiero di suono, è una cosa molto importante, anche perché in studio stare

0: Bene, in studio vuol dire molto quando comunque si lavora per una registrazione. E dunque, sì, Felice è una colonna portante di questo disco in qualche modo.
1: Altro ascolto da Attractions, cosa
0: Ah, un
1: selezioniamo?
0: brano di Antonio Carlos Jobim che è Modigna.

0: Ed era Modigna di Antonio Carlos Jobim nella rilettura del trio formato da Roberto Tarenzi pianoforte, Francesco Pierotti contrabbasso e Lorenzo Tucci batteria. Siamo appunto in compagnia di Francesco Pierotti per promuovere questa novità della Wow Records, ovvero Attractions. Art Blakey diceva: per fare jazz ci vuole un orecchio intelligente. Secondo te basta l'orecchio intelligente o anche una buona dose di curiosità, come nel caso anche di quest'album, mi sembra di aver capito? Cioè, quanto è curioso Francesco? Tuttora.
1: Beh, io credo che la curiosità sia alla base di ogni nostra azione, o meglio, della qualità di ogni nostra azione, perché in base a quanto siamo curiosi poi in qualche modo scaviamo, no? E ci interessiamo alle cose. Beh, diciamo che è un lato del mio carattere che in qualche modo è molto evidente, e non a caso proprio questa curiosità a breve si concretizzerà in altri lavori discografici che hanno come caratteristica quella proprio di scavare in qualcosa di ancora non esplorato. Dunque è un qualcosa che mi caratterizza, però credo che sia molto importante in qualche modo lasciarsi anche andare alla musica, a seguire un po' il flusso quando si ha la possibilità di suonare con questi musicisti e di non porsi tante domande. Infatti il titolo di questo brano, Attractions, deriva proprio da questa voglia di lasciarsi andare, no? Di lasciarsi attrarre in maniera quasi come una forza di gravità.
0: Altro ascolto da Attractions, cosa selezioniamo?
1: Allora, un brano è riletto in chiave un po', diciamo, moderna, che è Like Someone in Love. L'abbiamo riarrangiato in un tempo disparo, insomma, gli abbiamo dato un po' un lato un po' frizzante, diciamo.

0: Ed era Like Someone in Love di Van Huysen nella rilettura del trio composto da Francesco Pierotti, contrabbasso, Roberto Tarenzi, pianoforte, Lorenzo Tucci, batteria. Stiamo ascoltando in compagnia di Francesco Pierotti il suo nuovo album Attractions. Francesco Pierotti, la didattica, sta insegnando, come ti trovi in quest'altro ruolo?
1: Beh, la didattica è una cosa a cui tengo molto, è una cosa che ultimamente mi ha dato anche diverse soddisfazioni, una cosa che in realtà sanno in pochi, perché ho pubblicato un metodo con Volonté, che in un momento di follia ho fatto un pacco con tutti i miei metodi, l'ultimo e quello precedente, e l'ho inviata a New York a un ragazzo che sapevo conosceva, Ron Carter. Un giorno mi sveglio, una mattina mi sveglio e trovo la mail di Ron Carter che mi contatta perché gli sarebbe piaciuto avere uno Zoom meeting con me per parlare dei miei metodi. E questa cosa poi si è concretizzata con Ron Carter, che mi ha dato una data e si è collegato per parlare di questi metodi che insomma che so che insomma hanno delle caratteristiche abbastanza uniche, e dunque abbiamo parlato per quasi 50 minuti con lui, che prendeva il contrabbasso a 90 anni ormai e suonava e mi faceva vedere come lui pensava, insomma ci siamo confrontati. È stato per me emozionante, logicamente, perché è stato, ho cominciato con Ron Carter a studiare, dunque è stata una cosa veramente emozionante. Dunque credo nella didattica, credo insomma che anche è un lato che richiede impegno e richiede soprattutto anche ricerca, cioè nel senso capire quali sono le cose che si possono dire e che possono essere diciamo utili a chi approccia lo strumento da zero, come ho fatto io tanti anni fa.
0: E rispetto a quando hai iniziato tu e adesso, quanti passi in avanti sono stati fatti dal punto di vista della metodologia?
1: Beh, tantissimi. Perché basta pensare alla facilità di dei video didattici su YouTube, no? Cose che io quando ho cominciato non era possibile, anzi proprio le fotocopie dei metodi, trovare un metodo, cioè erano proprio, c'era un romanticismo della ricerca,
0: era,
1: no?
0: Era poetico a suo modo, sì.
1: Però che a volte c'è anche la nostalgia dei tempi passati, credo che sia un po' dovuta, però questa fatica proprio della passione credo che sia un lato molto bello da ricordare.
0: Altro ascolto.
1: Allora, Come Rain or Come Shine.

0: Ed era Come Rain or Come Shine di Harlan Mercer nella rilettura del trio formato da Francesco Pierotti contrabbasso, Lorenzo Tucci batteria, Roberto Tarenzi pianoforte. Siamo in compagnia di Francesco Pierotti per promuovere quest'album Attraction pubblicato da Wow Records. Siamo quasi in chiusura, Francesco, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, come dicevo, a breve uscirò con un altro disco a mio nome, che però, insomma, posso svelarvi un po' un'anteprima. È una collaborazione che ho deciso di fare con 9 cantanti italiane, e amiche, collaboratrici di tanti anni, e il gioco è stato quello di decidere io o accettare delle proposte da parte loro, ma lavorare all'arrangiamento solamente con trabbasso e voce. E dunque è stato un lavoro lungo,
0: bella sfida, eh?
1: Lungo, perché anche incastrare vari impegni per registrare eccetera, ma devo dire che è andato, sono molto soddisfatto, e è molto particolare. E dunque in autunno uscirò con questo nuovo lavoro.
0: Ma ti aspetto per presentarlo, insomma, naturalmente.
1: Molto
0: qui sei benvenuto.
1: E poi insomma sto lavorando alla promozione di questo disco, che già abbiamo poco fa abbiamo fatto un concerto con ospite Stefano Cocco Cantini. Autunno inverno, insomma, già ci sono delle cose in orizzonte da concretizzarsi, e niente, poi vediamo cosa mi viene in mente da qui a breve.
0: Come al solito lasciamo anche i tuoi riferimenti internet, social, per chi volesse raggiungerti.
1: Sì, Facebook e Instagram, Francesco Pierotti, mi potete trovare con il mio nome, e tutto qui.
0: Ti chiedo un bis, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, All God's Children Got Rhythm.

0: E con l'album Attraction di Francesco Pierotti, che vede quali ospiti Roberto Terenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Francesco Pierotti,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli del Radio Giornale della Radio Vaticana, la Santa Sede alla AIEA, gli Stati rinuncino alle armi nucleari e si usi l'intelligenza artificiale responsabilmente. Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov pronti a un nuovo round di negoziati, ancora attacchi di Mosca a infrastrutture energetiche ucraine. 33 anni fa la mafia uccideva a Palermo. Don Pino Puglisi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Nel suo intervento alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, esorta a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica e dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Edoardo Giribaldi.
2: Un uso pacifico della tecnologia nucleare è possibile, soprattutto per far fronte alla crescente domanda di energia. È quanto affermato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher. È tuttavia cruciale, ha affermato, ricordare che l'esercizio consapevole di tali strumenti si accompagna a impegni e responsabilità inderogabili. Trasmettendo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Papa Leone XIV, ha anche ricordato l'impegno di lunga data della Santa Sede nella convinzione che una tecnologia dotata di un potenziale così vasto come quella nucleare debba essere guidata da solidi principi etici, essere utilizzata al servizio della pace e dello sviluppo umano integrale e protetta da qualsiasi uso distruttivo.
1: Il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito che la Russia è pronta per un nuovo ciclo di negoziati con la partecipazione degli Stati Uniti e dell'Ucraina. Dal Cremlino considerano una buona idea la tregua energetica proposta dagli USA, ma nel frattempo proseguono gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture ucraine. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
3: Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Tutti i colloqui che si sono svolti non sono stati interrotti su nostra iniziativa. Pertanto, se i nostri colleghi sono pronti, penso che sia assolutamente possibile riprenderli. Lo ha affermato Lavrov intervenendo a una tavola rotonda dedicata alla situazione in Ucraina. Il ministro degli esteri russo ha inoltre annunciato di voler incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Gli inviati speciali di Donald Trump, che hanno visitato Mosca e Kiev all'inizio di settembre, hanno chiesto la ripresa dei negoziati trilaterali e i rappresentanti di Russia e Ucraina hanno affermato che i colloqui potrebbero riprendere a ottobre. Positiva anche la risposta all'idea del presidente statunitense di una tregua energetica, come confermato dal portavoce del Cremlino Peskov, che l'ha definita una buona iniziativa. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina, un uomo è morto e un'infrastruttura è stata danneggiata a seguito di un raid avvenuto nella città di Zaporizhia, mentre di almeno 8 feriti il bilancio di un doppio attacco con droni nell'area di un distributore di carburante a Kiev.
1: Cambiamo scenario, sono centinaia i corpi estratti dalle macerie a Gaza City e le Nazioni Unite hanno chiesto che venga dato accesso a investigatori internazionali a tutta la striscia di Gaza per contribuire alla raccolta di prove. Intanto la linea gialla, dopo l'annuncio dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, si restringe sempre di più. Ce ne parla Marina Tomarro.
4: Sono oltre 630 corpi e altri resti umani recuperati dalle macerie di edifici distrutti in tutta Gaza tra novembre 2025 e settembre 2026. Questi dati della Protezione Civile Palestinese stima che il numero totale dei dispersi sotto le macerie superi gli 8.000, così come si legge in un comunicato dell'ONU reso noto a Ginevra. E l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Turk, ha sottolineato che il ritrovamento di numerosi resti sotto le macerie a Gaza riporta alla luce le preoccupazioni relativi a crimini di guerra e altre atrocità, ricordando che Israele ha precisi obblighi ai sensi del diritto internazionale di adottare tutte le misure necessarie per la ricerca e il ritrovamento delle persone scomparse e dei cadaveri. Intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha messo in evidenza che la linea gialla istituita a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo del cessate il fuoco restringe sempre di più lo spazio di vita della popolazione palestinese, tanto da costringerli a vivere su meno del 40% del territorio di Gaza.
1: Ci spostiamo ora in Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario che su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
5: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita, Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. E cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre a essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, e dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
6: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi?
5: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprovvedutamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
1: La regione sudanese del Darfur sta affrontando una siccità di portata inedita dagli anni 80, secondo il Programma Alimentare Mondiale. Questo aggrava la carestia che colpisce il paese africano, già teatro di una guerra civile da più di 3 anni. Andiamo in Italia. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. 33 anni fa, nel suo 56esimo compleanno, veniva ucciso dalla mafia padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio a Palermo. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, la sua testimonianza continua a indicarci la strada. Federico Tonini ha chiesto a Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro, fondato da Puglisi, che cosa rimane della sua eredità.
7: È cambiato tantissimo, perché ora quel sogno che aveva Puglisi di realizzare quel quartiere, c'erano tanti punti di aggregazione, tanti servizi, oggi è realtà. Quindi quel chicco di grano che è caduto è marcio morto, poi ha dato tantissimi frutti. Oggi abbiamo la scuola media che tanto lui ha voluto, stiamo costruendo finalmente l'asilo nido, tanto anch'esso frutto di attenzione di padre Pino Puglisi, e poi il centro aggregativo per anziani, il centro aggregativo per giovani, per minori, il centro polivalente sportivo, un luogo che accoglie mamme vittime di abusi e maltrattamento, un centro antiviolenza, un dormitorio. Ecco, sono tantissimi i servizi che sono nati dopo il sacrificio di Puglisi.
8: C'è un messaggio che si sente di dare ai tanti volontari che vogliono trasmettere i valori di Don Pino nelle loro comunità?
7: Ecco, noi non ci sentiamo né operatori né soci, noi ci sentiamo dei missionari a Brancaccio, perché il primo missionario fu Puglisi, ha intrapreso una missione a Brancaccio non portando un programma pastorale già precostituito, lui la stava cercando di costruirlo con la sua comunità.
1: In chiusura di giornale, la cultura. Alla Biblioteca Apostolica Vaticana la mostra Acqua, inaugurata ieri alla presenza di Papa Leone, apre il nuovo ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia, dedicato alle paure e alla loro possibile trasformazione. Eugenio Murrali ne parla con il curatore dell'esposizione e vice prefetto della biblioteca, Don Giacomo Cardinali.
9: Affrontiamo le paure, partiamo da quelle dei bibliotecari. L'acqua ci terrorizza, l'anno prossimo vedremo la luce e l'aria, poi avremo il fuoco, poi gli animali e poi avremo l'uomo, che l'uomo è un costruttore di libri ma è un distruttore di libri. Quindi in 5 anni noi vedremo tutto quello che ci terrorizza, e lo scopo di queste mostre è quello di portare il pubblico dentro un percorso che comincia con il panico, ma che poi porta a sviluppare un percorso per cui tra noi e quell'elemento non è solo negativo. L'acqua ha un ruolo importantissimo nella produzione del libro, ispira le tematiche di libri, si usa per restaurare i libri, c'è una lavanderia per libri qui dentro.
10: Avete messo insieme 3 grandi artisti, sì, molto lontani tra di loro, e avete messo insieme anche passato e presente.
9: Sì, beh, questo è uno dei grandi privilegi del lavorare in una biblioteca come questa. C'è un patrimonio che non finisce più, cioè che comincia dai primi secoli e arriva ad oggi, e c'è la possibilità di far venire artisti che sono anche lontanissimi tra di loro.
11: È
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviani studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ore 15 Michele Raviani in studio. Gli Stati Uniti hanno confermato per la prima volta di avere armi dispiegate in orbita nello spazio, lo ha dichiarato il segretario dell'aeronautica degli Stati Uniti Troy Manck. Si tratta della prima ammissione pubblica da parte di un funzionario del governo statunitense dell'avvenuto dispiegamento in orbita di sistemi d'arma. Lo spazio deve essere libero da ogni tipo di armamento e la Russia continuerà a sostenere questa posizione, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto il ministro degli esteri Lavrov si è detto pronto a riaprire un nuovo ciclo di negoziati sull'Ucraina. Gianmarco Murroni.
1: Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Tutti i colloqui che si sono svolti non sono stati interrotti su nostra iniziativa. Pertanto, se i nostri colleghi sono pronti, penso che sia assolutamente possibile riprenderli. Lo ha affermato Lavrov intervenendo a una tavola rotonda dedicata alla situazione in Ucraina. Il ministro degli esteri russo ha inoltre annunciato di voler incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Gli inviati speciali di Donald Trump, che hanno visitato Mosca e Kiev all'inizio di settembre, hanno chiesto la ripresa dei negoziati trilaterali e i rappresentanti di Russia e Ucraina hanno affermato che i colloqui potrebbero riprendere a ottobre.
0: In attesa dei risultati definitivi delle elezioni in Svezia, che vedono il centrosinistra in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra, il partito della sinistra svedese si dice consapevole di dover scendere a compromessi in vista dei negoziati per la formazione dell'esecutivo. In Italia l'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore e 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 16.

0: Bentrovati cari radioascoltatori, buon pomeriggio, eccoci, siamo insieme in questa nuova stagione del nostro programma Dritti al Cuore, quest'anno di martedì. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco ed oggi è venuto a trovarci Donna Andrea Vena.
1: Bentrovata Sor Emanuela, un saluto cordiale ai radioascoltatori.
0: Anzi, bentornato Don Andrea.
1: Anche sì.
0: Eccoci Don Andrea, oggi voglio chiederti di parlarci di una persona che tu hai conosciuto e conosci bene, diciamo, no? Di cui sei il postulatore, che è la Benedetta Bianchi Porro, la Beata Benedetta Bianchi Porro. Ma chi era Benedetta per chi non la conosce, non l'ha conosciuta?
1: Beh, innanzitutto proprio ieri sono 7 anni che è stata beatificata nella cattedrale di Forlì, proprio nella festa dell'esaltazione della Santa Croce. E non è una festa casuale quella che è stata scelta per la beatificazione, perché Benedetta ha dovuto assumere la propria croce e farsela, caricarsela a tutti gli effetti. E una croce inizialmente dovuta alla sordità, poi alla malattia, e alla fine Benedetta è rimasta sorda, cieca, paralizzata. Solo la mano destra è rimasta sensibile e attraverso quella mano lei riusciva a comunicare ai familiari e ai tanti amici. Ed è attraverso quella mano che gli amici comunicavano a Benedetta messaggi dedicati alla vita spirituale, alla scrittura, e che lei ha saputo trasformare nella sua stessa vita.
0: Benedetta è morta giovane.
1: È morta a 27 anni nel 1964, nacque nel 1936. Ebbene, è stato un percorso particolarmente accidentato quello di Benedetta. Prima la poliomielite, che l'ha lasciata un pochino zoppetta, come la chiamavano gli amici a scuola, poi pian piano dolori, fatiche, che anche i familiari facevano fatica a comprendere, pensavano che riguardasse questioni psicologiche, psichiatriche addirittura, mentre c'era una malattia che stava avanzando e che lei stessa, da studentessa universitaria, scoprirà studiando i suoi libri, neurofibromatosi, il morbo di Recklinghausen. E se all'inizio lei ha preso paura a tal punto da confidare all'amica Maria Grazia la volontà di buttarsi giù da un tetto per farla finita pur di non diventare sorda, alla fine lei accetterà la condizione della sua vita riconoscendola come il dono più grande che Dio le aveva dato.
0: Proprio in questi giorni è uscito un libro della Shalom che tu hai scritto. Preghiamo con Benedetta Bianchi Porro, preghiamo i santi, Rosario Via Crucis e Novena.
1: Sì, è una collana che la Shalom ha scelto di proporre ai suoi lettori per offrire degli strumenti per pregare e per pregare con i santi e attraverso i santi. E talvolta noi rischiamo, soprattutto nel nostro contesto occidentale, europeo, di affidarci a chiunque, cartomanti, chiunque. Basterebbe girare le strade di Milano e di Roma per accorgersi di come la gente si ferma a farsi leggere le mani o le carte, a dimostrazione che quando non si crede più in Dio si crede a tutto, ecco. Ebbene, ho voluto creare questo opuscolo per tutti i devoti della Beata Benedetta perché possano pregare con i testi della Beata Benedetta e attraverso Benedetta, in modo tale che affidarsi alla sua intercessione. E noi in questo non siamo pienamente capaci, soprattutto, come dicevo, qui in Europa, dove c'è una fede debole, una fede che non è capace di farsi sentire nella propria vita. E abbiamo bisogno invece di recuperare la bellezza di un dialogo con Dio anche attraverso l'intercessione e l'esempio dei santi, perché loro sono i primi, sono i più vicini a Dio. Ecco perché affidarsi alla loro intercessione. E talvolta non siamo capaci, di fronte a una malattia, di fronte a un momento difficile, recuperare la bellezza di avere questi amici in cielo, che la liturgia stessa li definisce amici e modelli di vita cristiana. Allora, reimparare ad affidarsi ai santi significa proprio imparare a guardare a loro per imparare, ma affidarsi a loro perché sono più vicini a Dio e portano le nostre preghiere al cuore stesso di Dio.
0: Don Andrea, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo insieme.
1: Volentieri.
0: A parlare ancora. Poi non so se suggerisci una musica che...
1: Boh. Dopo ti dico cosa.
0: E siamo ancora insieme a Don Andrea e continuiamo a parlare di Benedetta Bianchi Porro, la Beata, di cui lui è il postulatore. Don Andrea, ci parlavi che lei ha vissuto una situazione di fragilità, la malattia, e oggi la nostra cultura è veramente una cultura che molte volte tende a nascondere la fragilità, le malattie. Quante storie abbiamo sentito anche negli ultimi giorni di genitori che per non accettare la malattia di un figlio addirittura gli tolgono la vita, no? Benedetta ci aiuta a cambiare sullo sguardo sulla persona fragile. Qual è il messaggio che lei secondo te può offrire alle famiglie che vivono una situazione di fragilità all'interno della propria famiglia?
1: Se Benedetta ha superato la crisi, le fatiche, le lotte, è stato grazie agli amici. Se noi leggiamo il suo epistolario, poi leggiamo un paio di lettere perché ci aiutano a capire lo spessore, Benedetta ha avuto degli amici in gamba, fedeli, amici che condividevano l'esperienza cristiana. Senza questi amici forse Benedetta non avrebbe avuto questo percorso di vita. E non ha avuto una vita facile. Benedetta, quando nel 1962, cioè 2 anni prima di morire, va a Lourdes per la prima volta, così poi torna a casa e scrive all'amica Nicoletta. Cara Nicoletta, eccomi di ritorno dal viaggio. Lourdes è incantevole, tutti hanno fede e carità. La grotta è un posto pieno di verde e di pace, la Madonna molto bella e buona. Lei mi ha fatto capire che ci dobbiamo gloriare nella croce del Signore. Sono andata a chiedere la guarigione, ma il criterio di Dio supera il nostro ed Egli agisce sempre per il nostro bene. Desidero guarire, per farmi suora. Ho fatto voto. In queste parole, Benedetta fa capire di non aver ancora accettato la malattia, vuole ancora guarire, è la dimensione della vita. Però capisce anche che Dio e il suo pensiero supera il nostro, ma ancora lei non comprende fino a che punto lo supera, non comprende che cosa Dio sta chiedendo a lei. Scrive pochi mesi dopo a Maria, a Madre Domenica. Cara Madre Domenica, le mie giornate sono lunghe e faticose, però con l'aiuto di Dio riesco a riposarmi abbandonata sulle spalle di Cristo. Con Lui mi pare di essere in una cella, chiusa, ma in cammino verso un porto dove la pace è sicura ed eterna. E io mi sciolgo in tenerezza, trasalendo quando mi pare di essere da Lui presa per mano. E siamo pochi mesi dopo il suo primo pellegrinaggio a Lourdes. Ma c'è un ultimo aspetto che io vorrei mettere in evidenza. È quando Benedetta torna per la seconda volta a Lourdes e lei torna a casa ancora più illuminata. Mancano pochi mesi alla morte, siamo nell'agosto del 63 e siamo a un anno circa dal primo pellegrinaggio. Nel primo pellegrinaggio va facendo voto, se Dio la guarisce attraverso l'intercessione di Maria. Nel secondo, così scrive l'amica Paola. Cara Paola, eccomi a casa, meno stanca, ma con tanta nostalgia nel cuore per quel meraviglioso viaggio di Lourdes. Dalla città della Madonna si ritorna nuovamente capaci di lottare con più dolcezza, pazienza e serenità. E io mi sono accorta più che mai della ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo. Questo per me il miracolo di Lourdes. È incredibile, un anno prima vuole farsi suora, se Dio la guarisce, un anno dopo capisce la ricchezza del suo stato e non desidera altro che conservarlo. Ma non è lo stato della malattia che lei desidera, ma è la certezza che in quell'esperienza Dio è con lei. È il suo rifugio, è la sua grotta, è la sua spalla, sono espressioni che lei stessa utilizza negli scritti e che trovano forza e incoraggiamento anche attraverso gli amici, i quali la incoraggiano ad andare avanti. Ma non solo, da Milano andranno a Sirmione continuamente a fare compagnia a Benedetta, quando ormai non potrà più muoversi per andare all'università. Ecco, Benedetta ci insegna che gli malati non cercano la morte, ma cercano vicinanza, solidarietà, amicizia e anche tanti familiari non vogliono, credo, la morte dei loro cari, ma hanno bisogno di aiuto perché da soli non ce la fanno. Questo dobbiamo capire e a questo dobbiamo imparare a rispondere.
0: Ci parlavi prima, ci dicevi che proprio ieri sono stati 7 anni dalla beatificazione di Benedetta. Che cosa ha significato quel momento per la Chiesa e per tutti coloro che da anni custodiscono la sua memoria?
1: Beh, innanzitutto riconoscere la beatificazione di Benedetta significa che la Chiesa indica Benedetta come modello per tanti malati, ma anche per tanti giovani che vivono la loro vita e la loro esperienza di vita. E la beatificazione è segno che c'è stato un miracolo per intercessione della beata Benedetta. E la Chiesa su questo è molto ligia, ha delle regole precise. Quando c'è un avvio di un processo di beatificazione, si verifica la vita, si ascoltano le testimonianze, si leggono gli scritti, affinché tutto sia corretto. Ed ecco che si indica nel candidato il titolo di servo di Dio per l'inizio e poi riconoscimento delle virtù. Cioè, quel testimone ha vissuto in maniera eroica le virtù cardinali e le virtù teologali. Questo è un primo passaggio. Poi si attende il miracolo. Solo col primo miracolo avviene allora il riconoscimento e la proclamazione della beatificazione. E questo è per la serietà con la quale la Chiesa fa le cose. Allora noi possiamo sentirci sereni nel leggere i testi di Benedetta, come di tanti altri santi e beati, perché sono stati già vagliati e riconosciuti. E quindi la Chiesa affida a tanti devoti non solo la scrittura, che è la punto madre di tutto, ma anche questi scritti che bene traducono nella vita un'esperienza. E poi per la canonizzazione ci vuole un secondo miracolo, ed è quello che noi stiamo aspettando e confidiamo proprio da Benedetta in questo momento.
0: Quindi la causa si trova oggi nell'attesa di
1: nell'attesa di un secondo miracolo, e soprattutto nel tempo in cui siamo chiamati a sensibilizzare i fedeli ad affidarsi. Anche il libretto che dicevamo prima sulle preghiere serve proprio a questo. Impariamo a pregare, Benedetta, impariamo ad affidarci alla sua intercessione, perché lei bussi con insistenza al cuore di Dio. Poi è inevitabile, noi non sappiamo dove la grazia di Dio opera anche attraverso la l'intercessione della beata Benedetta. Perché noi pensiamo magari a un malato vicino a casa, ma Dio opera in tutto il mondo, noi non sappiamo come opera. E non sappiamo neppure se qualcuno, una volta che ha ricevuto la guarigione, va anche a dichiararla. Ecco, questo, dicevo prima, non siamo abituati, qui in Europa soprattutto, ad affidarci ai santi e a riconoscere i tanti miracoli che avvengono. Dove invece in tante altre parti del mondo questo è particolarmente sentito.
0: È vero, se penso solo all'America Latina.
1: Esatto.
0: C'è noi qui, una cultura della santità proprio.
1: Noi qui siamo abituati a dire è coincidenza. Ma non è coincidenza. Nella vita cristiana non esiste la coincidenza. Esiste la Dio incidenza. È Dio che agisce in ogni istante della vita. Questo noi talvolta lo perdiamo di vista e ci fa capire come sia difficile allora talvolta portare avanti le cause. Ma anche attraverso questa intervista può essere un'occasione per sensibilizzare i nostri radioascoltatori su Benedetta, ma anche su tanti altri santi e beati.
0: E tu poi hai la trasmissione dei Santi della Porta
1: esattamente
0: accanto,
1: okay. Quindi diventa particolare sotto questo profilo, perché è giusto valorizzare tutti, perché la Chiesa ha bisogno di tutti e noi abbiamo bisogno di tutti, perché ogni santo valorizza un aspetto della santità.
0: Secondo te oggi Benedetta che cosa direbbe ad una persona che si trova in uno stato di malattia, di fragilità in sé, oppure anche una perdita, un lutto, e sente che Dio è lontano dalla sua vita in quel momento? Quante volte mi capita di sentire, sicuramente anche a te, persone che dicono il Signore si è dimenticato di me.
1: Ma io, più che dire parole, io le lascio dire a Benedetta, perché quello che ha fatto Benedetta quando gli amici le scrivevano e i familiari poi trasmettevano attraverso la mano, Benedetta rispondeva. E se all'inizio le sue lettere, fino al 1958-59, avevano solo citazioni di autori profani, poi sarà San Paolo, San Francesco, Santa Teresina di Gesù Bambino, per la quale lei era devotissima. E, cara Francesca, vado ad Lourdes, vado ad attingere forza. Io so che Dio mi aiuta, perché sa che io esisto. Quando le mie preoccupazioni diventano pungenti, io lo chiamo e lui mi aiuta subito, credimi, è qualcosa di bello e che avviene all'istante. E così io qui, dal mio nido, ormai lei è paralizzata a letto, aspetto che trascorrano le ore e nei miei colloqui con Dio ne esco sempre serena e mansueta. Questi sono i consigli che Benedetta dà ai suoi amici, e nel raccontare quello che lei vive e sperimenta dà un suggerimento ai suoi amici di come affrontare i momenti difficili. C'è una lettera quasi testamento di Benedetta, che mette in evidenza come lei andava a cogliere le situazioni. Benedetta legge, o meglio, le leggo una lettera di un giovane natalino che esprime la sua preoccupazione e il suo dramma di fronte alla vita. Benedetta dice alla mamma: voglio rispondere a questa lettera. E così dirà: caro natalino, in epoca è stata riportata una tua lettera che la mamma mi ha trasmesso per mezzo delle mani. Sono sorda, cieca, perciò le cose per me diventano abbastanza difficoltose. Anch'io, come te, ho 27 anni. Sono inferma da tempo. Un morbo mi ha atrofizzata. Accusavo da tempo una sordità, cui i medici stessi non credevano all'inizio. E io andavo avanti, così, non creduta, tuffata nei miei studi. Poi il male mi ha completamente arrestata, quando avevo terminato lo studio. Fino a 6 mesi fa godevo la vista. Ora è notte, però nel mio calvario non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù mi aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto, che la mia dimora, ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, fortezza. E tu, natalino, non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo e riceverai luce e verità. La strada sulla quale esiste veramente la giustizia, che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare. Le mie giornate non sono facili, natalino, sono dure ma dolci, perché Gesù è con me col mio patire e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Ciao, natalino, la vita è breve, passa velocemente, tutta una brevissima passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi coopera con lui per giungere in patria.
0: Bellissimo. E per concludere, se un ascoltatore volesse iniziare a conoscere la figura di Benedetta, dove iniziare?
1: Beh, innanzitutto c'è il sito beatabenedetta.org e lì trova tutte le informazioni. Hai citato il testo della preghiera Preghiamo con Benedetta Bianchi Porro sulla collana I Santi della Shalom, dove è possibile trovare il rosario, la Via Crucis e la novena con tutti i testi della Beata Benedetta. E poi c'è I Santi del Messalino, Vita e Scritti, sempre della Beata Benedetta, edito dalla Shalom. Sono 2 piccoli libretti, dico anche il prezzo, 3 euro, perché fa capire proprio come sono facili. Sono testi tascabili, sono delle pillole, ma credo che aiutino moltissimo. E la stessa collana che è stata creata dalla Shalom per presentare i Santi attraverso questa formula di piccoli libri tascabili siano veramente come degli aperitivi, degli antipasti per gustare la bellezza del capitale di spiritualità che la Chiesa ci trasmette e ci offre.
0: E poi siamo tutti chiamati ad essere santi, quindi...
1: Lo siamo tutti, ma i santi lo hanno riconosciuto, noi siamo ancora in cammino.
0: E allora camminiamo, grazie Don Andrea.
1: Grazie di cuore, io vi lascerei con la canzone dedicata proprio a Benedetta Bianchi Porro, Rosa Bianca, perché sapete che la sera prima la madre va da Benedetta e gli dice: Benedetta, è sbocciata una rosa in giardino. Siamo in gennaio. E Benedetta dirà: non toccarla quella rosa, è il dolce segno, perché lei aveva fatto un sogno che una rosa bianca le avrebbe annunciato l'incontro con Dio. Ed ecco che Rosa Bianca è l'inno dedicato a Benedetta, proprio dedicato a questo tema.
0: E allora ti salutiamo proprio ascoltando questa canzone.
1: Grazie di cuore.
0: A te.

Rieccoci ancora insieme, sono le 15:26 in questo pomeriggio 15 settembre ed oggi la Chiesa ricorda il Beato Pino Puglisi nel 33° anniversario della sua morte. Era infatti il 15 settembre del 93, il giorno in cui lui compiva 56 anni, quando Don Pino venne ucciso.

0: Qui con me Don Maurizio, il sacerdote della diocesi di Tursi Lagonegro. Benvenuto Don Maurizio.
1: Ben trovata suora Emanuela, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano. Sono contento di essere qui e di parlare di Don Pino Puglisi, in quanto anche sacerdote come lui.
0: Ecco Don Maurizio, oggi io dicevo che ricordiamo il 33esimo anniversario della morte di Don Pino Puglisi. Ma prima di tutto, chi era Don Pino?
1: Don Pino Puglisi era un uomo appassionato di Dio, un uomo che aveva Dio nel cuore talmente tanto da incarnarne il volto del buon pastore, ma soprattutto lui si è caratterizzato parroco, sacerdote nella ferialità. È stato lì nella ferialità che ha costruito, ma soprattutto ha edificato il Vangelo e ha incarnato il territorio. Ricordiamo che Don Pino Puglisi era originario del Brancaccio, è nato lì nonostante poi gli studi e anche altri impegni lo abbiano portato in altri luoghi, ma nasce proprio al Brancaccio, quindi conosceva bene quella realtà da madre sarta e il padre, quindi era lì che lui era nato, quindi conosceva bene quel posto, conosceva bene quel territorio. E la Chiesa, quando lui è morto, non lo ha definito solo un prete antimafia, lo ha definito un prete uomo. E oggi penso che di queste caratteristiche nei sacerdoti sia fondamentale riscoprirne. Noi siamo preti, ma siamo anche preti uomini che dobbiamo portare attraverso non solo la spiritualità, ma anche la nostra umanità, la forza del Vangelo. La forza del Vangelo che lui ha costruito lì. Quando è stato inviato poi da De Giorgi, dal Cardinal De Giorgi nel lontano 90, lì il 29 settembre, nella chiesa del Brancaccio di San Gaetano, parrocchia di San Gaetano da Thiene, lui ha cominciato a lavorare con il suo sorriso, con la sua presenza, questo sorriso che poi vedremo alla fine, quando morirà, sarà sconvolgente per Grigoli, sarà lui che racconterà il pentito di mafia, se non sbaglio, ecco Salvatore Grigoli, racconterà che il carnefice, quando si avvicina a lui e gli mette la pistola alla nuca e gli dice «sono qui per rubare», lui lo guarda e gli risponde «ti stavo aspettando». Me lo aspettavo e sorride. Quel sorriso sarà per Grigoli, che si pentirà, sarà il pentito di mafia, sarà e lo racconterà subito dopo ai giudici, sarà quel sorriso che porterà la luce in lui e quindi a pentirsi, a raccontare quello che stava accadendo. Quindi Don Pino è stato un prete uomo.
0: Spesso Don Pino Puglisi viene ricordato, diciamo, per l'impegno contro la mafia, ma prima di tutto era un sacerdote. E quanto è importante oggi riscoprire la radice evangelica di tutta la sua vita? Tu come sacerdote ci puoi dire questo?
1: Fondamentale, perché Don Pino ci ricorda che l'essere sacerdoti non significa essere distaccati e disincarnati dal territorio o dalla gente. Tu lo dicevi all'inizio, lui ha camminato in mezzo alla gente, ma lo ha fatto con fermezza e con coraggio civile, perché quando parliamo di Don Pino dobbiamo parlare di un uomo che con il coraggio civile, cioè si è fatto carico di tutto ciò che magari poteva farsene carico anche lo Stato, invece ha capito che la parrocchia, infatti quando ha aperto il centro Padre Nostro, che sappiamo essere uno dei suoi frutti, il padrino, cioè l'uomo lì del clan, ha detto: come si è permesso quest'uomo ad aprire un centro senza il mio permesso? E quindi sfida, già lì che sfida. Ma poi il sorriso perenne di Don Pino che ci accompagnerà fino alla fine. Quindi il sacerdote deve conservare le sue caratteristiche umane, non deve... A volte si ha l'idea che il sacerdote sia un angelo sceso sulla terra, quasi fuori dalla vita di ogni giorno. Invece lui, con le sue caratteristiche umane, con la sua capacità e la sua caratterialità e il suo ascolto attivo, che sappiamo che fa parte del suo metodo educativo, con il quale aiuterà i ragazzi, ma questa è una cosa molto bella, Don Pino riesce non solo a cambiare il territorio, ma la vita della gente, la mentalità.
0: Don Pino era un uomo semplice, riservato, ma sappiamo che era profondamente determinato. Quali tratti della sua personalità ci aiutano a comprendere meglio la testimonianza?
1: Sicuramente la tenacia. Era un uomo tenace, come dicevo all'inizio, nella sua ferialità, ed era soprattutto

0: Tutto un uomo che ha basato sulla cultura, appunto sul metodo dell'ascolto, la libertà e la dignità umana, facendo capire ai ragazzi e ai giovani, recuperandoli dalla strada, perché? Perché Don Pino aveva compreso molto bene che il clan, la mafia o coloro che detenevano il potere nel rione Brancaccio assoldavano i ragazzi. Quindi li assoldavano per crescerli in quella mentalità. Allora Don Pino che cosa fa? Fa un processo inverso. Li porta con sé attraverso la cultura e soprattutto facendogli capire che solo lo studio e la cultura li avrebbe resi indipendenti e capaci anche di essere liberi da quell'ostaggio che era la mafia, il quartiere difficile nel quale vivevano. E quindi su tutto questo ed è stato qui che la mafia ha cominciato a puntargli il dito. Infatti, dobbiamo pensare una cosa, suora Emanuela, che la mafia non escludeva la fede, ma la voleva addomesticare. E questo Don Pino l'aveva capito. E allora che cosa fa? Usa l'arma della cultura, usa l'arma del lavoro, dell'impegno, del teatro. E anche, non so se tu sai, ma lui era molto povero anche per se stesso, era essenziale come sacerdote. Quel pochi di soldi che aveva li consumava per la benzina, per andare con la macchina da una famiglia a un'altra, da un posto a un altro ed essere presente. Oggi forse dobbiamo recuperare il sacerdote presente. Il Papa ce lo ricorda a noi sacerdoti in tanti tratti, lo ha ricordato ai vescovi l'altro giorno quando ha detto: ricordatevi per nome, ricordatevi il nome della gente. Perché se vi ricordate il nome della gente vuol dire che avete una relazione. E allora Don Pino entra in relazione, ma profonda. E quella relazione profonda sarà l'arma con la quale distruggerà il male per costruire poi il bene.
1: E a proposito di relazioni, lui nel suo ministero a Brancaccio, nella città di Palermo, sta vicino ai bambini, alle famiglie, ai giovani. Per lui l'educazione ha un punto centrale nella missione, ma per quale motivo?
0: Perché abitare il territorio ed educare i giovani, educere, no? Cioè tirare fuori, far emergere ciò che hanno e soprattutto la cultura sarebbe stato un potenziale molto forte per la mafia, perché ragionare con la propria testa significa tante volte prendere delle decisioni anche contrarie a quelle che tu mi dici. Se fino a quel momento la regola, la legge era si fa quello che dico io e nessuno può permettersi di fare niente, allora la cultura, l'intelligenza, l'educazione mi faceva essere un essere pensante. Quindi io potevo anche dirti: non sono obbligato a dirti questo, perché la mia vita, ecco la libertà e la dignità umana, prescinde ed è molto più importante di quello che tu mi dici. Allora, ecco che Don Pino nel centro Padre Nostro, ma anche poi nell'educazione, lui attraverso l'ascolto, l'aiuto dei ragazzi, è riuscito a generare una vera cultura della libertà. Una vera cultura della libertà. E oggi, purtroppo, quando pensiamo all'educazione, la pensiamo sempre come qualcosa che deve far crescere, deve far star bene il ragazzo materialmente. Cioè, tu devi studiare perché domani avrai un lavoro buono. No, tu devi studiare perché innanzitutto dovrai pensare, imparare a dare le tue idee, ad esprimerle, a costruire. E questo ce lo ha insegnato Don Pino 33 anni fa, ma ce lo ha insegnato il Vangelo. Cioè, no? La verità vi farà liberi, cioè la capacità di saper leggere e di saper attuare il pensiero, un pensiero intelligente, un pensiero vero, non un pensiero costruito. Quello di Don Pino era un pensiero fatto di testimonianza, di esempio. Lui era frugale, ma anche oggi, se si va alla sua casa museo, so che oggi, prima della diretta, che erano tanti oggi le persone che andavano a visitare i luoghi di Don Pino proprio per ricordarlo. La casa museo, vediamo una stanza essenziale, proprio essenziale, perché lui andava al cuore delle cose. E la sua santità si è costruita proprio su questo rapporto con Dio. Ma io quando penso a Don Pino, suora Emanuela, ma penso che tu sia d'accordo con me, pensiamo a tanti sacerdoti che nel silenzio oggi vivono questa esperienza.
1: Certo, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia e poi torniamo insieme.

0: omaggio dei The Sun, questa musica che appunto, parlando di Don Pino Puglisi, ricordiamo che ci vuole coraggio per aver fatto quello che lui ha fatto,
1: tantissimo,
0: no, Maurizio?
1: Tantissimo, ma un coraggio che non è fine a se stesso, un coraggio che è una base. Il coraggio parte dalla fede, parte da un cuore appassionato, un cuore innamorato che crede in un ideale, no? E quindi questo ideale è talmente forte, questo amore, questa passione, che poi ti porta anche a fare delle cose al di là della tua umanità e della tua fragilità, cioè riesci a mettere insieme la forza, la consapevolezza, anche la dignità, perché poi quando pensiamo a questi uomini nella Chiesa li dobbiamo pensare anche non tanto come dei supereroi o delle persone fuori, ma delle persone che hanno scommesso. Hanno scommesso qualcosa, l'hanno scommessa talmente tanto da superare anche i propri limiti. Io penso che Don Pino, ma parlo da sacerdote perché accade a tutti, a te da suora, che alla fine dopo una giornata, anche se siamo stati al di là forti, abbiamo portato tante cose a casa, poi ci diciamo ma come ho fatto, no? A me capita spesso la sera di ma come ho fatto a fare questa cosa oggi? Perché forse quando agiamo, parliamo, ci muoviamo e siamo innamorati, io parlo proprio di Gesù Cristo, a volte facciamo delle cose al di là delle nostre forze perché è lui che sta operando, e penso che in Don Pino sia successo proprio questo.
0: Certo, mi viene in mente San Giovanni Paolo II che diceva l'amore mi ha spiegato ogni cosa, no? È l'amore che ci spiega veramente ed è proprio quella forza che spinge, come dicevi tu, molte volte a fare cose che poi se le rivediamo a sera nell'esame di coscienza diciamo ma com'è possibile una cosa del genere. Ma torniamo a parlare di Don Pino. Il 15 settembre oggi nel 93, nel giorno del 56esimo compleanno, lui viene ucciso. Come possiamo leggere cristianamente quella morte senza ridurre la sua testimonianza solo al momento del martirio?
1: Io penso che oggi dobbiamo rileggerla come la sta rileggendo Brancaccio, ma come l'avrebbe riletta qualsiasi persona che ha compreso. C'era una testimonianza, leggevo questa mattina su Vatican News, è uscito un articolo per i media vaticani nostri, praticamente di Artale, no? Il responsabile attualmente dei progetti di Don Pino Puglisi, che parlava proprio di questo. Io a un certo punto, il giorno della morte di Don Pino, sono andato, ascoltato, ma non sono andato per vedere, proprio nell'intervista lui dice questo, non sono andato per vedere il prete che era stato ucciso, ma per comprendere i frutti che lui aveva lasciato, e da quel momento mi sono lasciato coinvolgere. Quindi io penso che rileggere Don Pino Puglisi in quella morte come il chicco di seme che è caduto in terra, se non muore non produce frutto, no? Lui diciamo che sapeva, era consapevole, anche perché lui quando dice all'attentatore me lo aspettavo, sapeva ogni giorno che qualcosa gli sarebbe successo, ma sono i frutti di Don Pino oggi, sono i frutti, quello che ha lasciato, quello che lascia nel cuore della gente, perché poi sappiamo che da quel momento in poi, da quel 15 settembre del 93, cambia il rione Brancaccio. Ed oggi, nell'intervista che stavo leggendo questa mattina, ecco, cambia talmente tanto che oggi sono stati fatti dei passi in avanti anche nel sociale, anche nel recupero, no? Leggevo del Artale questa mattina, parlava dei carcerati che escono dal Lucerdone, i quali o andavano da Santa Rosalia, dice lui, al Santa Rosalia, o tornavano dai mafiosi che avevano nel frattempo protetto le proprie famiglie. Quindi oggi Don Pino ci dice, da prete, il cambiamento ora è un passaggio di testimone che metto nelle vostre mani, nei vostri cuori, come sacerdoti, come laici, come giovani e come famiglia.
0: E per concludere, Don Maurizio, a distanza di 33 anni, qual è l'aspetto della figura di Don Pino che secondo te è più urgente riproporre alle nostre comunità cristiane?
1: La stabilità, Suora Emanuela, la ferialità. Io quando penso a stabilità, penso a ferialità e lo starci, come ci ha ricordato Papa Leone, stare in me, e come ci ricordava Papa Francesco. Quest'uomo è stato in mezzo al popolo, è rimasto lì. Quindi vuol dire che ha dato se stesso ogni giorno nella ferialità. Noi purtroppo a volte penso a noi sacerdoti che siamo pieni di incarichi, no? a volte ci sovraccaricano di incarichi e forse la comunità molto spesso viene trascurata. Invece oggi la gente ha bisogno di testimoni stabili, testimoni stabili che diano alla ferialità diano lo sprone, penso a tanti sacerdoti anche in posti molto piccoli. Ecco, dove tante volte si dice c'è poco da fare, non è vero, io vengo da una comunità molto piccola, ma c'era tutti i giorni da fare, perché i sacerdoti mi avevano insegnato che un prete quando vuole il lavoro, quello che deve fare, lo trova. Allora ecco, oggi noi sacerdoti, le comunità devono ritrovare la capacità di relazionarsi, incontrarsi nella ferialità e stare nella ferialità insieme. Lo ha ricordato Papa Leone nel parlarci della relazione, lo stare insieme, il dialogare, il trovare anche quei progetti capaci in una parrocchia, nella comunità, che sia civile o religiosa, di cambiamento, non aver paura del cambiamento. Penso che Don Pino ci insegni anche questo. Molto spesso diciamo abbiamo fatto sempre così, perché dovremmo cambiare? E forse perché il Vangelo è anche apertura alla novità.
0: E poi il Vangelo è dinamico.
1: Certo.
0: Vino nuovo e notri nuovi, ma mi insegni.
1: Sì,
0: quindi.
1: Certo. Ed è bello a volte cambiare, guardare il mondo anche da altre prospettive, no? Diverse da quelle che noi ci eravamo fatte, perché poi Dio ha la capacità di rompere gli schemi.
0: Grazie Don Maurizio, grazie, diamo un piccolo spoiler, noi continueremo a parlare di Don Pino giovedì nella prossima puntata.
1: Sì, nella prossima puntata, e lì avremo una testimonianza molto forte, cioè di qualcuno che sta vivendo in questo momento ed ha ereditato da un anno tutti i frutti di Don Pino, che è Don Sergio Ciresi, che sarà nostro ospite.
0: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori già da adesso a seguirci giovedì allo stesso orario su Radio Vaticana alle 15.05. Nel frattempo noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Emanuela.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: ore 16, Michele Raviani in studio. Ancora una volta l'Europa si è svegliata di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia. Non si tratta di incidenti isolati, fanno parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni contro l'Europa. La Russia scoprirà che la nostra determinazione non fa che rafforzarsi, lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto una delle persone rimaste ferite nell'attacco russo contro una stazione di servizio a Kiev è deceduta in ospedale. Sono centinaia i corpi estratti dalle macerie a Gaza City e le Nazioni Unite hanno chiesto che venga dato accesso a investigatori internazionali in tutta la striscia di Gaza per contribuire alla raccolta di prove. Marina Tomarro.
1: La protezione civile palestinese stima che il numero totale dei dispersi sotto le macerie superi gli 8.000, così come si legge in un comunicato dell'ONU reso noto a Ginevra. Intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha messo in evidenza che la linea gialla istituita a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo del cessate il fuoco restringe sempre di più lo spazio di vita della popolazione palestinese, tanto da costringerli a vivere su meno del 40% del territorio di Gaza.
0: Il governo italiano è al lavoro per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Da di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea. Approvata in Senato la riforma della legge elettorale che ripassa alla Camera dei Deputati. E tutta l'informazione torna alle ore 17.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Dall'ora Lorenzo Tedici.
4: Le cose che abbiamo in comune sono

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a croyé mes choses.
4: Il Pantheon
5: in semblance de son.
6: La maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Ancora attenzione ai succhi dell'Ucraina, è stato abbattuto un drone in territorio lituano. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo dei riflessi commerciali della guerra nello Yemen. Infine vi faremo capire come si spostano gli italiani, purtroppo c'è ancora troppa auto, ma crescono bici e motorini. Bene, io sono Alessandro Guarasci, questo è il Mondo alla Radio. E allora cari amici, benvenuti anche in diretta Facebook. Lo dobbiamo dire, lo sapete, ieri sera due Eurofighter italiani impegnati in una missione di difesa aeronato sono decollati e hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Questo tra l'altro l'ha confermato un alto funzionario della NATO. L'operazione è stata coordinata al centro operativo aereo combinato della NATO a Udem in Germania. E tra l'altro sono tuttora in corso indagini con autorità nazionali. In Romania poi il sistema radar del Ministero della Difesa ha rilevato proprio questa mattina diverse minacce aeree sul territorio in prossimità dell'Ucraina, però in prossimità del confine con la Romania. Tra l'altro durante la notte la Russia ha attaccato infrastrutture civili nella regione di Odessa. Fin qui la cronaca, la triste cronaca ormai stiamo raccontando da 4 anni a questa parte, e poi c'è tutto l'aspetto in qualche modo anche della diplomazia che però, lo dobbiamo dire, manca. Allora noi qui abbiamo in studio il professor Francesco Petrigone, che è sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio professore.
9: Buon pomeriggio, ben trovati.
8: Allora, lei che cosa pensa di questo nuovo cambio di strategia, diciamo in sostanza, con i droni? Che cosa sta succedendo? Come sta cambiando la guerra in Ucraina?
9: Ma diciamo che la narrazione anche che abbiamo in Occidente è che ci sarebbe un'escalation giustamente legata a provocazioni continue. Lei ricordava all'inizio il drone in Lituania, che è il secondo nell'arco di un mese. Quello che dobbiamo domandarci su quel territorio è qual è il motivo per il quale il dittatore Putin continua a sferrare questi attacchi. In realtà la mia opinione è che lui non sia tanto rivolto o soltanto rivolto ai paesi della NATO, all'Occidente, come ha ricordato Rutte, il segretario generale è sicuramente nel panico e quindi reagisce in questo modo, ma che in questo momento stia cercando di parlare all'interno del paese per giustificare una debacle di questa guerra che non riesce a portare a termine. Esportava fino a qualche tempo fa 800.000 barili di petrolio a fronte di oggi un'esportazione di 240.000 barili. E questa è una situazione in cui obiettivamente anche la chiamata di Trump ad una de-escalation da parte dell'Ucraina, che fa quasi sorridere, è la dimostrazione della debolezza del pluricercato Putin. Cioè si deve appellare al presidente americano, che dice l'aumento del prezzo del petrolio è legato agli attacchi ucraini in Russia, mentre in realtà la stessa amministrazione dell'energia statunitense, la US Energy Information Administration, ha dimostrato che il prezzo del petrolio è rimasto invariato fino al marzo del 2026 dal 2025, che l'impennata è avvenuta proprio con la guerra in Iran.
8: Ecco, von der Leyen è intervenuta, ha detto sempre più determinati contro la Russia, e tra l'altro Mosca ha risposto: l'ombrello nucleare francese è fonte di rischi. Allora, una cosa è certa, stiamo assistendo a un aumento, diciamo, del tono delle dichiarazioni, e questo è piuttosto preoccupante. Quello che continua a mancare è qualsiasi forma di iniziativa diplomatica. Oggi Lavrov è tornato a dire servono diciamo colloqui trilaterali, però oggettivamente qual è la possibilità che abbiano successo? Perché se ne continua a parlare, ci sono delle proposte anche un po' diciamo singolari, come Zelensky che deve andare a Mosca, quando sarebbe certo. Più logico che tutto questo avvenisse in un terreno terzo, diciamo, non dico in Europa, ma comunque per esempio in Turchia, che se più di qualche occasione detta disposta a fare da mediatrice, oppure chissà nei paesi arabi, insomma i posti non mancano. Siamo però solo alle dichiarazioni di massima e poi non si riesce mai a stringere.
9: Sì, potremmo dire che siamo negli accordi diplomatici solo quelle che potremmo definire le parti nominali, le importantissime decisioni sullo scambio di detenuti civili, una minima parte delle centinaia di migliaia di minori ucraini che ancora sono stati negli orfanotrofi o deportati dal pluriricercato Putin in Russia. Ma in realtà la diplomazia è una diciamo scelta che il paese aggressore dell'Ucraina ha dimostrato di non volere, è una presa di tempo semplicemente, hanno dimostrato di voler soltanto rilanciare ogni volta e non potendo spendere nessun risultato, perché di fatto la posizione sul fronte li vede penalizzati, avranno in questo momento conquistato forse l'1% del territorio che ancora rimaneva, ma manca moltissimo territorio, quindi le dichiarazioni di Lavrov, che tra l'altro chiama in causa il segretario di Stato Rubio in un incontro nel Palazzo di Vetro, senza, come dire, poter dare a questo incontro importanza se non solo formale. Il paese aggredito è l'Ucraina, è l'unico paese che ha diritto di doversi difendere e che ha diritto di poter affermare le scelte per arrivare ad una conclusione è l'Ucraina. Dimostra in questo momento di essere più forte paradossalmente anche degli Stati Uniti, si è emancipata dalla dipendenza dei droni, dei missili degli Stati Uniti, sta sviluppando un sistema che al momento è ancora top secret di difesa antiaerea. Ma,
8: sì, certo, questo con l'aiuto del Regno Unito e probabilmente anche della Francia.
9: Certo,
8: no?
9: Assolutamente. Quindi si sta adoperando, ha liberato tutto il Mar Nero da quell'occupazione di navi, un paese che non aveva una flotta. Quindi indubbiamente il dittatore, il tiranno Putin è in una posizione di grandissima difficoltà. È nel panico, come potremmo dire negli Stati Uniti sembra essere nel panico anche Trump, che promette $5,000 quando il prezzo alla pompa dichiarato dall'AAA, che sarebbe l'ACE americana in giro del paese, è arrivato a $7,8 a gallone in California, 4,9 in Florida. L'aumento delle tasse negli Stati Uniti è stata nell'ultimo anno del 7%, cioè un collega... Cioè,
8: permettimi, professore, in questo modo Trump cerca in qualche modo di rilanciare la palla nelle questioni interne americane, economiche, che poi sono quelle che essenzialmente fanno la differenza, perché lo sappiamo, la maggior parte degli americani hanno ben poco contezza di quanto avviene in Iran. Allora forse ha capito che in questo momento lui deve giocare la carta dell'economia interna per tentare di arginare, diciamo, la caduta, le elezioni di medio termine.
9: Lui è al 37%. Allora è vero che storicamente da Obama e successivi presidenti non c'è mai stata una vittoria nelle elezioni di medio termine, quindi ci sono state delle sconfitte nel congresso, quindi sia la Camera dei Rappresentanti che nel Senato, però è anche vero che in questo momento Trump si trova in grande difficoltà perché ha perso il consenso di quello che era lo zoccolo duro dei contadini del Nebraska, che sono sempre stati conservatori e che adesso vedono le loro risorse di soia, di verdure completamente invendute, perché per esempio la Cina, che comprava il maggior quantitativo di soia degli Stati Uniti, lo va a comprare in Brasile. Quindi questi tentativi da una parte di coprirsi, e tra l'altro la notizia di oggi che abbiamo letto su alcune testate nazionali di questo dono nuziale da parte di un oligarca russo che avrebbe pagato il matrimonio di Donald Junior, in qualche modo dimostra la fondatezza delle voci che erano portate a dimostrare che c'è un interesse personale, o ci sarebbe un interesse personale in questa relazione. Indubbiamente la situazione è una situazione in cui occorre farsi carico dell'esigenza diplomatica, però senza perdere di vista qual è l'obiettivo finale. Cioè, l'obiettivo finale è mantenere una pace stabile e duratura a tempo indeterminato in Europa. E l'Ucraina è Unione Europea, e diciamo il morbo principale che Putin sta cercando di sconfiggere non è nella NATO, nell'Unione Europea, nell'Ucraina, è la democrazia, che lui non ha. Lui ha una dittatura in cui non c'è nessuna libertà di espressione. Andranno dopodomani, fra 3 giorni, alle elezioni con un risultato scontato, nessuno può manifestare, il voto non è segreto. Quindi ecco, questo è lo stato dei fatti. Partono, diciamo, questi droni dalla Bielorussia, e anche lì bisognerà incentivare ancora di più le sanzioni, cioè le sanzioni nei confronti degli oligarchi a titolo personale, che hanno la durata di 6 mesi. È stato richiesto dal governo ucraino che venga prorogato dall'Unione Europea in 12 mesi. Anche i permessi di circolazione, i visti Schengen, occorre che siano
8: certamente
9: ridotti.
8: Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professor Francesco Petricone, che è sociologo politico dell'Università LUMSA a Roma, e qui allora si chiude la nostra diretta Facebook. Cari amici, però non c'è solo l'Ucraina, ci sono purtroppo tante altre situazioni di tensione nel mondo. Io allora do la linea a Gianmarco Murroni, che ci dice che cosa è successo invece in Iran.
1: Nessuna trattativa con gli USA finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran. Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto qualsiasi dialogo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato di essere aperto ai colloqui. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha emanato una direttiva nazionale sulla difesa passiva che stabilisce le misure preparatorie per 3 possibili scenari. La fine della guerra, un cessate il fuoco e una guerra su larga scala. Nello scenario di una guerra su larga scala, le attività si concentrerebbero sulla preparazione operativa, sulla continuità dei servizi essenziali e sulla gestione delle risorse. Nel caso di un cessate il fuoco, senza una definitiva cessazione delle ostilità, la direttiva pone l'accento sulla preparazione della popolazione, sulla vigilanza contro le minacce della guerra ibrida e sulla sicurezza delle informazioni. Nello scenario di una conclusione della guerra, invece, è prevista la piena attuazione delle esercitazioni, delle attività di addestramento e dei programmi pubblici già pianificati. Intanto il Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una carenza di munizioni a causa della guerra in Iran. Tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury ha avuto un costo stimato di 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi esclusivamente per le munizioni utilizzate. E in questo contesto, oggi i prezzi del petrolio hanno superato i $106 al barile, spinti dai timori legati all'offerta.

0: allora dall'Iran allo Yemen, diciamo il passo è breve, non solo dal punto di vista geografico ma anche dal punto di vista geopolitico, perché i ribelli Houthi che si contrappongono al governo in questi giorni, lo sapete, hanno conquistato territorio e isole sul Mar Rosso. Ci sono morti, perché 3 persone, tra cui 2 minori, sono state uccise, altri 2 sono rimaste ferite nello Yemen negli attacchi della coalizione a guida Arabia Saudita, che hanno colpito alcuni distretti. Ricordiamo, questa coalizione a guida saudita si oppone invece agli Houthi. Secondo Save the Children, pensate, almeno 19 bambini sono stati uccisi, altri 49 sono rimasti feriti, sempre nello Yemen, in questi 40 giorni di combattimento. Allora, nei fatti, ve lo dicevamo, gli Houthi potrebbero controllare quasi completamente il traffico sul Mar Rosso, perché in sostanza controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Da quello stretto passa circa il 10% del traffico petrolifero mondiale. Insomma, è un problema proprio anche proprio per l'approvvigionamento di greggio verso l'Europa e non solo. Allora, ecco allora come ha risposto a Marco Guerra la professoressa Angela Bergantino, che è un economista dell'Università di Bari.
1: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono dall'est, di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci, è uno dei 7 choke points cosiddetti, cioè punti critici delle reti di navigazione mondiale.
2: Perché le turbulenze che si registrano ora nello stretto di Bab el Mandeb, con la conquista di diverse isole da parte dei ribelli sciiti Houthi, si collegano a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz?
1: Ci sono state una serie di crisi più piccole, più brevi. Pensiamo che MSC e Maersk, che sono i due più grandi operatori di trasporto marittimo containerizzato, avevano ripreso da poco il pieno transito all'interno del canale di Suez e avevano preferito per mesi e mesi dopo la crisi di Hormuz passare da Capo di Buona Speranza, allungando di molto ovviamente la rotta e quindi anche aumentando i costi di navigazione, ma pur di non incorrere in rischi per le loro navi, le navi sono investimenti particolarmente rilevanti, anche non pagare i sovrapprezzi delle compagnie assicurative, preferivano un giro molto più ampio. La zona in generale è dello stretto di Bab el Mandeb è molto critica, non solo per gli attacchi degli Houthi, ci sono i pirati e chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso molto molto instabile, o comunque quello che sta succedendo lì ha reso molto instabile tutta la zona e i rapporti tra i paesi. La situazione nello stretto di Hormuz aveva dato grande peso a quello che è il più grosso gasdotto che c'è, oleodotto che c'è in Arabia Saudita, che è il collegamento East-West, la cosiddetta petroline, a regime dovrebbe consentire il passaggio di circa, si dice, 7 milioni di barili al giorno di petrolio. In realtà non è mai stato utilizzato effettivamente per quella portata, si dice che è arrivata nel periodo di punta appunto delle crisi nella regione a circa 3 milioni di barili. E chiaramente, fra l'altro, questi attacchi che ci sono stati non hanno riguardato solo il porto di Mocca ma anche proprio la linea di questo oleodotto che quindi in questo momento sembra addirittura essere stato ridotto molto in capacità, addirittura sotto il milione di barili, se non addirittura fermo. Quindi è un momento davvero di grande tensione, grande difficoltà, anche le informazioni arrivano abbastanza limitate.

0: Allora, ora cambiamo del tutto argomento perché vi dobbiamo dire che gli italiani si muovono sempre di più dentro e fuori le città, ma la mobilità sostenibile è ancora, diciamo, lontano da un livello che potremmo dire soddisfacente. È questa una delle principali evidenze che emergono dall'osservatorio Audimob di Isfort, tendenze prospettive della mobilità degli italiani, che è stato presentato proprio oggi in occasione della giornata di apertura di ECO, che è il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti. Insomma, fa difficoltà il trasporto pubblico, in sostanza rimane uguale il numero di persone e di italiani che vi fanno affidamento, e purtroppo il trasporto privato è sempre più diciamo imperante. Allora, Carlo Carminucci è direttore dell'area ricerca di Isfort e ci ha detto: in Italia l'uso eccessivo dell'auto è purtroppo ancora duro a morire.
1: I dati del nostro osservatorio ci restituiscono esattamente questa fotografia, cioè l'automobile resta nettamente il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani. Ci sono però differenze tra i territori. In verità, nelle grandi città, ovviamente per via anche della maggiore difficoltà della circolazione veicolare e di misure che i comuni stanno prendendo per, insomma, diciamo, mitigare un po' la pressione delle auto, effettivamente l'utilizzo del trasporto pubblico e soprattutto l'utilizzo della bicicletta è maggiore. In particolare la bicicletta negli ultimi anni sta registrando un incremento significativo di utenza, e questo è un segnale indubbiamente positivo nella prospettiva della mobilità sostenibile.
2: Ecco, ma ci sono le infrastrutture per garantire questa mobilità sostenibile? Voi che cosa avete visto?
1: Le infrastrutture ci sono, si stanno costruendo, ma soprattutto nelle grandi città i divari con le grandi aree urbane europee sono ancora enormi. Stiamo parlando delle linee del cosiddetto trasporto rapido di massa, quindi metropolitana, tram, ferrovie suburbane, filovie, insomma, do solo un dato. Se consideriamo le grandi città dei maggiori paesi europei, cioè Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, e quelle dell'Italia, l'Italia ha una dotazione che è solo il 40% del ferro urbano disponibile nelle città di questi grandi paesi. Quindi, però si sta recuperando, perché sia attraverso il PNRR, ma ancora prima attraverso, diciamo, politiche di investimento sul trasporto rapido di massa, sono in corso, diciamo, estensioni delle reti molto importanti, per cui nell'arco ancora di qualche anno riusciremo ad avere un paesaggio urbano un po' diverso da questo punto di vista.
2: Insomma, la cura del ferro continua ad essere fondamentale, ma voi quali ostacoli avete visto a livello locale, centrale, anche a proposito a questa realizzazione?
1: Diciamo due ostacoli, ovviamente il ragionamento è molto complesso, sì. Però diamo due indicazioni principali. La prima riguarda il problema dei servizi, cioè non bastano le reti infrastrutturali, sì. Bisogna poi finanziare i servizi, nel senso che i treni delle metropolitane o gli autobus bisogna mandarli, e questo significa avere soldi, risorse e finanziamenti annualmente.

0: limitato, moderazione soprattutto della velocità veicolare per ragioni di sicurezza, creazione di isole ambientali per favorire la mobilità pedonale e ciclabile e così via.
1: Senta, lei appunto ha parlato di ciclabili, mobilità dolce, periodicamente emergono diciamo delle differenze tra coloro che vorrebbero utilizzare la macchina in tutto e per tutto e chi invece vorrebbe spostarsi anche in bicicletta per lavoro ma anche per svago, in tutta sicurezza. Quali misure voi indicate in questo momento?
0: Ma come dicevo prima, c'è un problema di convivenza in un unico spazio pubblico di soluzioni diverse di mobilità. Noi non siamo per obbligare i cittadini a andare in bicicletta, a piedi, eccetera, o impedire di andare in auto. Bisogna però che lo spazio sia condiviso. La prima regola è quella della moderazione della velocità, non ce ne sono altre. Se si va più piano, come dire, i cittadini, gli utenti anche della bicicletta si sentono sicuramente più sicuri. L'altra regola è quella di creare, dove possibile, delle infrastrutture dedicate, ecco il tema della pista ciclabile, quindi separare i flussi diciamo tra i veicoli e ad esempio le biciclette, anche se questo non è sempre e comunque possibile. Io sarei più dell'idea che si possa anche circolare tutti insieme, però rispettando delle regole di velocità e anche di precedenze da dare. Esistono insomma aree a precedenza pedonale o a precedenza ciclabile e queste vanno soprattutto nei centri cittadini, vanno incentivate sicuramente.
1: Allora finisce qua questa parte del Mondo a Radio, tra poco parleremo di come incrementare l'attività sportiva al sud.

spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici. Tutte in condizioni spesso di degrado che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie. Pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e i principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: cosa resta dentro.
1: E allora Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del sud, ve lo abbiamo proposto perché la fondazione Con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione, progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari e piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
2: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo e quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo. E faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
1: Senta, una questione, lei appunto ha parlato di un secondo bando. Il primo bando, qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
2: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine e bambine, ma anche persone più anziane che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione Con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente progetti eccellenti.
1: E questo vuol dire che c'è sete di sport, Presidente Consiglio.
2: Siamo impegnati a identificare altre fondazioni italiane che magari insieme a noi possano in qualche modo cofinanziare almeno le altre 5-6 iniziative che i nostri valutatori hanno reputato validi.
1: Ecco, questo vuol dire, come dicevo, che c'è sete di sport soprattutto al sud, perché oggettivamente al sud purtroppo solo una minoranza della popolazione fa sport.
2: Sì, la pratica sportiva, diciamo, al sud il 28% dei ragazzi e delle ragazze al sud non fa sport, questa percentuale al nord è dimezzata. Molti di questi progetti lavoreranno anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative, ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
1: Diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto. E andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con infragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
0: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze. E poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante, se prima di tutto è una comunità. Quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
1: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
0: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita, e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi la nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
1: Certamente.
0: Il patto di comunità diventa la scintilla, no?
1: Ecco.
0: L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
1: è la nostra idea di
0: sport e inclusione.
1: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
0: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale, e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo, che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
1: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
3: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto. Aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
1: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
3: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli, e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
1: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
3: Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività, perché comunque materialmente, pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi, non sempre rispondono. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi da volano, da riuscire a, in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
1: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
3: Assolutamente sì. Infatti, oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, per la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili, che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete, perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto, e quindi camminiamo insieme lungo questa via, non semplice ma sicuramente stimolante.
1: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
3: Ne abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo: a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita, e quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
1: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di, diciamo, rigenerazione sociale comunitaria proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
4: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Iapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
1: Ecco, ci dice, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
4: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive, che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione, per poi far svolgere lo sport ai bambini.
1: Certo,
4: bambini,
1: una cosa mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
4: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio, e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli, e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
1: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio. Vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

0: Le ore 17, Michele Raviani, studio della Corte Suprema. Davvero deluso il nostro paese, alcuni giudici sono terrorizzati da questi democratici, lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo la bocciatura delle restrizioni al voto per posta per le elezioni di midterm negli Stati Uniti a novembre. Tre persone, tra cui due minori, sono state uccise e altre due sono rimaste ferite in Yemen negli attacchi aerei della coalizione a guida saudita che hanno colpito una provincia sud-occidentale del paese controllata dagli Houthi. 13 invece i civili rimasti feriti e 7 abitazioni e 2 veicoli danneggiati in attacchi condotti dagli Houthi contro 3 città saudite. Gli stessi Houthi hanno preso il controllo di altre 2 isole nel Mar Rosso con ripercussioni gravissime sul fronte energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
1: La crisi energetica si acuisce proprio per questo nuovo conflitto, perché alla chiusura di uno stretto, come ovvero quello di Hormuz, si va verso la chiusura di un secondo stretto, ovvero quello di Bab el-Mandeb. Questo va a complicare i flussi e i transiti commerciali, ma anche petroliferi, e si va a unire alla terza questione, ovvero i colpi verso l'oleodotto che passava da una costa all'altra dell'Arabia Saudita. Quindi 3 colpi duri nei confronti del settore petrolifero e del settore delle esportazioni oil and gas, che sicuramente avranno un impatto a rischio. C'è il 4% del petrolio globale, e questa volta a essere colpiti saranno soprattutto i flussi commerciali verso l'Europa. Se con la chiusura di Hormuz si colpivano più i mercati asiatici e di conseguenza anche il mercato europeo, in questo caso a essere il primo danneggiato sarà proprio il mercato europeo.
0: Ancora una volta l'Europa si è svegliata di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia. La Russia scoprirà che la nostra determinazione non fa che rafforzarsi, lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Tutto l'informazione torna alle 18.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: I'm feeling mighty lucky.

0: cielo di piombo tra Russia e Europa. Caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania. La Russia lancia nuove minacce alla Polonia. Nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare, ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
1: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre, nella notte, due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta, della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E intanto, mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
2: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti. E il ministro degli esteri russo Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto a un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie. 8 persone ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza il presidente russo Putin avrebbe spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di soci di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E non va meglio la situazione nel Golfo Persico, dove Iran e Stati Uniti continuano a fronteggiarsi con accuse e attacchi reciproci, mentre nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
3: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto 2 imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: La politica italiana, via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale. 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Andrea, sì, via libera allo Stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000 sul provvedimento conosciuto come anticespugli. Si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
5: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
0: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
6: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, su Segana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
0: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
7: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
0: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
8: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione e sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: 33 anni fa a Palermo Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Anita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8:11, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

liberi che nessuno se li aspettava. In questa notte storica senza la biglia e senza l'ala, e tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. 150 stelle e più di una scintilla in questa notte isterica che sa di camomilla. 150 stelle e un 1500

0: liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata speciale dei Cellanti. In attesa che riprenda la nuova stagione, oggi vogliamo fare un po' il punto di quanto accaduto nell'universo carcere durante l'estate appena trascorsa e che si avvia ormai alla conclusione. Sappiamo che tradizionalmente l'estate è un momento particolarmente difficile per le persone detenute, in cui all'emergenza caldo si sovrappone un'aumentata nostalgia per le famiglie e gli affetti lontani, proprio nel periodo in cui invece le persone libere si ritrovano. Ma quest'estate sono accadute anche altre cose. Il 23 luglio, ad esempio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento di compiere il reato di cui è accusato, abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18. Resta ferma dunque la soglia dei 14 anni per l'imputabilità e la diminuzione di pena, ma cambia radicalmente l'onere della prova. Per chi ha tra 14 e 18 anni, infatti, la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata, ipotesi per ipotesi, bensì sarà presunta fino a prova contraria. Per un commento su questo provvedimento riascoltiamo l'intervista al cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, don Claudio Burgio, realizzata dal collega Alessandro Guarasci per il programma Il Mondo alla Radio.
2: A volte si pensa che questi ragazzi siano già consapevoli, già maturi, già in grado di discernere il bene e il male. Purtroppo la mia esperienza quotidiana dice che i ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, non riescono a percepire la gravità dei loro reati. La mia preoccupazione come prete, come educatore, innanzitutto quella di far nascere una coscienza. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza.
3: Quanti di questi ragazzi che lei incontra hanno davvero capito che cosa hanno fatto, ma soprattutto hanno cercato in qualche modo di prevenire?
2: Molti di questi ragazzi che arrivano in carcere sono anche figli di una società che certamente non trasmette valori, tantomeno costituzionali. Questi ragazzi hanno dei non esempi di fronte a loro. È chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, di affermazione di sé. Sono adolescenti, ripeto, quindi sono ragazzi che ancora non hanno una loro identità formata. Questa criminalizzazione continua rischia di confermare a questi ragazzi un'identità negativa.
3: Questa è una svolta in qualche modo securitaria?
2: Chi sbaglia paga è una regola che potrebbe anche essere voluta dalla collettività. In realtà questi ragazzi che cosa devono pagare? Qualcosa che non è imputabile a loro, perché purtroppo spesso non sono stati educati dentro quella che è un codice etico, un codice di valori. Noi continuiamo a punire persone che nella loro fragilità non sono stati formati ad essere capaci di decidere. Ci vuole certo fermezza, ma dall'altra parte ci vuole preventivamente un'educazione, quindi credo sia un passo indietro rispetto invece ad una giustizia minorile che ha sempre affermato il valore della persona e anche preso sempre in considerazione la preminente condizione dei minori.
3: Lei dice mancano anche azioni di prevenzione. Da quello che lei vede, stanno aumentando i minori che entrano negli istituti penitenziari?
2: Purtroppo sì, il sovraffollamento è un fenomeno ormai che non appartiene solo al carcere degli adulti. Pensiamo anche al fatto che per esempio molti diciottenni vengono trasferiti al carcere degli adulti. C'è un fenomeno anche di 18-25 anni non gestibile dal personale delle carceri degli adulti, un fenomeno in espansione. A questo si aggiunge il sovraffollamento delle carceri minorili. Sono state anche costruite ben 4 carceri minorili in più. Questo significa che questa inversione di tendenza verso una carcerazione più facile certamente crea poi anche ad effetto contrario delle problematiche di vivibilità degli istituti penali.
3: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
2: Sembra preliminare ma è importantissimo. Occorre purificare il linguaggio. Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo, che è complesso e che quindi va guardato in maniera più approfondita. E a volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
1: E la sicurezza è un tema importante, ma in nome di essa, con questo provvedimento, si rischia di sottovalutare l'importanza dell'educazione. È

0: Opinione in merito espressa da Don Francesco Preite, presidente nazionale della rete associativa Salesiani per il Sociale, intervistato dal collega Andrea De Angelis in una puntata del programma Radio Vaticana con voi. Ascoltiamo.
1: La sicurezza è un tema importante perché ovviamente è un'esigenza reale per la nostra democrazia, per la tutela anche dei cittadini, e questo va riconosciuto. Quindi fenomeni di devianza anche giovanile ovviamente interpellano l'opinione pubblica e chiamano le istituzioni a intervenire. Ecco, sull'intervento che le istituzioni in questo momento stanno realizzando, il nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione, cioè agire prima che il ragazzo possa commettere reati o possa commettere altro di violento, di negativo. Ed è l'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e in ogni realtà, in ogni situazione bisogna insistere nel valorizzare le positività, la forza del bene presente in ogni creatura, in ogni ragazzo. E poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo, tutto ciò che agisce prima del reato deve essere fatto, quindi l'investimento nell'educativo, nelle scuole, negli oratori, in alcuni contesti anche queste istituzioni il governo sta facendo, ma bisogna insistere su questa linea più che nella repressione. La repressione certamente dà una risposta immediata poco efficace a nostro parere, perché non tutela il minore, certamente dà una risposta sostanziale alla società, ma gli effetti che poi scaturiscono da questa repressione sono nulli o a volte anche peggiorativi, perché purtroppo sappiamo che nelle nostre carceri non sempre ci sono percorsi di accompagnamento che riescono a reinserire il giovane in contesti sani, in contesti opportuni. Quindi c'è una situazione che in qualche modo ci interpella e che ci chiede appunto di intervenire prima, quindi rafforzare tutto ciò che è il mondo educativo, anche il riconoscimento del ruolo degli educatori sia economico che sociale può essere opportuno in questo momento storico.
2: Quindi ci vogliono investimenti, perché un paese che investe sulle armi non può dimenticare che le vere armi, quelle tra virgolette, sono le giovani generazioni. Il cambiamento passa attraverso di loro, così come il miglioramento. Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
1: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente. Cioè, mentre il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Ecco, credo che come ci siano interrogativi sulla sicurezza internazionale, per accompagnare, per combattere la sicurezza e per difendere la sicurezza interna c'è bisogno di investimento nella prevenzione più che nella repressione. Ecco, questo è il nostro punto di vista. Cioè, vanno bene che le pene certe, vanno bene le regole chiare, ma un adolescente ha bisogno di essere educato alle regole. Ecco, quindi ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione nel territorio nazionale, per aiutare questi nostri giovani che, come abbiamo detto più volte, hanno fragilità forti che poi purtroppo si manifestano in violenza e in soprusi.
0: Il 6 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una legge con cui sono state previste alcune disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Il provvedimento fa parte del piano dell'esecutivo per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani perché, come ha detto il ministro della giustizia Nordio, questo consentirà a circa 10.000 detenuti su 21.000 in Italia che soffrono appunto di dipendenze di uscire dal carcere. Il ministro ha parlato di provvedimento epocale che considera questi detenuti più malati da curare che delinquenti da punire. Abbiamo chiesto che ne pensa a Samuele Ciambrello, portavoce della conferenza dei garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e garante delle stesse per la regione Campania.
3: Svolta positiva e di un atto di civiltà riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni, quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
0: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini, ad esempio stranieri, e sono tanti, che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno?
3: Un primo impegno è il nazionale, l'intesa con Cassamente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora, per coloro che hanno bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio, gli assistenti sociali, il UEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il UEPE, potenziamo i CERTE all'interno degli istituti, i psicologi.
0: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
3: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono i potenziali che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Questa è una nuova misura per potenziare. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento.
0: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri, che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo, proprio in carcere?
3: Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno i reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso e tutto questo produrrà tempo.
0: Secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale e certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
3: Sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Queste abbattono la recidiva.
0: E nel corso dell'estate appena trascorsa, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle competenze delle persone private della libertà personale. Il consigliere CNEL e coordinatore del Segretario Permanente per l'Inclusione Economica, Sociale e Lavorativa delle Persone Private della Libertà Personale, Emilio Minunzio, spiega ai nostri microfoni come funzionerà nell'ambito del progetto Recidiva Zero, siglato con il Ministero della Giustizia.
4: Il CNEL, nel rispetto della sua identità, si è andato a collocare in una posizione ideale all'interno di questo scenario abbastanza complesso come anello di congiunzione, quindi di far sì che tutto il sistema penitenziario dialogasse in maniera ottimale, soprattutto rispetto all'obiettivo che è quello dell'abbattimento della recidiva. Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto il match.
0: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma, ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori?
4: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni comparti, in particolare il food and beverage, sono per carità lavori stagionali, ma durante la stagione c'è una grossa richiesta di manodopera purtroppo insoddisfatta, mentre noi abbiamo oggi detenuti, tanti profili che preoccupabili, ovviamente non tutti i detenuti, per loro ovviamente regime giudiziario, diciamo così, la possibilità di essere impiegati durante la detenzione, ad esempio in articolo 21, però ecco, c'è un gran numero di occupabili disponibili a ricevere formazione, quindi a formarsi e ad andare a lavorare, e ovviamente una piattaforma, uno strumento all'interno del quale inserire i dati relativi a queste figure è fondamentale. Noi all'interno del CNEL abbiamo 17 sigle datoriali rappresentate e sono tutte interessatissime, parlo di Confindustria, Confartigianato, per andare ad individuare dei possibili lavoratori.
0: Perché l'occupabilità delle persone sottoposte a misura penale risponde alla domanda di sicurezza della società?
4: L'abbattimento della recidiva è sicuramente un obiettivo raggiungibile, ma se non viene coinvolta tutta la società civile si rischia veramente di vanificare tutta la possibilità che abbiamo di raggiungere appunto questo obiettivo. Ci deve essere assolutamente un coinvolgimento della società civile nel senso anche culturale del tema. Oggi viviamo nell'epoca dei social, dove molto spesso dietro una tastiera o dietro uno smartphone si fa prima ad avere un approccio giustizialista piuttosto che andare oltre e capire che una persona che ha sbagliato assolutamente ha diritto a delle possibilità di reintegrazione, e oggi noi siamo pieni di storie straordinarie e bellissime. Il tema sicurezza deve essere un pochino sdrammatizzato da questo punto di vista.
0: Ricordiamo quanto il lavoro incida sul tasso di recidiva che abbiamo in Italia?
4: Assolutamente sì, è un dato che il nostro possesso certificato e che diffondiamo davvero con molto piacere. L'abbattimento va dal 60-70% al 2%.
0: E pochi giorni fa, esattamente il 9 settembre, è ricorso il primo anniversario dalla morte dello scrittore Stefano Benni, molto sensibile alle tematiche carcerarie. Vogliamo ricordarlo con le parole di una lettera che lui stesso scrisse il 12 marzo 2014 a Mattia, un giovane attivista no TAV, all'epoca detenuto. La legge per noi il collega Davide Dionisi.
5: Da tua madre vengo a sapere del tuo momento difficile. Non ti conosco, ma ho avuto la tua età e mi sono ribellato. E ho provato rabbia e ho conosciuto, anche se per breve tempo, la prigione militare. Non ho nessuna lezione da darti, se non questa. Quando ero chiuso in caserma, leggevo, parlavo con i miei compagni, scrivevo. Tutto pur di non sprecare il mio tempo, pur di non darla vinta a chi mi aveva privato della libertà. E ci sono riuscito. Non conosco la tua storia, immagino sia quella di molti giovani che vivono in questo paese apparentemente senza anima e senza speranza. Mio figlio ha scelto di lavorare all'estero nelle emergenze umanitarie. Tu hai scelto di batterti per le cose in cui credi. Finché ci saranno giovani come voi, anche se diversi nelle idee, nelle forme di lotta, mi viene da pensare che questo paese abbia ancora un pezzo di anima e un respiro di speranza. A volte si è più liberi dietro un muro che in un deserto di indifferenza. Tieni duro.
0: E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potrete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con I Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
6: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Le ore 19, Michele Raviari in studio, una forza mite capace di resistere alla logica della potenza e delle armi e di custodire anche dentro la guerra relazioni, comunità e speranza. È la testimonianza chiesta oggi ai cristiani, in particolare quelli di Terra Santa, e messa in risalto nella relazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, intervenuto oggi al convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di marcori, di martiri. Ascoltiamolo nell'intervista di Stefano Lescinski.
1: È una situazione molto unica, diciamo, è anche molto difficile, molto vera, però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. Mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
0: Ancora una volta l'Europa si è svegliata di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia. Non si tratta di incidenti isolati, lo ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen in merito allo sconfinamento di droni russi sul territorio della NATO. Sull'atteggiamento di Putin abbiamo sentito Nicola Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA.
2: Qual è il motivo per il quale il dittatore Putin continua a sferrare questi attacchi? In realtà la mia opinione è che lui non sia tanto rivolto o soltanto rivolto ai paesi della NATO, all'Occidente, come ha ricordato Rutte, il segretario generale, è sicuramente nel panico e quindi reagisce in questo modo, ma che in questo momento stia cercando di parlare all'interno del paese per giustificare una debacle di questa guerra che non riesce a portare a termine. Esportava fino qualche tempo fa 800.000 barili di petrolio a fronte di oggi un'esportazione di 240.000 barili.
0: Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Tutto, l'informazione della Radio Vaticana. Torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, il dolore che attanaglia anche la vita di ciascuno di noi. Viene posta al centro, ma è un dolore salvifico quello che vive Gesù e vive Maria, prendendo su di sé, ecco, tutto il male e il dolore dell'umanità. E allora vogliamo unire i nostri dolori a quello del cuore trafitto di Maria e a cuore di Cristo, chiedendo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che ha dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
2: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe, mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
3: Salvami, Signore.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, questa memoria della Beata Vergine Maria addolorata, ecco, richiama innanzitutto il dolore anche di ciascuno di noi, quel dolore che vogliamo unire a quello di Maria, perché è un grande mistero anche la sequela di Cristo, e soprattutto il dolore che vivono i nostri fratelli e sorelle nella fede, che ci seguono televisivamente, nelle case di cura, dagli ospedali, da casa propria, in quelle condizioni a volte veramente di impossibilità, di grande sofferenza fisica ma anche spirituale, per essere impediti a partecipare alla celebrazione come stiamo facendo noi, soprattutto quella eucaristica, vivere i sacramenti come hanno fatto sempre nella loro quotidianità, soprattutto i nostri fratelli e sorelle nella fede. E allora ecco che questa memoria riporta alla nostra attenzione anche il grande mistero del dolore e della morte e della sofferenza che Gesù ha preso su di sé, unitamente alla Vergine Maria che troviamo ai piedi della croce. C'è una profezia, ecco, nella vita di Maria. Quando lei con Giuseppe presentano Gesù al Tempio di Gerusalemme, ecco che il vecchio Simeone, nell'accogliere il bambino tra le sue braccia, ringrazia Dio perché lo riconosce come il Messia, e quindi il Signore gli ha consentito di vedere la salvezza prima di terminare la sua vita. Ma fa una profezia a Maria, dicendo: egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, una spada che trafigge il cuore di una madre, è una madre speciale, particolare, è la madre di Dio, poi diventerà anche madre nostra per volere di Gesù. Ecco che Maria sta ai piedi della croce, rimanendo fedele alla volontà di Dio nel momento supremo della prova umana. Rimane fedele con un cuore trafitto, in silenzio, con coraggio. Rimane anche per tutti noi madre della speranza, al di là di ogni spiegazione umana. Anche San Francesco continuamente rifletteva e meditava su questo grande mistero d'amore di Dio, l'incarnazione del suo figlio Gesù Cristo e la passione e morte in croce. San Francesco diceva: com'è possibile che un Dio ama alla follia la sua creatura al punto tale da prendere la nostra natura umana e lasciarsi poi morire crocifisso per le mani degli uomini stessi, chiedendo perdono e misericordia per tutti noi. Ecco che Maria condivide con il figlio il mistero di un Dio fatto uomo e che assume su di sé il dolore, il peccato di tutta l'umanità, alla quale ridona con il suo sacrificio sulla croce libertà dal peccato e la vita eterna. Allora Maria resta anche lei ai piedi della croce, obbediente, in ascolto ancora una volta della volontà di Dio, e vive la dimensione della passione del figlio, partecipando alla passione del figlio suo, il Signore nostro Gesù Cristo. Maria addolorata partecipa a questo dolore innanzitutto come madre e discepola, madre e discepola, che voi conoscete bene
Ecco, voi mamme, il dolore di una mamma quando un figlio soffre, quando un figlio muore, quando un figlio, ecco, vive una condizione di grande difficoltà. E anche voi papà, è chiaro, la cosa più cara per ogni genitore è il figlio, i figli, e quanto più noi siamo cari al cuore di Dio. Ecco, si incontrano una spada, abbiamo ascoltato, di dolore trafigge l'anima di Maria, come le era stato predetto dal vecchio Simeone nel Tempio. C'è un costato trafitto di Gesù dalla lancia del soldato e l'anima trafitta di Maria per il dolore di vedere morire il figlio innocente. Entrambe sono ferite accolte e vissute per amore, e in obbedienza alla sorgente dell'amore e della misericordia, che il nostro Dio, il Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. San Bernardo, considerando questo grande mistero d'amore che attraversa la croce e il dolore di Gesù e Maria, scrive: Gesù fu trafitto da morto, non poteva sentire più dolore, ma la madre sì, quel dolore che le trapassò l'anima, la madre che continua, ecco, a vivere quel dolore anche per ciascuno di noi. Maria così diventa anche martire, testimone dell'amore di Dio e di quel dolore, e partecipa alla passione del figlio suo. Da quella croce, ecco che però c'è un momento importante. Prima che Gesù rende il suo spirito al Padre, Gesù affida Maria come madre a Giovanni e quindi a tutti noi, e dicendo: donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni: ecco tua madre. Questa sera lo dice anche una volta di più a tutti noi: ecco tua madre, perché una madre è vicina al dolore di ciascuno di noi, in modo particolare a voi che vi trovate in un momento di malattia, di buio, di smarrimento, di incertezza, di sofferenza spirituale oltre che fisica. È madre della speranza e ci invita ad avere fiducia del figlio suo Gesù Cristo. Ecco allora che Maria, in qualità di madre, non ci lascia mai soli, mai soli. Quando però, ecco, ognuno di noi nella la propria esperienza personale si sente fragile, solo, quando noi viviamo la malattia in modo particolare, quando a volte ci sentiamo onnipotenti, ma poi viviamo la malattia. Un credente, un cristiano che fa esperienza della sua malattia in ospedale, ecco, scrive qualche verso che forse è per ognuno di noi, perché è l'esperienza di ciascuno di noi. Se entri in un ospedale, cogli il vero senso della vita, ti aggrappi a piccoli segni, a un sorriso, una voce amica, una stretta di mano per reagire a un male improvviso. Quante volte percorriamo i calvari della sofferenza, degli ospedali, delle indagini diagnostiche, dei punti interrogativi, sperando però in chi? Non tanto solo nella medicina e nel progresso scientifico, ma affidandoci a Dio. E quanto afferma, ecco, questo fratello cristiano che si trova nella difficoltà: riprendo a sillabare la mia preghiera quotidiana, aiutami a superare le croci del labirinto, tengono deste le mie notti mentre consumo i grani di un rosario. Il rosario, la preghiera per eccellenza che attraverso Maria ci riannoda a Dio. E allora, fratelli e sorelle, ecco, la Beata Vergine Maria Addolorata ci invita a perseverare nella preghiera e nella fedeltà a Dio, accogliendo le nostre richieste di figli che gli chiedono sostegno, grazie
guarigione fisica, spirituale, soprattutto dal peccato, e con la sua intercessione le presenta attraverso il Figlio suo Gesù Cristo al trono dell'Altissimo. Ecco, l'Onnipotente e Buon Signore, Altissimo, Onnipotente e Buon Signore, perché le esaudisca. E allora affidiamoci di Maria, affidiamoci a lei che conosce il dolore anche del nostro cuore, perché è una madre, e la madre, se solo ci guarda, già sa di cosa abbiamo bisogno. Lo fa la mamma terrena quanto più la mamma celeste, che ci ha aperta la via del paradiso con il Figlio suo Gesù Cristo, e che qui veneriamo come madre della speranza. E allora assicuriamo la nostra preghiera anche ai tanti fratelli che ci stanno seguendo in queste dirette televisive. Non siete soli, tutta la Chiesa prega per l'umanità intera, soprattutto per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, ancora una volta. E allora fidiamoci di Maria che intercede. Hai lottato e sofferto, madre dei dolori e della speranza. Aiutaci a vivere il mistero della passione del Figlio tuo e Signore nostro Gesù Cristo, per essere resi partecipi della sua gloria, nel suo regno di giustizia, di pace e di amore. E così sia.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Dio misericordioso, lode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa, nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre Dolcissima, mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, e sempre intatta nella sua gloria virginale, ha radiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la chiesa del tuo nome. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo.

Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unite pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipi della passione del Figlio, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli

E regna nei secoli dei secoli. Vogliamo ora, ecco, insieme recitare la preghiera alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli emisero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.

0: del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Che cos'è che ci fa considerare l'incontro con lo straniero solo in vista dello scontro, con il chiaro intento di toglierlo di mezzo, eliminarlo come un ostacolo? Lo straniero, nel suo essere radicalmente altro da noi, ci mette davanti al bisogno di essere accettati, come anche alla paura del rifiuto. Per questo la paura di essere respinti ci porta a respingere noi per primi chi è straniero, e la paura di essere attaccati ci porta ad attaccare per primi. Ecco che lo straniero si trasforma in nemico, un pericolo da cui difendersi con ogni mezzo. Di nemici è piena la Bibbia. Basti pensare che nel solo libro dei Salmi, per esempio, i nemici prendono il nome di malattie mortali, appaiono come ombre indistinte che terrorizzano al pari delle tenebre stesse, accusatori implacabili.

E non è vero che siamo in pace con tutti, che non vogliamo male a nessuno o che nessuno ce l'ha con noi. Prova ne è l'aggressività che, pur rimanendo latente, viene fuori con facilità e per futili motivi, anche nei comportamenti quotidiani. Alziamo la voce per affermare che siamo più forti del nostro interlocutore. Lo interrompiamo continuamente perché non ci interessa neppure ascoltare le sue ragioni. Ci mostriamo infastiditi e ostili quando ciò che l'altro dice o pensa non incontra il nostro gradimento. Avevano ragione i latini. Da ospite, hospes, si fa presto a diventare nemico, hostis, perché la radice è la stessa. L'odio, infatti, si alimenta di paure, ma ciò che aggrava la situazione è l'ignoranza, il non voler considerare che l'altro ha diritto di esistere e di dire la propria, differenziandosi da noi. È come una macchina l'odio, e travolge tutto ciò che incontra indiscriminatamente, alimentandosi di ogni forma di chiusura e di pregiudizio. Il nemico, però, è anche colui che nel concreto colpisce per ferire, colui che è avversario, cioè che è contro. Possiamo allora chiederci: è possibile disarmare il nemico? Non permettergli di farci ulteriormente del male? Mi viene in mente quella lettera che un uomo rimasto vedovo scrisse ai terroristi all'indomani della strage al Bataclan di Parigi nel 2015 e la frase di fuoco che contiene: «Non avrete il mio odio». Da quel giorno quelle parole così pericolosamente evangeliche non hanno smesso di perseguitarmi come una spina nella carne. Come possiamo pensare o immaginare di poter rispondere al male con il bene, di disarmare la vendetta con il perdono, l'odio con l'amore? Il Vangelo ci chiede di porgere l'altra guancia, ma questo non significa assumere un atteggiamento passivo e di sottomissione, non significa lasciati offendere, lasciati colpire ancora, come sbagliando si crede. Porgi l'altra guancia significa sabota il sistema, fa in modo di interromperlo, di costringerlo a ripiegare. Mi sembra interessante condividere quanto scriveva padre Giulio Albanese in un articolo sul Messaggero di Sant'Antonio nel 2016. Uno schiavo, ai tempi di Gesù, veniva colpito in volto dal suo padrone con il dorso della mano perché quest'ultimo non avesse a sporcarsi le mani. La guancia colpita era dunque la guancia destra, tranne nel caso in cui il padrone fosse mancino. Porgere l'altra guancia, cioè la sinistra, a quel tempo significava costringere il padrone a colpire con il palmo della mano e quindi a sporcarsi le mani, cosa che un pio israelita benestante non avrebbe mai fatto. Il voltare il viso dall'altra parte per porgere la guancia opposta era un modo per impedire all'aggressore di colpire ancora, per interrompere il sistema, per costringere il potente a fermarsi. Oggi siamo chiamati, come cristiani, a fare questo, impedire al male di prendere il sopravvento. E non con la violenza, che incattivisce ancora di più gli animi, ma attraverso quei piccoli gesti quotidiani che hanno in sé la forza di sabotare le azioni perverse dei violenti. Questo può accadere solo se ci assumiamo la responsabilità, il rischio di essere diversi, sovversivi, rivoluzionari nell'amore. Il nostro è un Dio pericoloso, capace di disinnescare la spirale della vendetta, perdonando i suoi carnefici a prescindere dal loro rendersi conto del malefatto. È un Dio capace di sabotare, di far saltare i piani del violento, offrendosi a lui completamente disarmato e con le braccia spalancate. Ecco il rischio di amare sul serio. Il cristianesimo, infatti, è una religione pericolosa. Non è per sconfitti e sottomessi, per umiliati che non reagiscono, come non lo era affatto Gesù, che colpito reagisce chiedendo ragione dello schiaffo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato,
per il cuore di pietra dei pii e dei devoti? Non passività dunque, non sottomissione debole. Ciò che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa. Fa tu il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza, credendo all'incredibile. Amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo, scrive David Maria Turoldo. Violenza produce violenza in una catena infinita. Tu scegli di spezzarla, di non replicare sugli altri ciò che hai subito, di non far proliferare il male. È così che farai autenticamente Pasqua, cioè passaggio dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Allora sarai perfetto come il Padre. Non quanto il Padre, una misura così impossibile ci schiaccerebbe, ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di combattiva, ostinata tenerezza. Voglio essere ciò che hai visto in me. Tutto o il suo contrario, poco importa. Un faro che si destreggia tra le nebbie o un puntino di luce ostinato nell'oscurità. Non importa da dove io venga o dove vada, siamo tutti piedi e strada camminati, partoriti dalla stessa terra, vista solo da diverse prospettive. Ma per quanto sia vasta in lungo e largo, sembra sempre troppo piccola e affollata. O siamo noi così avidi e cocciuti da non volerla dividere con gli altri? Voglio essere ciò che hai visto in me, ma non sono certamente tuo nemico. È più forte di ciò che ci divide il richiamo del sangue e della carne.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare.

0: perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. Oggi ci dedichiamo alle sonate per violino e pianoforte di Mozart, naturalmente non a tutte, ma alcune molto significative. Interpreti saranno Paolo Ardinghi al violino e Bruno Cannino al pianoforte. E allora iniziamo subito con la sonata in fa maggiore K376, scritta nel 1781 a Vienna, a i tre tipici movimenti: allegro, andante, che in questo caso in si bemolle maggiore, e poi il rondo finale allegretto grazioso.

Abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore K376 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione di Paolo Ardinghi al violino e Bruno Canino al pianoforte. Ricordiamo che Ardinghi suona un violino Giuseppe Marconcini del 1831, mentre il pianoforte di Canino è uno Steinway della collezione Bussotti e Fabbrini. E allora andiamo avanti con due sonate scritte a Mannheim nel 1778. Mozart li chiamò duetti di pianoforte e violino proprio per la particolarità della scrittura e del rapporto tra i due strumenti. Iniziamo con la sonata in Do maggiore K296 in tre movimenti, allegro vivace, andante sostenuto in Fa maggiore, rondò allegro, che ovviamente torna nella tonalità di impianto. Ancora una volta, ovviamente, Paolo Ardinghi violino e Bruno Canino pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata in do maggiore K296 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione di Paolo Ardinghi al violino e Bruno Canino al pianoforte. Avevamo annunciato due sonate scritte a Mannheim nel 1778 e poi c'è anche da dire che in quello stesso anno Mozart andò a Parigi, quindi alcune del gruppo delle sonate di Mannheim in realtà furono terminate a Parigi. Ma andiamo avanti con una sonata un po' diversa dalle altre, è la sonata in sol maggiore K301. Sono soltanto due i movimenti, allegro con spirito e allegro, tutte e due ovviamente in sol maggiore, una sonata appunto un po' diversa perché normalmente la troviamo in tre movimenti, ma non particolarmente raro il fatto che Mozart scrivesse in due movimenti, è un qualcosa che ci fa proprio immergere in quella situazione musicale della fine del Settecento e soprattutto nella Mannheim del 1778. Paolo Ardinghi violino, Bruno Canino pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata in Sol maggiore K301 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione di Paolo Ardinghi al violino e Bruno Canino al pianoforte. E l'ultima delle sonate che proponiamo oggi di Mozart è quella in Si bemolle maggiore K454. Torniamo a Vienna, Mozart la terminò nel 1784. A questa sonata è legata anche una delle tante leggende che girano attorno a Mozart. La sonata fu eseguita per la prima esecuzione assoluta dalla virtuosa regina Strina Sacchi, e si dice che Mozart per la fretta non avesse scritto la propria parte e quindi si sia presentato con un foglio bianco, perché non poteva presentarsi senza nulla, perché l'improvvisazione era considerata inelegante, quantomeno. Allora Mozart si presentò con questo foglio bianco, ma eseguì ovviamente la sua parte perfettamente. Vero o falso che sia, non interessa più di tanto. Interessa che questa sonata, non a caso, fu dedicata a una virtuosa del violino, perché è una sonata che ha un suo carattere molto ben definito, molto in là rispetto alle sonate che abbiamo ascoltato nel programma di oggi. Il 1784 è una data in cui Mozart ha già iniziato a studiare le musiche di Bach e di Handel, ha cominciato a scrivere in contrappunto, e quindi questi ultimi 10 anni della vita di Mozart, dall'81 al 1791, sono poi gli anni che hanno fatto geniale quello che era soltanto un grandissimo musicista. Tre i movimenti della sonata in Si bemolle maggiore K454: largo, allegro, andante, allegretto.

0: Abbiamo ascoltato la sonata in si bemolle maggiore K454 di Wolfgang Amadeus Mozart nell'esecuzione di Paolo Ardinghi al violino e Bruno Canino al pianoforte. Ardinghi e Canino ci hanno fatto compagnia oggi in questa puntata di musica da camera interamente dedicata a Mozart e ad alcune delle sue sonate per violino e pianoforte. Speriamo che l'ascolto sia stato piacevole per tutti, come lo è stato per noi, e queste sonate sono davvero accattivanti, molto belle e molto mozartiane, nella differenza degli stili che abbiamo ascoltato tra la prima sonata che abbiamo ascoltato, scritta nel 1781 a Vienna, poi la coppia delle due sonate K296 e 301, scritte nel 1778, e poi questa ultima K454 in si bemolle maggiore, scritta a Vienna nel 1784. Grazie ancora a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé.
2: Giovanni, unico dei dodici presenti al Calvario, ha visto e ha testimoniato che sotto la croce, insieme alle altre donne, c'era la madre di Gesù. E ha sentito con le sue orecchie le ultime parole del Maestro, tra le quali queste: «Donna, ecco tuo figlio». E poi rivolte a lui: «Ecco tua madre». La maternità di Maria, attraverso il mistero della croce, ha fatto un salto impensabile. La madre di Gesù è diventata la nuova Eva, perché il figlio l'ha associata alla sua morte redentrice, fonte di vita nuova ed eterna per ogni uomo che viene a questo mondo. La fecondità della Chiesa è la stessa fecondità di Maria e si realizza nell'esistenza dei suoi membri nella misura in cui essi rivivono in piccolo ciò che ha vissuto la madre, cioè amano secondo l'amore di Gesù. Tutta la fecondità della Chiesa e della Santa Sede dipende dalla croce di Cristo. Altrimenti è apparenza, se non peggio.

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo il recital del Golden Gate Boys and the Bell Rings of San Francisco, una registrazione del 28 dicembre 2005.

Per la rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato The Golden Gate Boys e The Bell Rings of San Francisco, una registrazione del 28 dicembre 2005. E per concludere Arthur Fiedler e The Boston Pops.

Con la musica di Arthur Fiedler e The Boston Pops si conclude questa prima parte del Con voi nella notte. Per ouverture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo di Piotr Ilyich Tchaikovsky lo Schiaccianoci, balletto in due atti e tre quadri, opera 71. Coro di voci bianche Vesna, orchestra della radio televisione dell'Unione Sovietica, dirige Vladimir Fedaseyev.